comincia il solito film. Ballare al buio è un'abitudine. Siamo funamboli di notte, appesi ad un filo. Sarà che sei un disastro, ma tu mi piaci così.

pranzi e le cene in famiglia, ti faccio un regalo banale, l'aperitivo alla vigilia. I doni migliori sono quelli che chi li apre ti fa. Che bello sto asciugacapelli, poi l'anno prossimo riciclerà. Ma guarda che bello il pigiama, non si è ricevuto il maglione.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Radio 3 Telesuona.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: agosto il weekend continuerà a iniziare con il sorriso.
1: Ogni sabato mattina torna
0: un caffè al volo con Fede Volo.
1: Fede Volo.
0: Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
2: Sono le 6 in punto.
0: La giornata di Radio 3 inizia con
3: doppio misto.
0: Doppio misto.
2: Buongiorno! Mi fa sempre impazzire questo buongiorno detto in questa maniera.
4: Buongiorno cosa? Va avanti buongiorno il niente. Jingle.
2: Eh?
4: Va avanti il jingle, dico buongiorno, si ferma buongiorno.
2: Nel film va avanti, ah, però questo è stato preso solo la parte che si può mandare in onda, perché per il resto avanti. Poi non sarebbe poi così radiofonico, insomma.
4: Buona
2: buongiorno
4: mattina.
2: E bentrovati, come stai? Buona ti vedo in forma stamattina.
4: Grazie, tutto bene? Sì, col felpino, perché comunque fa freschino, almeno all'interno degli studi fa fresco ora.
2: Sì, anche perché qui l'aria funziona sempre un po' così.
4: Insomma, adesso iniziamo a cambiarla, no? Sì, perché al mattino... io e il Vale abbiamo un pochettino di fresco, siamo sì, vecchiotti.
2: No. Dici?
4: Nel senso, sì.
2: Ma dai.
4: Fino all'anno scorso avevamo magliette smanicate.
2: Abbiamo solo tanta esperienza, dai, mettiamola così.
4: Sì, vero, sì, vero.
2: Salutiamo tutti quelli che stanno andando magari sì. verso il posto di lavoro.
4: Sicuramente.
2: Insomma, in qualche maniera, che si stanno muovendo in auto.
4: Sicuramente. Io ne ho viste pochi andare verso sud, quindi sì. verso le vacanze, più verso nord, quindi verso il lavoro.
2: Sì, anche se però effettivamente qualcuno che va in vacanza a settembre c'è.
4: No, quello sì, quello ne parlavamo ieri, ci sono quelli
2: chiaramente
4: che...
2: Chiaramente non moltissimi, però insomma qualcosa c'è.
4: Secondo me sono le migliori vacanze a settembre, perché sì. quasi tutti rientrano, sì, quindi sì, c'è quell'invidia di chi va a settembre.
2: Come dicevamo ieri, per noi sarebbe impossibile.
4: Per noi sarebbe impossibile. 4.52 questa mattina, transitavo verso nord, 53, una roba del genere. Sì. Sai che già iniziavano a mettere le X nelle gallerie?
2: Ecco, vedi? Quindi cominciano
4: cioè,
2: presto.
4: Dico, cominciano presto, forse un po' troppo presto. Lasciateci almeno fino alle 6 liberi.
2: Almeno quello, insomma.
4: Almeno
2: dai.
4: Fino alle 6.
2: Va bene, fatevi sentire, dai, 079-449-9537, il nostro numero di WhatsApp per tenerci compagnia, insomma, in qualche maniera, per farci sentire la vostra presenza.
4: Ti senti bene tu la voce?
2: Sì, tu no?
4: Io un po' andare e venire.
2: Perché?
4: Non lo so, però sono il 2 io.
2: Sì, sì, certo.
4: C'è scritto Danny nel 2.
2: Sì, c'è scritto qua.
4: Non è che hai lasciato quella della Marghe?
2: No, no, no, aspetta, Duro. Fammi vedere. Riccardo Vassalli, no? Quindi c'è qualcosa che non funziona bene.
4: I primi messaggi già arrivano, quindi i primi buongiorno. Voi iniziate ad essere dei nostri per 3 ore. Siamo con Danny e Vale. No, si chiama Doppio Miscosa.
2: Non so se hai visto il messaggio che è arrivato adesso.
4: Cosa?
2: Io 3 settimane in Portogallo, un abbraccio. Vedi?
4: Ah, da adesso io.
2: Credo proprio di sì.
4: Vabbè. Beata te, goditi il Portogallo.
2: Lo stai dicendo con un pizzico di invidia. Appena appena,
4: leva
2: giusto
4: il pizzico, leva il pizzico con molta invidia. Poi buongiorno anche a Simone, doppia tazza di caffè. Poi c'è, credo si chiami Silvia. Sì, ma dobbiamo aspettare 7 secondi di vocale, tra poco.
2: Lo sentiremo.
4: Lo ascolteremo
2: tra poco. Partiamo così. It's

0: Che bello partire con l'energia dei Linkin Park, questa In The End,
1: grande,
0: proprio esagerata.
1: Rick che l'hai scelta, sei un grande Rick che l'hai scelta, bellissimo.
0: Perché Rick, non so, qua effettivamente dicono
1: Ben risveglio Rick.
0: Ok.
1: E vai con i Linkin Park, buona giornata, Raffi.
0: Vabbè, ci sta comunque, salutiamo Raffi, grazie. Ma sei tu Rick, no? Non sai che ti chiami?
1: Ma Sally,
0: ma certo.
1: Hai detto prima tu, scusa che mi hai messo...
0: Hai ragione.
1: Allora, un buongiorno dalla nebbiosa Svezia, buongiorno Connie, buongiorno anche a Scassapanza, che è il loro splendido gattone micione gigantesco. Che
0: allora, scusa, pensavo dicessi qualcosa di strano.
1: No, Scassapanza.
0: Non lo sapevo.
1: No, Scassapanza. Buongiorno, buongiorno anche a Jahaira, o Jahaira che dir si voglia, buongiorno Vale Danny da Luca, ciao Luca.
0: Salutiamo Luca.
1: Poi abbiamo 7 secondi di Silvia.
0: Lo sentiamo, dai. Vai. Vediamo cosa dice. Sentiamo cosa ci
1: Silvia,
0: dice Silvia.
1: Silvia, lo sai.
2: Buongiorno, Vale e Danny. Buona giornata.
0: Grazie Silvia,
1: anche
0: un abbraccio.
1: Te,
0: grazie mille.
1: Tra l'altro oggi torneremo a giocare, caro Valerio.
0: Cosa abbiamo da regalare
1: sente
0: oggi?
1: Sente bene la mia voce?
0: Si sente bene. Se stai un po' più, vuoi andare di là?
3: Le prossime notizie.
0: No, come
3: allora...
0: la senti adesso?
1: Adesso la sento molto meglio, grazie.
0: Ah, okay. Dicevo, oggi comunque non era Rick, ma era per Rock.
1: Ah,
0: stava
1: Rock.
0: Per Rock. Okay, ok, perfetto, grazie.
1: Grazie Raffi, no, dicevo, oggi torno a giocare, no? Oggi avremo modo di regalare un altro costume.
0: Davvero?
1: Sì, sì, sì.
0: Taglia? La taglia?
1: Taglia.
0: No, la taglia del costume.
1: Ah,
0: intendo.
1: Taglia il costume dei bambini, dei bambini.
0: Ma come dei bambini?
1: Sono rimasti quelli, scusa, okay. Taglia okay, piccola
0: okay. Vabbè.
1: Oh, per qualche nanetto all'ascolto, ma non credo ce ne siano. Comunque sì, torneremo a giocare per il costume, poi domani nulla. Venerdì invece avrai il cappello, caro.
0: Il cappello, ok. Senti, io volevo cominciare a chiederti qualcosa a te, agli ascoltatori. Sai che abbiamo sempre questa curiosità,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Che mi piace. Qual è quella cosa che, per cui non ci si sente mai troppo vecchi? C'è qualcosa in particolare? Cos'era quel sospiro? Vabbè, il tuo sguardo ha detto tutto, però insomma,
1: parole.
0: Cioè, qual è quella cosa che non ci si sente mai vecchi, insomma, per poterla fare?
1: Allora, è vero che questo lavoro ci tiene molto giovani,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, noi
1: verità.
0: Siamo un po' dei privilegiati da quel
1: siamo
0: punto di vista.
1: Siamo un po' dei Peter Pan.
0: E non solo noi.
1: No, no.
0: Ok, poi.
1: Noi siamo dei nuovo programma, noi siamo dei Peter Pan. Dicevo, grazie alla musica, grazie alla radio, grazie all'ascoltatore, rimani sempre giovane quando fai le uscite.
0: Certo.
1: Che ti diverti sul palco, rimani comunque sempre giovane. Ecco, io credo che quello aiuti tanto.
0: Sì, quello sicuro.
1: Quindi la domanda era:
0: e qual è quella cosa che non ti senti mai vecchio per poterla fare? Che ne so, per esempio, io per andare in moto,
1: mai.
0: Assolutamente ci andrai sempre.
1: Sai che a un certo
0: oppure
1: punto
0: andare ad un concerto, per me
1: vero.
0: È bellissima questa cosa qua, nonostante l'età e quello che è. Insomma.
1: Sai che a un certo punto appendi le classiche scarpe al chiodo,
0: sì,
1: perché smetti di giocare a calcio. Ecco, io no. Secondo me il giocare a calcio mi mantiene quella cosa che mi mantiene sempre giovane.
0: Okay.
1: Poi magari corri
0: beh,
1: sempre
0: col fiato
1: di, corri sempre funziona. No, corri sempre di meno sino ad arrivare in porta e ti fermi in porta. Però secondo me
0: ma sai che se penso che se dovessi giocare io adesso dovrei andare con una bombola d'ossigeno.
1: No, dico forse perché è una delle mie nelle più grandi passioni dopo la radio,
0: certo,
1: capito? O con la radio il calcio, quindi per me mi mantiene giovane, lo farei sempre, capito? Certo. Anche la partita del giovedì con gli amici la fai sempre.
0: Ecco.
1: E quella ti tiene un po' giovane.
0: Mi piacerebbe chiederlo anche agli ascoltatori, qual è quella cosa per cui non si è mai troppo vecchi? Insomma, qualsiasi cosa che vi fa star bene. Prego.
1: Chi va in Portogallo tra settimane mi
0: sì.
1: prende in giro e aggiungendo: io vado in vacanza e tu rimani a tagliare l'erba. Tra l'altro,
0: vero? L'hai tagliata?
1: Ieri.
0: Ah, sei riuscito?
1: Ieri sono riuscito.
0: Beh, c'era il sole.
1: E ho fatto anche pelo e contropelo.
0: Ecco.
1: Perché siccome era tanto alta, sono partito con la misura 4.
0: Certo.
1: E poi ho fatto il contropelo misura 3.
0: Non troppo corto.
1: No, non troppo, sono
0: bruci.
1: Sono
0: bruci.
1: Allora, l'ideale è tra il 2,7 e il 3.
0: Quindi non sei mai troppo vecchio per tagliare l'erba.
1: Anche.
0: Vedi, anche questo è effettivamente
1: anche
0: una delle cose.
1: No.
0: Disse Bob. Qualcuno ci dice per imparare. No, aspetta, per cambiare lavoro. Non
1: ah,
0: sei mai
1: sì,
0: troppo vecchio.
1: Sì, è vero.
0: È vero?
1: È vero.
0: Sì,
1: è vero.
0: Metti da parte quella, la parentesi di prima e chiaramente cambi lavoro.
1: Buongiorno Belli.
0: Semplice.
1: Buongiorno Belli, scrive Ivo. Bro, voglio il costume così da andare al mare in stile Borat con il logo di Trey sulla chiappa. Perché
0: se
1: per bambini, effettivamente. Provaci, più tardi provaci, che se lo vinci poi vogliamo anche le foto dal mare stile
0: un'altra
1: Borat.
0: Un'altra cosa per non smettere mai di essere giovani, insomma, per sentirsi giovani e mai troppo vecchi, fare casino con gli amici. Dai, una
1: sì,
0: cosa, ritrovarsi con gli amici è sempre una cosa che effettivamente fa stare bene.
1: Vero.
0: E fa un po' tornare giovani da un certo punto di vista.
1: E serve,
0: no?
1: Quindi bisogna prendere dello spazio per
0: sì,
1: noi stessi durante
0: certo,
1: la settimana e uscire
0: saggio,
1: con gli amici.
0: Come sei saggio?
1: Non lo so. Perché
0: l'erba
1: ma...
0: lì ti ha fatto
1: no,
0: bene ieri.
1: Mi manca la cosa di uscire con gli amici. Altro che
0: no, dico
1: saggio,
0: l'erba di ieri ti ha fatto
1: buona,
0: bene.
1: Buona, devo ringraziare
0: no,
1: il vicino.
0: Tagliarla.
1: Grande il vicino. Grande.
0: Ma come il vicino?
1: Ma non è quella più buona
0: ah,
1: del vicino.
0: È vero, è vero.
1: O più verde.
0: Dipende dal vicino però.

0: È sempre una bella emozione risentire la voce di Freddie Mercury e questa I Was Born to Love You. Ogni tanto mi guardi e non riesco a capire.
1: No, perché mi piace. Allora, stanno arrivando i messaggi sulla tua domanda. Insomma,
0: sì. Non si è mai troppo vecchi per
1: me non si è mai troppo vecchi per andare a passeggiare in montagna e in determinati periodi andare a funghi. Luca che ci scrive.
0: Senti, il periodo quando è? Tra poco?
1: Sì.
0: Non dovrebbe essere tra poco.
1: Sì, tra poco. Credo zona settembre con le prime piogge.
0: Dovrebbe essere.
1: Diciamo poi un po' più consistenti. Nel senso, durante i giorni. Più volte durante la settimana, ecco, certo. Perché magari uno sporadico acquazzone fa, ma non credo che tu trovi tanto.
0: Volevo salutare Daniela che scrive: non si è mai troppo vecchi per innamorarsi.
1: Questo è bello.
0: È molto bello questa.
1: Buongiorno ragazzi. Siete tra l'altro la foto bellissima. Siete 11 e non smetterei mai di ascoltarvi e camminare. Infatti, come tutte le mie mattine, 10 km a piedi per andare al lavoro con voi nelle cuffie. Siete 11. Un salutone, Massimo.
0: Grazie, Massimo. Ma come Massimo. 10 km per andare a lavorare tutte le mattine a piedi?
1: Penso proprio di sì. Complimenti, Massimo.
0: Bravo.
1: Complimenti.
0: E quindi sono 10 a andare e 10 a tornare.
1: Raga, con la benzina e i prezzi, voglio dire.
0: Vuol dire che tutti noi domani potremo arrivare a piedi.
1: Cambierà scarpe ogni mese e mezzo perché la suola 10 km al giorno andare, 10 a tornare, sono già 20. Però.
0: Se avesse l'auto dovrebbe cambiare le gomme.
1: Gomme e metterci benzina. Sì, ultimamente è come metterci un rene dentro. Complimenti Massimo, grazie per sceglierci.
0: C'è qualcun altro che scrive: non si è mai troppo vecchi per imparare qualcosa.
1: Vero, anche questo. Vero anche questo.
0: Sono tante cose che effettivamente fanno un po' la differenza.
1: Per esempio, io ho imparato ultimamente che il doppio brano in radio non serve a volte.
0: Che c'entra?
1: Ultimamente ho imparato questo, sì.
0: Ah, okay.
1: Che a volte è anche bello parlare.
0: Si diventa saggi, no? Di tanto in tanto.
1: Sì, esagi. Tra poco il traffico, anche se già ve lo diciamo, il classico, quello verso nord, però siccome è sponsorizzato entriamo nel dettaglio tra poco.
0: Vabbè, comunque se c'è qualche problema al traffico fatecelo sapere.
1: Noi
0: insomma,
1: siamo qui,
0: dai.
1: Noi siamo qui. 079 449 9537, ora...
0: Samurai J.

0: È finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
2: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.

0: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
1: Amore, mi compri una nuova cucina?
2: Fatto.
1: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
2: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
3: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
4: Infotraffico.
5: Siamo in autostrada in direzione San Gottardo, classica e unica segnalazione per ora da parte di Via Suisse. Tra Ginestrerio e la galleria di San Nicolao il traffico risulta rallentato.
6: Radio 3i. Emozioni che restano.

0: Aieie, come, come
1: Aldo Giovanni e Giacomo, Aieie.
0: Aieie Brasov.
1: Dice Aieie.
0: Aieie Brasov. Brasov.
1: Lock It Up the Heaven, il singolo di Bruno Mars che abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento di questa mattina, questo mercoledì che stiamo vivendo insieme. Comincia già a intravedersi un bel panorama, da qui.
0: Sì.
1: Vedi?
0: Comincia la luce inizia a essere più, sì, più interessante, è vero. Come bellissimo il panorama, appunto, che ci ha fotografato Massimo. Credo che riprenda Lugano da Melide.
1: Cioè, sì, credo anch'io.
0: Credo,
1: Ponte Diga, credo.
0: Dal Ponte Diga via. È vero, è vero. Allora, qualcun altro, o meglio, stiamo chiedendovi se cos'è quella cosa che non vi fa mai invecchiare, giusto? Il succo,
1: certo,
0: è quello.
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: se avete voglia, tramite lo 079-449-9537 fatecelo
1: sapere. Che nonostante l'età non passa mai la voglia di fare determinate cose.
0: Per esempio, a me viene in mente Chiama il latinoamericano, Ballerà vita.
1: Sì, certo.
0: Chiama, anzi. Che so, valzer, questo genere di...
1: Non smetterà mai.
0: Anzi, magari vanno alle balere, ci sono i gruppi che organizzano.
1: Ma esistono ancora le balere?
0: Secondo me sì.
1: Balere è molto anni 70.
0: In Emilia Romagna secondo me esistono
1: le
0: ancora.
1: Le balere, sì, assolutamente.
0: Oppure mi viene in mente che quel ballo country, quello che fanno i cowboy, insomma, tutto bello coreografato, con stivali, speroni,
1: leggi
0: quant'altro.
1: Il messaggio di Stefano che è arrivato. Grazie Stefano per il messaggio. Vabbè, insomma, sono quelle cose che fanno un po' la differenza e che non ti fanno mai sentire così, che passano gli anni, insomma, ecco.
0: Sì. No, noi veniamo inquadrati e sorridiamo. Comunque Stefano, sì, vale come? Vale.
1: Sì, sì, certo che vale, assolutamente.
0: Anzi,
1: vale.
0: La prima risposta sarebbe stata quella, poi per correttezza radiofonica.
1: Siamo sempre alla radio, poi se fossimo tra amici probabilmente verrebbero fuori determinate cose, ma insomma, per radio magari non si può dire.
0: Si va di chimica, quella di Cesare Cremonini. Qualcuno scrive, potete mettere il pirata di Ale Montero?
1: Ok. Vediamo, tu cosa dici?
0: No.
1: Ecco, no, proprio no, così, no. Dillo. Ha detto no,
0: al
1: Danny ha detto no.
0: È già
1: quindi...
0: pronta la musica, ecco, Lino 83,
1: già
0: mi
1: di pirati ci siamo noi. E poi la chiamano

0: il disco di Lisa Stansfield, si chiama The Real Thing.
1: E poi?
0: Poi?
1: No, è partita l'altra canzone.
0: Qualcosa sul panorama dovevo dire.
1: No, adesso ti spiego io che cosa volevo dirti.
0: Ah.
1: Vabbè, allora, Lisa Stansfield, beh, canzone è molto bella.
0: Allora,
1: cosa ne pensi?
0: Vale di Savere Caldo che si sta spogliando dalla camicia, è arrivato
1: che
0: alla
1: detto
0: t-shirt.
1: Così, che
0: beh,
1: detto
0: scusami,
1: così.
0: Bel vedere.
1: Ma sì, dipende. Dipende da che punto
0: di vista. Dipende da che punto guarda il mondo.
1: Dicevi... Senti, allora, parliamo di panorami.
0: Sì, parliamo di panorami. Inquadrate me al momento giusto, grandi.
1: No, visto che questo nostro produttore ci ha mandato questa foto molto bella, Massimo. Tu ti ricordi il più bel panorama che hai visto dov'eri?
0: Sì, ero all'oceano di Lugano.
1: Dai, ma io voglio essere serio, scusami.
0: No, a parte gli scherzi, il più bel panorama, sì. Tu dici forse sei di casa, sei di parte, no? Ma... salendo sopra Taormina Alta, mm-hmm. c'è un panorama che è fantastico, okay. Quindi siamo in Sicilia,
1: dove c'è anche quel bar famoso in tutto il mondo.
0: Ah sì, dove
1: sì, esatto.
0: Sì, ecco,
1: il
0: in
1: bar
0: quella zona lì.
1: Torrisi,
0: mi sembra che tu sia bravo, esatto, sì. Esatto.
1: Castelmola.
0: Bravo, ecco, bravissimo, okay. C'è una vista, una veduta, chiamiamola come vogliamo.
1: L'hai visto recentemente?
0: Sì, due anni fa, bellissimo. Bello, a me è piaciuto molto perché sai, quando magari pensi di essere sempre fisso, insomma, a Cefalù, quindi i posti più belli secondo te sono là, no? In realtà quando poi vai e scopri in questo caso la Sicilia,
1: certo.
0: Quella zona lì proprio mi è piaciuta e soprattutto quel panorama che c'era da Taormina Alta, bellissimo.
1: Vero.
0: Ma restando a casa nostra, voglio dire, anche da San Salvatore,
1: anche da noi,
0: generoso.
1: Effettivamente. Dipende sempre dalla giornata, dal sole, dalle ombre che ci sono, perché creano, è quello che crea veramente la differenza.
0: Per esempio
1: differenza.
0: La nostra Laura Zucchetti spesso cammina verso l'alta montagna, qui nella zona, generoso, San Salvatore, fa delle foto che sono magnifiche,
1: certo,
0: quando la giornata è bella. Quindi, ma anche rimanendo dalle nostre parti,
1: c'è anche da
0: bellissimo.
1: Dire però, spezzo una lancia a favore, che bisogna anche saperle fare,
0: sì,
1: le foto,
0: è
1: quindi
0: vero.
1: È anche molto brava a fare questo,
0: molto brava,
1: evidentemente
0: vero.
1: Anche
0: vero.
1: Così.
0: E in questo caso è molto bravo anche il nostro Yari Copter, non so se ti ricordi.
1: Yari, sì.
0: Lui fa delle foto impressionanti.
1: Però non è semplice, perché il fotografo è un artista, quindi anche da quel punto di vista deve saper prendere il momento giusto, la luce giusta, eccetera.
0: Poi
1: eccetera.
0: Deve avere anche molto coraggio, perché lui ama fotografare i fulmini.
1: Sì,
0: e fulmini
1: sì,
0: ovviamente sono con la pioggia e non è evidentissimo star lì la notte, aspettare il momento giusto fotografare,
1: però
0: quindi
1: lo salutiamo, magari ci sta anche ascoltando, non so se a quest'ora è già sveglio, però insomma,
0: un abbraccione.
1: Quindi i nostri ascoltatori, qual è il panorama più bello che avete visto e dove? Io, se penso a un panorama, probabilmente quest'estate in Tunisia, il deserto della Tunisia.
0: Ma poi tu che giri in moto ne vedi tantissimi di panorama, ecco,
1: parecchio.
0: Chi ha questa fortuna, per esempio, perché sì, in auto è vero, giri anche in auto, per carità, però non so, la moto ti dà quella sensazione che ti puoi fermare anche quell'attimo, scattare la foto e ripartire.
1: Ricordo anche qualche bel tramonto in Portogallo, in Algarve, bellissimo davvero. Vabbè, insomma,
0: pensa che ci sto andando per 3 settimane alla faccia nostra in questo momento in Portogallo.
1: Va bene, dai, raccontateci qual è il panorama più bello che avete visto e che quindi vi, così ve lo ricordate ancora adesso.

0: a tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
3: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
7: No, troppo moscia, più convinta.
6: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.

0: Che bella canzone, sì, è sempre molto affascinante. Questa di Cat Stevens, Father and Son. Father che è una delle tante canzoni dedicate a padre e figlio, insomma, molto molto bella.
1: Infatti mi è venuto in mente tu e Lucchino.
0: E io e Luca.
1: Sì. Allora, Roby scrive, bello, effettivamente, Amsterdam vista dall'aereo di notte, fantastica.
0: È vero, vero, stiamo parlando di panorami, sì, per chi non lo sapesse.
1: Vero che di notte, secondo me, è tutto un po' più bello, nel senso le luci aiutano tanto.
0: Vero, vero,
1: di
0: vero,
1: giorno
0: vero.
1: Sono panorami bellissimi, ma se poi li vedi di notte con le luci giuste è ancora più bello.
0: Fa proprio la differenza.
1: Poi Manuela scrive.
0: Manuela dice, come state ragazzi? Bene, è un piacere sentirvi a questo orario, il più bel panorama in questo momento che ho a memoria, anzi il più bel tramonto in questo momento è quello visto a Key West tipo 20 anni fa. Una buona giornata Manuela, grazie Manuela.
1: Poi c'è la Bonnie che salutiamo, faro di Hercules della Corugna, i faro Hercules in Galizia.
0: In Galizia.
1: Questi panorami bellissimi. Poi Jahaira o Jair, adesso io non mi ricordo bene come si pronuncia il nome, lei essendo di origini dominicane ci manda i bellissimi tramonti nelle spiagge di casa con la bandiera della Repubblica Dominicana.
0: Che meraviglia.
1: Meraviglia, confermo perché le ho vissute dal vivo quelle bellezze lì.
0: Beh, faremo vedere un po' tutto quello che ci state mandando. Poi qualcuno dice, io tutto ciò che è natura mi piace, sono amante dei panorami del nord, però guardate le Cliff of Kerry che è stato indescrivibile. Ecco, quindi probabilmente il panorama più bello l'ha visto lì, ce l'ha mandato e faremo vedere poi.
1: Per me, appassionato di montagna, questo è il panorama più bello che ho visto fotografato sopra Livigno. Un saluto Massimo, ed effettivamente bel panorama.
0: Grazie.
1: Molto molto bello, grazie, grazie.
0: Grazie Massimo, grazie a tutti quelli che stanno scrivendo, che ci stanno descrivendo quali sono i panorami più belli.
1: E ringraziamo
0: che hanno visto.
1: Anche Silvia, ci trova d'accordo a me e a Valerio per quella roba lì. Ti abbiamo messo il sorrisino, Silvia, di più non potevamo fare. Però ci trovi d'accordissimissimissimo.
0: Beh, tra l'altro con la prossima canzone ricordiamo un artista che è scomparsa proprio ieri, che è Dolly Parton, che ci ha lasciato. E insomma, però noi la riascoltiamo con la sua musica.
1: Si intitola Jolene.
0: Eccola.

0: Ciao ragazzi, il più bel panorama della mia vita veramente è a Trappeto, vicino Partinico, praticamente Trappeto, attaccato a Castellammare del Golfo. Praticamente il sole al tramonto prendeva lo spigolo della montagna e poi calava giù all'improvviso come se andasse dentro l'acqua. Meraviglioso, meraviglioso.
1: Sì,
0: c'ho anche le foto, spettacolare. Ciao ragazzi da Vincenzo, buon lavoro.
1: Grazie Vincenzo, beh mandaceli le
2: foto. Esatto, se hai qualche foto mandale così le condividiamo. Intanto è arrivata una bellissima mattinata da Cademario, nel senso una foto di questa mattina, credo, bellissima da parte di Seo, bella bella, grazie Seo.
1: Anche perché non bisogna andare chissà dove, il panorama può essere bello ovunque, come in questo caso appunto a Cademario.
2: C'è il disco di

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
1: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
2: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.

0: vivere la tua serata. Per vivere la tua serata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Sono le 6:58.
2: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
3: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti. Guerra russo-ucraina, il Cremlino ha respinto la soluzione di pace avanzata da Volodymyr Zelensky che prevederebbe una zona economica franca gestita da paesi terzi. Le prove diplomatiche comunque non si fermano, infatti il direttore della CIA si trova a Mosca in questi giorni per discutere della mediazione americana in fase attualmente di stallo. Mondo della musica intanto in lutto per la morte della regina del country Dolly Parton. Sentiamo qui Alessandro Cocca.
4: 11 Grammy, oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera lunga quasi 60 anni per la cantante e autrice americana Dolly Parton, alla cui morte è stata annunciata ieri sera dalla famiglia. Parton aveva 80 anni e si è spenta in seguito ad una breve battaglia contro il cancro. Tra i suoi brani più celebri, Jolene, Coat of Many Colors e Will Always Love You, diventata un successo planetario anche nella versione di Whitney Houston. Negli anni 70 Parton ha consolidato la sua carriera da solista scalando le classifiche pop e country, diventando una delle primissime artiste del suo genere a compiere con successo il crossover verso il mercato mainstream. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato bandiere a mezz'asta in onore della stella del country in tutto il paese per una settimana.
3: Torniamo ora sul maltempo in Val Calanca. Sono circa 700 le persone ancora isolate, mentre la strada nord di Buseno resta chiusa probabilmente fino alla fine della settimana. E la popolazione vive la situazione in modo diverso. Ce lo racconta la sindaca di Calanca, Dorotea Rigonalli.
5: Dunque all'inizio va tutto anche bene, e poi adesso che dura già comunque un po' più lungo cominciano anche a avere un po' di preoccupazione certa gente, e per quello che noi appunto cerchiamo di far possibile che possano uscire, cerchiamo un po' di aiutarli il più possibile che possiamo, però sì, c'è sempre qualcuno che non è abituato, soprattutto gente che vengono fuori che hanno un po' paura anche.
3: In chiusura parliamo di viabilità, perché la trasformazione dell'aria attorno alla stazione FFS di Lugano prosegue ed è solo da poche settimane che l'ex parcheggio Pestalozzi ha cominciato la sua metamorfosi. Allora ci racconta di più il capo dell'area opere strategiche della città, Thomas Bühler.
6: Verrà realizzato un nuovo autosilo, due piani sotto l'ex posteggio, e sopra ci sarà il nuovo nodo intermodale. Al posto dell'incrocio semaforizzato che vediamo alle mie spalle arriverà una rotonda, e sotto la rotonda ci sarà un nuovo sottopasso che si ricongiungerà poi con il sottopasso pedonale di Besso e permetterà di sottopassare a piedi la stazione da Besso fino a valle della stazione stessa.
7: Un'opera importante che non modificherà ulteriormente la viabilità stradale.
6: No, a monte della stazione poco, a valle sì, è stato chiuso per più di un anno la via San Gottardo Scendere e a partire dal 3 settembre però questa corsia di discesa verrà riaperta.
0: L'infotraffico.
3: Il traffico risulta essere rallentato attualmente sulla 2 in direzione nord tra Ginestrerio e la Galleria del San Nicolao.

0: Rimane uno dei classici per quanto riguarda la musica brasiliana, con Sergio Mendes in questa occasione, con i Black Eyed Peas, questa Maschenada.
1: Bella, bella, mi piace, mi riporta Ipanema o Rio de Janeiro, questa Tonji Patonji. Molto bella, molto
0: c'è
1: bella.
0: Un ragionamento di viabilità di un nostro ascoltatore che dice: camion fermo prima della galleria del Dosso di Taverna in direzione nord, attenzione in quanto nella corsia d'emergenze non ci sta ed esce fuori praticamente, quindi è un po' pericoloso.
1: Massima attenzione. Noi invece andiamo avanti con i vostri messaggi che stanno arrivando. Abbiamo chiesto appunto qual è il panorama più bello che avete visto, che avete fotografato anche,
0: e dove, soprattutto.
1: E dove soprattutto. Il più bel panorama che possa esistere al mondo è su qualsiasi palcoscenico, dal più grande, dal più piccolo al più grande.
0: Bello.
1: Quindi vero.
0: Questa è molto bella.
1: Vero, perché poi vedi tutto il pubblico. Vero, vero, vero. Poi le foto di Vincenzo, appunto, che riprendevano, che riprendono ciò che ci aveva raccontato. Infatti. Quindi questo sole che cala verso il mare, toccando, o meglio sembra che tocca anche parte della montagna. Vero. Molto molto bella.
0: Poi Jody ci ha mandato due foto molto belle, perché una è della Sardegna e l'altra è della Val Calanca. Quindi,
1: quindi
0: insomma,
1: vedi,
0: molto bello.
1: Vedi. Sì. Poi la Debbie, gli arcobaleni delle Hawaii, 6-7 al giorno, sono passati 20 anni, ma li ho in mente come fosse ieri. Questo invece è un tramonto di quest'estate da Capo Rizzuto, vulcano che si mangia il sole, bellissima.
0: Fantastico.
1: Bellissima anche questa.
0: C'era un altro molto bello che volevo leggerti dicendo: ciao ragazzi, il mio programma preferito è stato quando a 9 anni mio padre mi ha accompagnata a Manina davanti al mare, per me era la prima volta, sono rimasta estasiata ed è diventato amore incondizionato. Buona giornata.
1: Ciao Leli, buona giornata. Poi
0: io credo che sia anche bello perché era legato al papà,
1: sì,
0: fondamentalmente.
1: Probabilmente sì. L'alba in bicicletta per andare a lavorare, il tramonto a Costa Paradiso Sardegna, bellissime queste foto. E
0: vedi, uno è Agno e l'altro, è Costa Paradiso.
1: Esatto, fantastico. Ecco. Molto. Poi Nenè che ci ricordava del camion fermo.
0: Sì. Poi è Omar che dice le isole Faroe. Bellissime.
1: Ecco.
0: Sì, fantastiche.
1: E tra l'altro, se non sbaglio, c'hanno anche la squadra nazionale di calcio.
0: Sì, certo. Sì. Quelli
1: poi,
0: dove effettivamente non sono i professionisti che giocano a calcio, ma fanno altri
1: sono presi dalla strada, come dicevano nel film di Aldo Giovanni.
0: C'è uno che fa la radio, l'altro no, scherzo.
1: Buongiorno anche alla Bionda Nat, che ci dà il suo buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco, facci sapere, Bionda Nat, se hai un panorama preferito, se hai fotografato un panorama che ti piace. Colorado, Rocky Mountain, 3400 metri, meraviglioso, abbiamo aspettato che calava il sole.
0: Che bello.
1: Molto bello anche questo.
0: Qualcuno ci dice che da Capolago, da Chiasso a Capolago, via libera.
1: Ah,
0: poi
1: quindi
0: un po' di rallentamenti dopo Capolago.
1: Quindi autostrada molto
0: sì,
1: probabilmente.
0: Sì.
1: Poi Luca scrive: il ghiacciaio più grande d'Europa di fronte a me. Bellissimo. Mi sa di intelligenza artificiale sta
0: Dici?
1: Foto, Luca.
0: È
1: mi
0: perfetta,
1: sa di intelligenza artificiale.
0: Ma perché non ti fidi dei nostri ascoltatori?
1: Vogliamo crederci, perché
0: sì,
1: è Luca.
0: No, noi vogliamo
1: perché
0: crederci
1: è Luca.
0: Assolutamente. Quindi perché è così.
1: Luca, per quello.
0: Va bene, dai, continuate a mandarci i vostri panorami più belli che avete visto. Insomma, raccontateci dove eravate, così almeno lo faremo sapere un po' a tutti e faremo vedere anche i panorami direttamente in TV.
1: È arrivata una bellissima foto in questo momento da parte di Adele. E sta scrivendo, quindi siamo curiosi di capire qual è il panorama che ha fotografato in questa bellissima foto. Lo dice già, in Polinesia l'anno scorso,
0: bellissimo.

0: Sono i Coldplay su Radio 3, Head Full of Dreams. Andato bene, Migi?
1: Bellissimo, Migi. Perfetto. Vale. Che pronuncia, ragazzi.
0: Tra poco torneremo sui vostri messaggi che riguardano i panorami bellissimi che avete fotografato. Prima, però, dobbiamo andare sulle stelle. Non sulle. Capire
1: a
0: le stelle.
1: Parlare di stelle.
0: Parlare di stelle.
1: Eccole.
2: Astrotris.
0: Partiamo, come sempre, dalla 12ª posizione, oggi occupata dagli amici dello Scorpione.
1: Che strano. Sono sempre lì vicini.
0: Evita discussioni e polemiche, soprattutto al lavoro.
1: E neanche sull'oroscopo, basta polemiche,
0: basta,
1: se sei al 12. 11ª posizione per i pesci, giornata un po' altalenante, meglio non complicarsi la vita.
0: Al 10° posto l'acquario, novità all'orizzonte, ma serve ancora un po' di pazienza.
1: 9° posto per il cancro, emozioni intense, ascolta ciò che senti.
0: Amici del Capricorno, oggi siamo all'8° posto, ritmi più lenti, non forzare ciò che oggi non vuol partir.
1: 7° posto la Vergine, preciso e concentrato, ma cerca di non esagerare.
0: Al 6° invece troviamo il Toro, concretezza e pazienza portano piccoli risultati.
1: 5° posto la Bilancia, serenità e buoni rapporti rendono tutto più semplice.
0: 4° i Gemelli, giornata dinamica con tante idee e buone occasioni.
1: 3° posto per il Leone, fascino e sicurezza non passano inosservati, bene i rapporti personali e le iniziative, qualcuno potrebbe riconoscere finalmente il tuo valore.
0: 2° posto per l'Ariete, grinta e determinazione sono le tue armi vincenti, ottimo momento per prendere una decisione, fare una proposta o dare finalmente una svolta a qualcosa.
1: Posizione numero 1, segno del Sagittario, giornata super, energia, entusiasmo e voglia di novità ti spingono verso nuove opportunità, una sorpresa potrebbe arrivare proprio quando non te l'aspetti.
0: Beh,
1: complimenti, una bella giornata,
0: quindi,
1: sicuramente.
0: Ai 3 primi classificati, complimenti un po' a tutti, domani torneremo sempre per raccontarvi delle stelle, ora invece c'è la musica con un nuovo singolo.
1: Arriva Teddy Swims con noi,
0: Si chiama Break Up in Reverse.
1: E poi andremo a leggere tutti i messaggi che sono arrivati sui panorami, insomma.
0: 079 449 9537.

0: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese. Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Qualunque sia la tua auto, un'utilitaria, un'auto sportiva o un fuoristrada, un'auto elettrica, ibrida o d'epoca, cabrio, pick-up, minivan, a trazione posteriore, anteriore, integrale, cimelio, leasing usato o semplicemente la tua a quattro ruote. Tu sei importante per noi, per questo abbiamo l'assicurazione perfetta per la tua auto. Assicurala ora su zurich.ch/auto.
4: Carica l'app Hey Ovi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Ovi, tutto è possibile.
5: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
6: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
7: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
8: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano, Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: La voce di Carly Rae Jepsen, la canzone quella intitolata Call Me Maybe, nella nostra mattina. Buongiorno!
1: Buongiorno nuovamente da Vali e Danny in questo doppio misto fino alle 9 del mattino, poi dalle 9 la Marghe e la Lolla, no?
0: Sì, certo.
1: Sì, sì, poi sì, Giove e sì. Venere invece sono soltanto Marghe.
0: Esatto.
1: Giusto, ma oggi ancora in coppia.
0: Sì.
1: Un po' di messaggi, vi abbiamo chiesto il più bel panorama che avete visto e di conseguenza anche in tanti casi fotografato. E ripartiamo dal messaggio di Sasha che scrive: ciao ragazzi, il tramonto nel deserto di Dubai. Buona giornata Sasha, con foto fantastica.
0: Che
1: poi tra poco penso che Vale raggruppa le foto e iniziamo,
0: sì, poi
1: a
0: le facciamo vedere su Treticino.
1: Poi,
0: salutiamo anche Milena che dice Val di Fassa Dolomiti, anche qui bellissimo, non è un tramonto ma è un panorama meraviglioso.
1: Poi purtroppo purtroppo devo
0: è
1: dire
0: successo?
1: Che Luca questo giro mi ha fregato e dice: mi dispiace per te Danny, ma questa meraviglia è vera ed è vicino a noi, è l'Egg a Hisorn.
0: Eh sì, Egg Hisorn.
1: Egg mica è uovo.
0: Sì.
1: Mi sembra che è uovo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Quindi che passo è
0: in
1: passo
0: inglese,
1: l'uovo.
0: Però.
1: Ah, è vero, vero, vero. Ve lo consiglio, 2 ore e 6.
0: E tra l'altro
1: lì.
0: Era quello che tu dicevi, che molto probabilmente ti sembrava una foto con
1: infatti,
0: l'intelligenza artificiale, ha mandato i video.
1: Mi
0: quindi...
1: ha smentito, mi ha smentito, mi ha smentito.
0: Davvero.
1: Ciao Luca, grazie. Poi il mio panorama più bello lo vedo tutte le mattine quando do il bacio alla mia bimba Giada prima di andare a lavorare. Un abbraccio da Barbara.
0: Grazie Barbara, un
1: ciao,
0: abbraccio
1: Barbara.
0: Anche a te.
1: Ciao Barbara, ciao. Poi
0: fino a Meridia a 2 esatto, ma sotto gli 80. Buona giornata Davide.
1: Ah, si parla di autostrada per quello che riguarda gli allentamenti. Buongiorno, dove sono
0: secondo
1: voi? Voi?
0: Secondo te dov'è questo panorama?
1: Questo panorama secondo me al mare, siamo al mare.
0: Sì. Non lo so. Potrebbe sembrare Sardegna, ma non so, forse no.
1: Non è, siamo a Galaxy S20 FE. Ah no, quella è la marca del
0: telefonino.
1: Dicelo
0: tu, dai, non vogliamo fare indovinelli adesso. Su.
1: Dicelo tu. Poi, dopo la Polinesia, arriva l'alba con il mio cane in meditazione. Ce lo manda sempre.
0: Che bello, vedi proprio il cane che guarda l'alba.
1: Sì,
0: e
1: guarda
0: l'alba. Estasiato.
1: Bellissimo, bellissimo. Poi abbiamo, ciao da casa Gambarogno, il tramonto. Mm. Il Gambarogno, è, effettivamente, ci sono dei punti del Gambarogno dove c'è delle foto fantastiche,
0: certo.
1: Parlo un po' di parte visto che non dico che ci ho vissuto ma quasi
0: bene.
1: Poi sì, buongiorno, sì. Panorama dalla nave che da Oslo ci portava ad Helsinki. Erano circa le 23:45. Baci Anna. Ciao.
0: Guarda
1: Anna,
0: che sole enorme, bellissimo, che si rispecchia sul mare, fantastico. Poi le faremo vedere tutte sul Treticino.
1: Poi Ale che vince secondo me scrive: buongiorno, quello della mia ragazza senza vestiti vale?
0: Secondo te vale?
1: Vale. Grande Ale, questo è un bel messaggio. Poi buongiorno a tutti e due, siete sempre in forma, vi auguro una splendida giornata. Gianni da Liegi.
0: Ah, Gianni, vero, lui scrive spesso, è da Liegi.
1: Vero. Ciao, sì. Poi il mio panorama preferito aspetta, no, però prima scrive Isole Borromee 3 settimane fa. Buongiorno amici miei, l'amico Pit.
0: Bello.
1: E poi appunto ci fotografa.
0: Tu preferisci le Isole Borromee o quell'altro? Panorama.
1: Puoi abbassare un attimino i microfoni?
0: Non si può.
1: Sotto, dopo sotto dico c'è anche un nome quello sotto. A Tromso, Norvegia, dicembre, bellissimo.
0: Oh,
1: Nat che ci manda questa foto.
0: Di mezzanotte, no?
1: Bellissimissimissimo. Poi aspetta che vado a riprendere questo. Alba a Mentone o Mentone?
0: Menton
1: in Francia. Poi aspetta che qualcuno
0: la
1: Sardegna.
0: Caspita.
1: La Maddalena, scogliera di Tegge.
0: Esatto. Sì,
1: poi
0: sì,
1: il tramonto da Maspalomas, Gran Canaria. Ciao, e Gianni che appunto ce lo manda. Poi dal Portogallo, la Miki che ci manda una bellissima foto dal Portogallo, Miki Saetta. Poi tramonto in Botswana,
0: sì, in Africa.
1: Tiziana che ci
0: sì.
1: scrive, bellissima. Vabbè, tramonti alberi in Africa, roba bellissima. Il più bel panorama mai visto in vacanza, ciao cavallo. Ah, bello anche questo.
0: Sì.
1: Anche questo panorama, Luca che ci manda questo panorama. Dici dove eri però in vacanza?
0: Qualcuno dice ritorno da Torino e ci siamo mandato una foto dall'autostrada.
1: Lago di Origlio, pesca, bellissimo. Poi, aspetta, Biasca di notte, un abbraccio Alessio.
0: Ok.
1: E la foto
0: lo vedo adesso quello del ciao cavallo,
1: L'ho visto. Dici che dove eri in vacanza, Luca, perché quel panorama è bellissimo. Continuate,
0: sì,
1: se ne avete voglia, tramite foto, anche tramite messaggi.
0: Aspetta, mi piace più l'ultimo. È una foto nera con scritto Biasca di notte.
1: Sì, esatto, l'ultimo adesso che Alessio ha vinto anche Alessio.
0: Va bene, dai, adesso li faremo vedere tutti su Treticino, anche questa nera, dici?
1: Sì. Così poi mandiamo
0: proprio tutti, anche gli altri.
1: Mandiamo in panico i tecnici il nero.
0: Va bene, c'è la nuova canzone di Sombra, questo personaggio che negli ultimi anni ci ha regalato delle cose molto belle. Questa è Back to Friends e voi continuate se volete a mandarci quali sono stati i panorami più belli che avete visto e dove eravate.

0: Parlare d'amore, il nuovo singolo di Safe, riascoltato qui su Radio 3 nel nostro appuntamento di questa mattina. Vale, prima di andare in pubblicità, velocemente due informazioni, sì, che riguardano la viabilità, perché c'è traffico tra Magliaso e Bioggio, c'è traffico tra Contone e Cadenazzo, c'è traffico anche alla dogana di Gaggiolo in direzione di Stabio, quindi prudenza se state transitando.
1: Insomma, qualche problema,
0: parti,
1: però sì, fondamentalmente vi terremo costantemente aggiornati. Ci fermiamo, poi l'ultima parte del nostro appuntamento di oggi.
2: Questa è Radio 3. Telesuona.
3: Ehi, ma questa è davvero una panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900.

0: D'Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo ad Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
2: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90, con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Qualunque sia la tua auto, un'utilitaria, un'auto sportiva o un fuoristrada, un'auto elettrica, ibrida o d'epoca, cabrio, pick-up, minivan, a trazione posteriore, anteriore, integrale, cimelio, leasing usato o semplicemente la tua a quattro ruote. Tu sei importante per noi. Per questo abbiamo l'assicurazione perfetta per la tua auto. Assicurala ora su zurich.ch/auto.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: La carica dei Queen non manca nella nostra mattinata insieme, 8:46 minuti.
1: Che bella questa Will Rock You, che era stata creata da Brian May per avere un'interazione col pubblico, perché c'è il boom boom
0: sì,
1: clap,
0: esatto,
1: boom clap. Ed è l'unico modo, insomma, per partecipare, insomma,
0: per interagire anche col pubblico.
1: Anche perché al limite puoi dire "non vi sento" queste cose qua, esatto. Ma alla fine, cioè, non è una canzone vera e propria, era stata creata per questo.
0: Allora, l'inizio di Saif, canzone prima della pubblicità, mi sapeva molto di Crazy Little Thing Called Love dei Queen. No, dico questo perché poi ci sono arrivati Queen, e poi arriva Michael Bublé, che ha ripreso Crazy Little Thing Called Love.
1: È vero, l'aveva rifatta anche
0: quindi
1: lui.
0: Un giro
1: è
0: di...
1: tutto collegato, sarà un caso?
0: È tutta una musica bella.
1: Chissà. 8:47, buona mattina, questo è il nostro appuntamento di oggi, vi stiamo regalando, ma speriamo magari anche qualche leggero sorriso in qualche maniera.
0: Allora, ringrazio chi ci dice che in realtà tra Bioggio e Magliaso si circola, che è una meraviglia.
1: Meglio
0: così.
1: Notizia.
0: Shana Bira, grazie.
1: Eccolo.

0: Save the Last Dance for Me con Michael Bublé. Sempre bella da risentire questa canzone in tutte le versioni, anche questa fatta da Crooner, insomma.
1: Si fa ricredere quando dicono che il Bublé esce soltanto sotto il periodo natalizio.
0: Ha fatto un bel po' di dischi, a prescindere dal fatto che comunque a Natale ha fatto un album natalizio, quindi è normale che venga fuori.
1: Allora, siamo in conclusione delle nostre tre ore insieme, tra poco Lolli e Marghe. Vogliamo soltanto ricordare semplicemente la giornata mondiale del cane oggi.
0: Si celebra oggi appunto una ricorrenza dedicata a sensibilizzare sull'importanza dei cani, il loro benessere, la lotta contro l'abbandono, eccetera eccetera. Inoltre anche la giornata internazionale del cane guida,
1: quindi
0: dedicata in particolare ai cani che assistono ovviamente le persone non vedenti.
1: Quindi abbiate cura dei vostri amici a quattro zampe. Adesso quando tornerò a casa mi coccolerò il mio Romeo.
0: Giusto, oggi è la sua festa.
1: Ieri mi ha fatto compagnia durante il taglio dell'erba.
0: Sì, davvero, dietro?
1: Correva dietro, giocava, pensavo fosse un gioco, in realtà dicevo stai distante che è meglio.
0: Pensa che io non ho un cane in giardino, però ho una tartaruga. Ma sai che mi segue come se fosse un cagnolino? Sì, davvero, incredibile. Io non ho mai visto una tartaruga così,
1: molto
0: pazzesca.
1: Attaccata, affezionata.
0: Sì, davvero, incredibile. Ottimo. Vabbè, abbiamo finito.
1: Tra poco anche l'informazione con la nostra redazione. Vale, Danny, tornano domattina a partire dalle 6 con Doppio Misto, quindi grazie per essere stati con noi.
0: Saremo qua puntualissimi anche loro, immagino.
1: A domani, ciao!
0: Grazie, a domani, ciao!
2: Salita del volo con destino alla

0: L'estate di Radio 3i. Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
5: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
8: Dal 31 agosto preparati a due ore decisamente di troppo. Dalle 13 alle 15 Luca Ventura e Danny Morandi ti aspetteranno con musica, ironia e divertimento. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
9: Buongiorno, fra due minuti sono le 9.
8: Ticino News.
10: Al microfono Gianluca Albisetti. Raiffeisen risparmi, annunciati fino a 180 posti di lavoro in meno entro la fine del 2027. Ce ne parla Alessandro Cocca.
11: Raiffeisen Svizzera avvia un programma di risparmio che prevede la riduzione fino a 180 posti di lavoro. L'obiettivo è tagliare di circa 60 milioni di franchi entro il 2027 i costi del personale e le spese generali. Più della metà dei posti, ha spiegato l'istituto cooperativo, verrà eliminata attraverso il normale ricambio del personale, la mancata sostituzione di posti vacanti, la riduzione degli impieghi esterni e i prepensionamenti. Raiffeisen conta attualmente circa 13.000 collaboratori. Parallelamente l'istituto procederà ad una riorganizzazione interna. Da ottobre infatti sarà strutturato in 6 dipartimenti. Fra questi figurano le unità dedicate ai clienti privati e ai clienti aziendali e commercio, oltre al nuovo dipartimento prodotti e soluzioni. Nell'ambito della riorganizzazione, è stato spiegato, a settembre lasceranno inoltre gli attuali membri della direzione Roland Altweg e Helen Firiker.
10: Guerra russo-ucraina. Dopo il rifiuto del Cremlino, la proposta di pace di Kiev, Mosca nega l'incontro tra il direttore della CIA Radcliffe e il presidente russo Putin. Non erano previsti contatti con il presidente Putin, ha detto il portavoce presidenziale russo Peskov, riferendosi appunto al possibile meeting di ieri a Mosca. Torniamo in Ticino perché la trasformazione dell'aria attorno alla stazione della FFS di Lugano prosegue ed è solo da poche settimane che l'ex parcheggio Pestalozzi ha cominciato la sua metamorfosi. Sentiamo allora il capo dell'area opere strategiche, Thomas Bühler.
12: Verrà realizzato un nuovo autosilo, due piani, sotto l'ex posteggio e sopra ci sarà il nuovo nodo intermodale. Al posto dell'incrocio semaforizzato che vediamo alle mie spalle arriverà una rotonda e sotto la rotonda ci sarà un nuovo sottopasso che si ricongiungerà poi con il sottopasso pedonale di Besso e permetterà di sottopassare a piedi la stazione da Besso fino a valle della stazione stessa.
13: Un'opera importante che non modificherà ulteriormente la viabilità stradale.
12: No, a monte della stazione poco, a valle sì, è stato chiuso per più di un anno la via San Gottardo Scendere e a partire dal 3 settembre però questa corsia di discesa verrà riaperta.
14: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
15: L'infotraffico.
10: Ancora forti rallentamenti da Magliaso verso Manno su più tratti e da Quartino verso Cadenazzo.
15: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
16: Previsioni del tempo.
10: In queste ore in prevalenza soleggiato, poi nel pomeriggio velature a tratti dense ed estese, sui rilievi sviluppo di cumuli, ma in generale giornata asciutta con le massime al sud sui 28 gradi.
9: Giallo, buongiorno.
10: Buongiorno a voi.
9: Buongiorno Lollina.
17: Buongiorno.
9: Senti Giallo, già che sei qua, scusami, un saluto sulla sigla delle previsioni, che fa sempre bello.
10: Sì, è sempre bello. È sempre
9: come
10: bello.
9: Come va?
10: Sto bene, voi?
9: Ma chi ci ammazza più, amore? Siamo due fragole, non vedi? Siamo in diretta insieme fino a mezzogiorno con la Lollina. Vuoi stare con noi o hai da fare?
10: Ho da fare, sto due minuti. Vi guardo, posso osservarvi?
9: Vuoi osservarci?
10: Sì, vi osservo, poi ogni okay. tanto magari dico qualcosa.
9: Vado con la sigla, dai.
18: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
9: Intanto buongiorno a tutti.
17: Buongiorno.
9: Buongiorno.
17: Buongiorno.
9: Allora ragazzi, ci vorrebbe una sigla un po' più con la coreografia, perché Gianluca ha studiato tutta la notte, però a sto giro non me l'hanno messa.
17: Anche lui ha i pantaloni, sai, come quelli che fanno i cowboy.
9: Con, sì, che, sì, sì. Che li tiri da davanti, si aprono, si spargono.
17: Ce li ha, ho visto che sotto ce li ha.
9: Sì.
17: Ogni tanto legge il telegiornale in queste condizioni. Oggi no, posso dire che
9: Giallo.
17: Oggi no.
9: Sentite che fine ha fatto la mia aiutante di Babbo Natale, la Bianchina?
17: Sta dormendo.
9: Beh, giustamente.
17: Ronfava come un ghiro stamattina.
9: Per chi può farlo, va bene. Allora ragazzi, cose importanti che sono successe ieri che dovete dirmi?
17: Non possiamo dirglielo.
10: Ieri che giorno era?
17: Ieri era martedì.
10: No. Io non ho niente da dire. Niente da dire.
9: Nessuna dichiarazione.
17: No. Mi appello al quinto emendamento.
9: Allora facciamo così. Facciamo un attimo il punto della situa. Per chi si fosse appena collegato, dice: ma dove sono finito? Sei ancora in tempo per salvarti. Ma se rimani con noi, io sono la Marghe, la Super Lolly, e il nostro Giallo, che in realtà fa parte della redazione, ma si stava divertendo, ha detto rimango qua.
17: Sì.
9: Cambiano le voci, cambiano i volti, ma il numero rimane sempre quello. E qual è il nostro numero?
17: 666, no, è 079 449 9537.
9: Sai cos'è? Sono solo 21 anni che sei qua, eh?
17: Solo, sì, esatto.
9: Però il numero è sempre quello, non è cambiato negli anni, vero?
17: È cambiato?
10: No, è sempre rimasto lo stesso.
17: Non mi ricordo.
9: Va bene, ma non è una hotline, non pagate neanche lo scatto della risposta.
17: No, infatti.
9: No. Potete scrivere se siete in giro, cosa state combinando, portate i figli al lavoro,
17: in colonia, al lavoro, in piscina.
9: Va bene? Ok ragazzi, quindi 3 ore insieme rigorosamente live. Il numero ve l'abbiamo dato. Se volete un piccione viaggiatore, fate Vobis. E direi che siamo pronti per cominciare. Cosa dite?
10: Io osservo.
9: Si comincia!

0: dunque, amici, facciamo un attimo il punto della situa. Questa è 3i e fin lì. Io sono la Marghe, lei è la Super Lolly. Siamo con voi fino a mezzogiorno. E in effetti Lollina non ti ho ancora presentato Gianni. Sai che Gianni è il buono della radio.
1: Vorrei conoscerlo perché sì. Lo sento citare spesso.
0: Rimane nascosto dietro le quinte, è un po' timido. È lì dentro. Sai, camicia sbottonata, petto villoso.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Villoso quindi lui.
0: Villoso. Sai che ha vinto il team dei villosi.
1: Lo so.
0: Gianni è il nostro regista barra autore immaginario. Che quindi se c'è qualcosa che non funziona qui, se qualche canzone non vi piace, mica colpa nostra, è colpa di Gianni. Se un pezzo è bello invece merito nostro.
1: Esatto, okay, mi sembra giusto.
0: Funziona
1: no?
0: Un po' così. Va bene, quindi un applauso a tutti quelli che hanno scelto di partecipare con noi in questa mattinata. Bravi tutti. Allora, c'è spazio per tutti, noi non facciamo selezione all'ingresso con la Lolly.
1: Mai, assolutamente.
0: Quindi,
1: siamo una grande family.
0: Alti, bassi, magri, più in carne, donne, uomini, pelosi e non.
1: Body shaming.
0: Non facciamo proprio selezione all'ingresso, quindi mettetevi comodi, morbidi e condividiamo subito, Lollina, questa notizia.
1: Partiamo da uno studio americano?
0: Oh, sì.
1: Quanto è bello innamorarsi? Tanto. Ma a quanto pare è ancora più bello essere single. Non significa essere meno felici, appunto,
0: no?
1: Secondo questo studio. Mostra che le donne, si parla di donne, single, hanno livelli altissimi di benessere grazie a più autonomia, più resilienza e una capacità di costruire relazioni solide anche al di fuori della coppia.
0: Beh, ragazzi, sì, in effetti ultimamente spesso sento dire, sai, quando la mia classica frase ma sei fidanzata? No, sono orgogliosamente single.
1: Ecco, cioè, e non per scelta degli altri, aggiungono anche sempre, no?
0: Sapete la classica frase meglio sola che con chiunque? Eh no, è vero.
1: Beh,
0: questo è importante, eh. Però scusami, non vale la stessa cosa per gli uomini, perché avevo letto un articolo che diceva che gli uomini invece fanno un po' più fatica. Oh, ragazzi, non vogliamo fare
1: di tutta l'erba un fascio.
0: No, per carità. Però pare che invece gli uomini facciano più fatica a stare da soli.
1: Sì, quello è vero, ma perché sono meno autonomi un po' in generale, no? E quindi questo crea difficoltà. Secondo questo studio, entro il 2030 il 45% delle donne tra i 25 e i 44 anni potrebbe essere single. Quindi c'è un cambiamento nell'evoluzione.
0: Il 45%. Poi sto pensando,
1: tanto,
0: cos'era in Giappone che stanno cercando di aumentare le nascite, sono disperati?
1: È difficile, ragazzi.
0: Beh,
1: da
0: è
1: single
0: lì.
1: Si può però, in alcune nazioni si può.
0: Beh, io ho una cara amica che è andata in Spagna.
1: Certo. Anche
0: ha
1: in Francia.
0: Ha una bambina, Penelope, bellissima. Uno sbattimento, bello sbattimento. Però la cresce da sola.
1: Sai che ne avevo parlato una mattina, no? Quanto sia giusto o no, non sta a noi giudicarlo. Però quante donne stanno scegliendo di diventare mamme da sole. Senza partner, senza aiuti e niente.
0: E poi ho notato che sono aumentati i locali per sole donne.
1: È vero.
0: Le spiagge per sole donne.
1: Gli alberghi addirittura. Ce ne sono tanti solo per donne.
0: E dicevo alla Lollina che c'è stato un boom, non di addio al nubilato, addio al celibato, di addio al matrimonio, cioè quindi di feste di divorzio.
1: È vero, ce ne sono anche qua in Ticino, ne ho viste un paio, di divorzio.
0: Ma con un grande entusiasmo.
1: Molto, è un po' uno sfogo se vuoi, ci può stare.
0: Secondo me, allora, quando arrivi al punto che non ne puoi più, per te è proprio talmente una liberazione che hai voglia di festeggiare.
1: Assolutamente, ti fa bene, chiudi un capitolo e ne apri uno nuovo, insomma.
0: Poi siamo un po' in quell'età, ma io ne ho 44, tu sei più piccola di me.
1: Di poco.
0: Ah, vabbè, insomma, comunque io ne ho 44, non so quanti ne abbiate voi, ma siamo in quell'età in cui ci capita di andare al secondo matrimonio delle persone.
1: Ah, certo, è vero, hai ragione.
0: Siamo al secondo giro.
1: Sai che mi è capitato a luglio, sono andata al matrimonio di un amico che si è sposato per la seconda volta.
0: Sì.
1: E il discorso che è stato fatto da suo fratello alla cena è stata: bentornati. Cioè basta. Ben ritrovati, no? Pausa lunghissima. Ha fatto ridere tutti, insomma.
0: Ben ritrovati anche a voi o ben rimasti a seconda dei punti di vista.

0: secondo me le nuove serie TV Marghe ci invitano anche a rimanere single, perché descrivono una vita da single pazzesca sempre.
1: È vero,
0: no?
1: Tipo,
0: ti spingono proprio.
1: Guarda, io ho una nostra amica in comune, la Fichi, Federica Volontierio, che incontrate sabato mattina e ascoltatela perché ne vale la pena. Beh, con la Fichi spesso ci suggeriamo le serie da guardare. Fra queste c'era anche Valeria, se non erro, spagnola.
0: Sì.
1: E rientra sempre.
0: Hot, giusto? Ne abbiamo parlato.
1: E rientra sempre in quel mood del...
0: È vero, tante ragazze single che però stanno bene.
1: Si può star bene da sole.
0: Si può star bene da sole. Il che va bene, secondo me, perché è il primo passo per stare bene in compagnia, no?
1: Se non stai bene con te stesso, con gli altri, come pensi di andare
0: avanti? Abbiamo altri luoghi comuni.
1: No, però ragazzi, vi stiamo riportando degli studi, attenzione, cioè non sono cose sfornate da me, dalla Lollina.
0: È vero.
1: In realtà studi confermano che le donne da sole ultimamente stanno molto meglio che in coppia.
0: Molto meglio. E questa tendenza è destinata a crescere di parecchio, eh?
1: Sì. Ah, ragazzi, lo stavo dicendo alla Lolli. No, Lolli, aspetta. Gianni, qua mi serve una base
0: triste,
1: un po' più... No, Gianni, no. Sì.
0: Sì, un po' macabro.
1: È quel matrimonio però un po' macabro.
0: Esatto.
1: Amici, ma avete visto il video? Mi ha fatto una tenerezza di quella patatina. Avevano programmato il matrimonio, ok?
0: Sì.
1: Quindi io tu sei sposata?
0: Sì.
1: Quindi tu mi insegnerai che per organizzare un matrimonio ci vuole del tempo.
0: Ah no, sono andata in comune io, municipio a Lugano.
1: Allora tu non me lo insegni.
0: È durato mezz'oretta.
1: Beh, insomma, voi mi insegnerete che ci vogliono dei mesi, in alcuni casi anche degli anni.
0: Certo, certo.
1: Ok? Quindi non è proprio una roba dell'ultimo secondo che non dice non eravamo preparati.
0: Non la improvvisi.
1: Mi ha fatto una tenerezza il video, Lolli, di questa patatina che è stata lasciata dallo sposo esattamente una settimana prima del matrimonio. E lei cosa ha scelto di fare? Ha detto, sai che c'è? Ma io perché devo rinunciare ai festeggiamenti? Perché stare a casa a piangere quando... posso piangere insieme agli amici? Quindi ha tenuto il catering, ha tenuto
0: festa,
1: la location, ha fatto la festa, ma la vedi che balla con l'occhiaio da sole, fradicia poretta.
0: Beh, chiama la selezione naturale, no? Chissà cosa sarebbe andata incontro con una così.
1: Io te lo dico sempre, tutto accade o non accade per un motivo.
0: Esatto, quindi ringraziamo.
1: Beh, scusatemi ragazzi, in effetti è meglio saperlo prima che dopo.
0: Ma certo, no? Concordo pienamente, povera.
1: Senti, è esploso il nostro WhatsApp, 079-449-9537, leggi tu che intanto io clicco qua. Vuoi leggere
0: qualcosa?
1: Vado
0: a leggere.
1: Vai,
0: sì,
1: leggi.
0: Il nostro amico Biagio dice: le donne da sole stanno meglio. E ci credo, con tutti i casi umani che circolano. E parlo da uomo. Baci, Biagio.
1: Ciao Biagio. Oh ragazzi, non vi ho preascoltato.
2: Ma buongiorno.
1: Giorno.
2: Ma come faccio con le mie due preferite?
0: Ciao Sabri.
2: Insieme. Pazzesco. Beh, però io volevo chiedervi una cosa. Un omaggio
0: a
2: Dolly Parton.
1: Sì.
2: Perché dai, ne ho fatta di roba bellissima, tipo, non lo so, io working 9 to 5, è bellissima quella colonna sonora, bellissima, un sacco di canzoni.
1: Sì.
2: Perché non ne trasmettete una?
1: Ah, sai che stavo, scusami, Sabri, sì,
2: ciao,
1: lo facciamo, ciao amore, ciao. Stavo cercando il nesso fra Dolly Parton e quello di cui stavamo parlando, quindi ti giuro Sabri, mi hai beccato, dicevo.
0: Beh, Dolly, grande donna lei, assolutamente, tra l'altro ha perso il marito a marzo,
1: amore.
0: A marzo ha 82 anni.
1: Oli.
0: E lei si è spenta ieri. Partita nella vita poverissima in Tennessee e è diventata una delle più grandi imprenditrici degli Stati Uniti.
1: Adesso ti cerco un bel pezzo, Roby dice: stiamo diventando una società asessuale. No, Roby, sai che non sono d'accordo? Sono solo convinta che l'esperienza insegna e diciamo che gli errori dovrebbero insegnare e i retaggi del passato ti dicono: sai che c'è, forse meglio stare da soli che stare in quelle situazioni lì. Io vi metto Jovanotti con Ciao Mamma, ma torno con Dolly Parton.
0: Volentieri. Sai che c'è un parco divertimenti a Nashville dedicato proprio a Dolly Parton.
1: Pensavo
0: a
1: Jovanotti.
0: No. Ma magari sì, ma non lo conosco.

0: una brutta notizia per te. Ci siamo consultati con Gianni e Gianni ha detto che Dolly Parton è passata da pochissimo insieme a Vale e a Danny, quindi non possiamo rimetterla. No.
1: È come se l'avessimo fatto.
0: Dai,
1: l'abbiamo ricordata.
0: Il cuore era lì. Amici, allora su Jovanotti vi confermo che tra pochissimo arriva Marco Mengoni. Per tutti gli amanti di Marco Mengoni, io non cambierei frequenza, no?
1: Questa è movimentata di Marco o è introspettiva?
0: Questa è una bella domanda. Lascio rispondere a voi, va bene?
2: L'estate di Radio 3. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
4: Partecipa anche tu al Green Day, sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
7: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
8: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash & Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash & Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.

0: sul non ti lascerò non è esattamente così sempre. Ne abbiamo parlato qui a 3i come la Marghe e la Super Lolli, vi abbiamo riportato la notizia di questa ragazza che avrebbe dovuto celebrare il matrimonio in quel della Toscana, ma improvvisamente una settimanella prima
1: l'ha lasciata.
0: Vabbè Gianni, mazza, oh, che
1: un po' pesante profondo.
0: Però lei si è ritrovata, poveretta. No, secondo me Gianni è più un mood triste, comunque, se proprio la vogliamo dire. Sì. Si è ritrovata sola, abbandonata. E ha detto: cosa faccio? Resto a casa e ci bevo sopra con le amiche? O già che ci sono, visto che sono lì e che ho pagato il catering, anche perché non penso che tu possa una settimana prima disdire
1: tutto,
0: penso che
1: ci sia una bella penale.
0: A quel punto ha detto: piatto ricco, mi ci ficco, e allora festeggio con gli amici, l'ha fatto e via. Con le amiche ha fatto sta roba, si è ripresa, insomma girano un sacco di immagini sul web.
1: Ci sarà il periodo di lutto, poi pian piano anche per lei la vita tornerà a sorridere.
0: Però la Lollina fuori onda mi riportava la notizia dei quiet wedding.
1: Sì, ci sono questi nuovi stili di matrimonio, sono i quiet wedding.
0: Sì?
1: Sappiamo la regola generale per la vita è, anche nel giornalismo, less is more, anche nei matrimoni. Non significa rinunciare a festeggiare, ma semplicemente cambiare un pochino il modo in cui si festeggia. Quindi si invitano solo gli amici proprio di primo grado, no? Una cerchia ristretta. Si organizza un semplice rinfresco, niente allestimenti floreali da Hollywood. E una bomboniera solitamente fai da te. Questi sono un po' gli elementi. Tutto questo alleggerisce anche le aspettative sugli invitati, che sono un po' più sereni.
0: Allora amici, avrò partecipato a 114 matrimoni degli altri ovviamente. Una cosa che ho notato, ogni tanto pensavo proprio: ma tutti questi soldi buttati via in 114 portate, con la gente stanca, sudata, stravolta e provata, no? Quando in realtà ho partecipato al matrimonio della mia amica Franci, che saluto, non so se sia l'ascolto che abita qua vicino, due portate al volo, adesso non mi ricordo, un antipasto, un risottino,
1: secondo, sì,
0: ecco.
1: Basta.
0: E in realtà poi ha puntato tra una portata e l'altra, col DJ pompava la musica tipo Gigi Doug. E vedevi gli ospiti un attimo interdetti. Ragazzi,
1: certo,
0: è stato uno dei matrimoni più divertenti della mia vita, perché la gente non fregava niente di mangiare, erano lì per festeggiare.
1: Certo.
0: Abbiamo ballato come eravamo sudati, ma non per le portate.
1: Per aver ballato troppo.
0: Per aver ballato troppo. E in effetti ci siamo proprio detti: basta così.

0: poco, rimedi alternativi. Ho una coppia di amici che si è sposata di recente e come bomboniera ha fatto un olio con sulla loro foto.
1: Ma
0: no?
1: Pensa.
0: E c'era una frase da ridere, non mi ricordo, sul fatto di essere unti, bisunti, vabbè. Insomma, posso dirvi che quante bomboniere non hanno un senso.
1: Certo.
0: E, no, e ti scoccia anche buttarle perché dici, se poi vengono a cena a casa lo beccano che
1: devo,
0: non c'è.
1: Devo lasciarla lì in bella vista. Certo, certo.
0: Sì, alcune brutte.
1: No, non puoi dirlo, però te ne ricordi una.
0: No, una me la ricordo, dai, chi se ne frega. L'uva, il, adesso c'era grappolo, anche il significato, il grappolo di plastica, sai, quelli che schiacci gli acini.
1: Sì.
0: Con la foglia con scritto il nome degli sposi. Raga, brutto, brutto, perché poi veramente lo devi mettere in un angolo e ricordarti, se l'inviti a cena, di tirarlo fuori.
1: Poco ecologico.
0: No, ma ragazzi,
1: poi
0: ma...
1: gli acini restano schiacciati come la testa delle bambole, sai, da piccola.
0: Brava,
1: quando ci giochi.
0: Brava, con la conca.
1: Esatto, sì. Terribile,
0: sì,
1: terribile,
0: sì. Va bene, allora vi stiamo leggendo e ascoltando tutti allo 079-449-9537.
1: Buongiorno
2: ragazzi. Io sono avanti 25 anni fa, il mio matrimonio,
0: sì.
2: C'era solo la mia famiglia, però ho chiesto al prete, possiamo esserci solo mio marito, io e lei? Lui mi ha risposto, no, hai bisogno di testimoni, quindi ho dovuto invitare la famiglia più vicina.
0: Ah, ok.
2: Uno, due amici, i testimoni, e basta. Era troppo.
1: Ma sì, anch'io ho fatto così, basta, posto.
0: Ah, tu non avevi tanti amici?
1: No, non avevo nessuno, due testimoni, la famiglia, le bimbe, basta.
0: Beh, una delle mie migliori amiche, Gwendalina Canessa, si è appena sposata in Africa, che i suoi hanno una casa in Africa, e cioè, per dire, non ha invitato neanche me, che sono la sua migliore amica. Lei ha detto, mia sorella, suo marito, i nipoti, i miei genitori, stop. Posso dirvi che ha fatto bene?
1: Ma certo.
0: Va bene amici, arriva Mahmood.

0: ragazze.
1: Ciao.
0: Allora, io mi sono sposata.
1: Sì.
0: Nel 2020, quando c'era il Covid, e quindi ho risparmiato sugli invitati

0: giuro.
1: È vero, vado. Sì, ne sì. Approfitto perché nessuno può uscire.
0: Dici, oh ragazzi, selezione naturale. Poi possiamo anche commentare quelli che si offendono quando non vengono invitati ai matrimoni?
1: Ah sì, è vero,
0: cioè,
1: è vero.
0: Ragazzi, se non ci si frequenta tanto davanti al momento in cui uno deve fare una scelta, è vero che quando sei dalla parte di quello che non viene invitato dici
1: ma dici, ma no, io non ho mai giudicato, anzi.
0: Beh, esempio, Lollina, scusami, fossimo nella stessa compagnia, io e te,
1: e non mi inviti,
0: si sposa Gianni,
1: okay.
0: Gianni invita te e non invita me,
1: ci rimarresti
0: che
1: male,
0: dici, ah cavolo, quindi.
1: Ma sai che non mi sono mai fatta questi problemi.
0: Davvero?
1: No, mai, assolutamente. No, è una scelta personale. Dico, magari è anche una questione di costi, devono scegliere proprio un numero chiuso, piccolo.
0: Però
1: uguale.
0: C'è tanta gente che ci rimane. Aspetta, che Nadia
1: sì,
0: ci
1: sì,
0: dice del
1: vero,
0: matrimonio.
2: Di nuovo ciao, certo ragazzi che ho fatto apposta a sposarmi durante il Covid, anche perché comunque era il mio terzo matrimonio, cioè non è che posso spendere ogni
1: Mitica.
2: Volta un sacco di soldi, sì sì sì, era fatto apposta, ciao ciao, siete grandiose.
1: Così simpatica. Cioè lei raccoglie i punti, guarda che a 10 hai un matrimonio gratis.
0: Raccogli i punti,
1: no,
0: ci
1: scherzo.
0: Sono i punti fragola, Nadi? No vabbè, allora qua dicono, a me è capitato di sentire... Quello che mi ha inviato...
1: No,
0: non ho capito
1: aspetta,
0: niente.
1: Aspetta, che si offendono se li inviti, perché comunque è un investimento, no? Andare come ospite, in quel
0: scusami,
1: senso.
0: Scusami,
1: no?
0: Ok, ho capito.
1: A me è capitato di sentire, oh no, mi ha invitato e ora devo fargli anche una busta.
0: Ah,
1: in quel senso. Magari tu sei in un periodo un po'
0: ho capito.
1: Stretto.
0: Ragazzi, posso dirvi che in effetti, in quel caso, teoricamente uno inventa una scusa.
1: Certo.
0: Ma il problema di inventare una scusa, ho scoperto che anche quando non ti presenti, se sei stato invitato, il regalo lo devi far comunque.
1: Ah, veramente?
0: Mi hanno detto così.
1: Oh,
0: allora,
1: no.
0: Facciamo un attimo il punto.
1: Allora
0: della
1: ho dei debiti io.
0: Hai dei debiti, amore?
1: Dei debiti.
0: Sì, sì. Fai la lista.
1: Devo tornare indietro.
0: Oh. Allora, ci ascoltiamo Jennifer Lopez, facciamo un salto in pub. Andiamo a informarci, chiediamo il Galateo cosa pretende.
1: Sì.
0: Fateci sapere le vostre di esperienze, quindi vi hanno invitato, insomma, era un periodo un po' di magra o non ci avevate voglia, non ci avevate sbatta. Il regalo l'avete fatto comunque? Ups, tu cominci a mettere giù la lista.
1: No, è lunghissima, cioè devo lavorare solo per ripagare i debiti adesso.
0: Va bene, allora 079 444 sì, vabbè,
1: ciao,
0: 449 9537, ciao.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900.

0: Bosco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Amore, mi compri una nuova cucina?
2: Fatto.
1: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
2: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
3: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
4: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.

0: fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Oh yeah.
1: Sono andata a vederla in concerto, eh. Sei
0: Madonna,
1: stata?
0: Mai.
1: Ragazzi, 2 ore e mezza d'attesa. Io dormivo a Locarno, avevo la diretta da là. Mi ricordo che mi si chiudevano gli occhi, ero stanca morta, ero in ballo dalle 4 del mattino.
0: Caspita.
1: Sì, sì, quindi mi è piaciuto da matti, però non me la sono goduta come avrei voluto.
0: Insomma.
1: E cara grazia, saluto la mia amica Roxy, che adoro, che guidava lei, perché mi sono addormentata collassata con la bava alla bocca.
0: Malgrado
1: tornando.
0: L'adrenalina no. Del post concerto.
1: Va bene, amici, non è di Madonna che stiamo parlando, ma di situazioni di gestione di matrimoni, quando vi invitano e non potete andare o non volete andare. Si fa comunque il regalo? Domanda numero uno. Domanda numero due, perché qua è esploso il WhatsApp.
0: Claude ha mandato un vocale che secondo me scatenerà la rete.
1: Vado,
0: veramente. Sentiamo
1: vado,
0: Claude.
1: Va bene.
2: Buongiorno fanciulle,
1: buongiorno.
2: Buon lavoro.
1: A te.
2: La cosa peggiore è vedere qualcuno che viene invitato al matrimonio, si presenta padre, madre, 2 figli adolescenti, ti fanno la busta e nella busta mettono 200 euro. Io posso capire le ristrettezze economiche, ma piuttosto scusati, ma presentarti con 200 euro in busta per 4 persone, con quello che costano i matrimoni oggi, è vergognoso. Buona giornata.
0: Aia.
1: Claude, posso dirti, Gianni, assecondami, tasto molto dolente.
0: Molto dolente.
1: Al
0: che ci siamo chieste, ma quanto bisogna mettere in questa benedetta busta?
1: Raga, non facile, perché uno dice io non so come siano messe a livello economico queste persone delle quali parli, però al tempo stesso uno dice: mi conosci, sai fino a dove posso arrivare,
0: esatto.
1: Allora piuttosto non mi inviti.
0: Esatto.
1: Poi ho sentito anche un sacco di persone lamentarsi post matrimonio, ridendo e scherzando, dicendo: ragazzi, abbiamo visto cose che voi umani non potete neanche immaginare dal punto di vista dei soldi presentati in busta.
0: Certo, certo.
1: Ecco.
0: Ma cosa si giudica anche poi? Dove ti hanno piazzata a mangiare durante il matrimonio? Perché ci sono i tavoli, c'è il tavolo di quelli
1: dei noiosi e dici te lo becchi tu.
0: Esatto, c'è il tavolo di quelli fighi, c'è il tavolo dei pari, cioè, anche lì si apre un discorso.
1: Tavolo dei single.
0: Voilà,
3: esatto.
1: Giorno.
3: Ma vogliamo parlare invece di quelli che fanno l'invito first class e l'invito second class?
1: È vero, bruttissimo.
3: Che ti invitano, tu ricevi un bel invito tutto felice e praticamente ti ritrovi invitato alla chiesa e al rinfresco fuori dalla chiesa, e poi mesto mesto te ne devi andare mentre gli altri vanno a godersi il pranzo la cena,
1: brutto,
3: insomma. Quindi alla fine sei lì e saluti con gli altri che ti guardano: ah, tu non sei invitato alla cena,
0: scusa,
3: al pranzo. Questa la trovo proprio di cattivo gusto. Un matrimonio così non
1: dai, vieni
3: andare.
1: Che ci
0: hai
1: facciamo
0: ragione.
1: Un gin tonic.
0: No, non
1: ciao,
0: sono
1: ragazze.
0: Invitato.
1: No, raga, io
0: hai
1: non
0: ragione.
1: Sono. E le facce degli altri.
0: Escluso.
1: Dai,
0: ciao.
1: Allora poi ne organizziamo. Brutto, raga,
0: brutto.
1: Non fatelo, non
0: no,
1: fatelo.
0: O
1: brutto.
0: Tutti o nessuno.
1: Dai.
4: Secondo l'ascoltatore che ha mandato adesso il vocale. Scusa, ma chi ti ha detto di spendere 30.000 euro per il matrimonio? Se spendevi di meno, e vedi che 200 euro. Basta,
1: ne ragazzi, qua si sta scatenando l'inferno.
5: Buongiorno,
1: buongiorno.
5: Ma io mi sono sposata 16 anni fa. Abbiamo fatto in chiesa, guarda, eravamo forse i primi del giro che si sposavano. Abbiamo forse avuto 300 persone in chiesa con l'aperitivo. Gente anche che non conoscevo direttamente, non lo so, conoscenti dei conoscenti, anche due pari cugini, terzo, quinto grado. Vabbè, è andata così. Speso un botto e mezzo, infatti ancora adesso con mio marito ci ridiamo sopra per non piangere. E buste ricevute poche, però vabbè, si fa, si ricordano quei bei momenti, ma tornare indietro onestamente con la testa di oggi onestamente non inviterei più tutte quelle persone.
1: Adoro.
5: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Amici, sound napoletano che ci meritiamo. Poco prima di andare dal nostro Alessandro Cocca,
0: è già
1: in
0: pronto,
1: pole position.
0: È già pronto.
1: Poi continuiamo.

0: Questa è Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
4: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
5: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
6: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
0: Dal 31 agosto, la domenica mattina tornerà forte, chiara e popolare. Dalle 8 alle 11, tre ore di musica popolare e compagnia ti accompagneranno per iniziare al meglio la giornata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
7: Buongiorno, tra un minuto sono le 10.
0: Ticino News.
8: Alessandro Cocca al microfono. Per la prima volta da tempo i rischi sul mercato immobiliare diminuiscono, lo segnala l'ultimo sondaggio in tema di cui si è occupato Gianluca Albisetti.
9: Erano tre anni che il barometro del cosiddetto indice RERI, ovvero Real Estate Risk Index, non scendeva. Ebbene, nel secondo trimestre del 2026 l'indice sviluppato da Money Park si è attestato a 3,5 punti, ovvero si trova in una zona di rischio definito medio, cioè di grado 2 su una scala che ne conta 5. La flessione, indicano gli specialisti della società attiva nella consulenza e intermediazione ipotecaria, è dovuta fra l'altro ad un aumento meno marcato dei prezzi immobiliari in un contesto in cui la domanda di abitazioni in proprietà continua a essere sostenuta dai bassi tassi di interesse. Per il futuro, gli esperti si aspettano che il barometro si mantenga sui livelli attuali o farà registrare un lieve calo con il mercato, che dovrebbe sì rimanere solido ma diventare più selettivo. La posizione, la qualità dell'immobile e la struttura di finanziamento acquisiranno dunque ulteriore importanza.
8: L'FFS chiudono il primo semestre 2026 con 1,45 milioni di viaggiatori al giorno, il 4% in più rispetto al 2025, una soddisfazione dei clienti salita all'oltre 80%. La puntualità resta elevata al 94,1%, l'utile semestrale è cresciuto a 126 milioni di franchi contro i 48 dell'anno prima. La situazione finanziaria, viene spiegato, però resta sotto pressione a causa degli importanti investimenti necessari per rinnovare flotte e infrastrutture. Ancora nessuna novità dagli inquirenti in merito all'autopsia della 52enne morta la scorsa settimana a Melide. Si resta dunque in attesa degli esami e delle analisi per avere più dettagli sulle cause della morte. Ieri mattina intanto la polizia cantonale era nuovamente presente nei pressi del lago. La cantonale ha poi spiegato che si è trattato di un'esercitazione che prevedeva anche attività di ricerca sui fondali. La borsa svizzera infine apre in rialzo la seduta di metà settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 14.548 punti, in progressione dello 0,16% rispetto a ieri. I corsi sono favoriti dal sensibile calo del prezzo del petrolio. Vi è inoltre molta attesa per la pubblicazione in tarda serata dei conti del colosso americano Nvidia.
0: L'infotraffico.
8: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.

0: prendo la seconda ma non ultima ora insieme, io, la Marghe e la Super Lollina, live fino a mezzogiorno. Yes. Si è scatenato l'inferno allo 079 449 9537. Siete tantissimi, io provo ad ascoltarvi tutti, non ce la faremo mai, però vado, Lollina,
1: andiamo
0: ragazzi, via.
2: Tasto dolente sì, io a parte che ai matrimoni odio andare, però l'invitato non è obbligato a dare chissà cosa nella busta, nel senso che non è l'invitato che deve pagare il matrimonio, sono gli sposi che devono pagare il matrimonio. Quindi io la penso così, comunque io declino sempre gli inviti ai matrimoni.
0: Ecco,
2: un bacione, ciao.
0: Quindi
2: ciao.
0: Se mi sposo, aspetta che controllo il nome, non ti invito, no. Anna, va bene.
1: Anna non c'è.
0: Non ti invito.
1: Non
0: il tutto, come avrete capito, è scaturito da un messaggio inviato da un nostro ascoltatore, Claude. Ha detto, insomma, è arrivata una coppia di marito e moglie con due figli e in busta hanno presentato 200 euro, se non erro.
1: 200 euro.
0: Sì, quindi sarà stato in quel dell'Italia. E diceva, a quel punto non ti presenti neanche al matrimonio.
1: O ti scusi che non puoi.
0: Si è scatenato l'inferno.
3: Scusa, messaggio per Claude. Ma tu ti sposi perché ti sposi o perché stai aprendo un conto in banca? Non ho capito. Se inviti qualcuno perché ti fa piacere. Se no andiamo a cena insieme, ognuno si paga il suo. Che cavolo.
1: Alla romana, cioè, alla romana.
3: Madre, padre, due figli. Devono mantenere la famiglia, no? Non invitarli piuttosto.
0: Ecco.
1: O specificate di non portare bambini. Perché questo è sempre un tasto dolente, anche, ma li porto, non li porto.
0: Poi commentavamo con Cocca fuori onda, Cocca ha 114 figli.
1: Sì.
0: E lui ha detto, cavolo, in effetti 50 a persona.
1: O anche 100 a testa, sono in 5.
0: Perché, amici, va calcolato anche il tragitto, perché non sono sempre dietro l'angolo i matrimoni.
1: Magari stai via a dormire una notte.
0: In più un regalo, ragazzi, è una spesa mica da ridere.
4: Ciao, al mio matrimonio,
0: sì,
4: mia suocera con mio suocero e i due figli, quindi fratelli di mia moglie, hanno mangiato, bevuto e criticato e manco hanno fatto il regalo.
0: Ciao!
1: Male.
5: Oh ragazze, mi è saltato il nervo solamente a sentirlo. Ecco. Ma scusami, adesso tu inviti le persone al tuo matrimonio, ok? Solo per la busta. Guarda, non potrei essere veramente volgare. Cioè, se io invito le persone al mio matrimonio o anche al compleanno, che dico sempre non portatemi mai niente, ecco, è perché ho piacere di avere queste persone, no? Che siano in quattro, che siano in cinque, che siano. Altrimenti ti costa il matrimonio, poverino, ti costa tanto la come si dice, il mangiare. Fai come hanno fatto gli altri, no? Praticamente tu, la sposa, i testimoni e i tuoi genitori. Ma invita veramente le persone solamente per i soldi? Che tristezza! Che tristezza! Se siamo arrivati a questo punto. Ma non sposatevi.
0: Ma no, allora, siccome mi rendo conto che ci sono un sacco di messaggi contro Claude, che insomma ha espresso la sua opinione, qua ognuno è libero di dire la sua, non penso sia per i soldi, ma uno magari fa un calcolo, non voglio difendere nessuno, ma dicendo vediamo se riesco a ricoprire almeno un minimo le spese, non penso che sia per. Però capisco benissimo i messaggi di tutti, eh.
6: Buongiorno.
0: Giorno.
6: Beh, allora, i matrimoni sono fatti per gli sposi, quindi
0: certo.
6: Se degli sposi vogliono fare una mega cerimonia, non sono mica a dovere io pagare per loro, io do quello che posso.
0: Certo.
6: Il fatto di fare la festa, invitare le persone perché hai piacere di invitare le persone, non per avere un regalo che possa ammortizzare la spesa che tu hai sostenuto per fare la tua festa. Cioè, alla fine il fatto di fare proprio la festa in sé è ritrovarsi a celebrare la giornata che per gli sposi è importante.
0: Certo.
6: Cioè, e poi effettivamente uno dice sì, mi inviti al matrimonio, che stavo ascoltando il vocale di poc'anzi, mi inviti al matrimonio, mi fa fare solo rinfresco e gli altri li porti a mangiare.
0: Quello brutto,
6: magari è piacere che vengano lì per fare il rinfresco, ma poi non hai le possibilità economiche, perché sai che comunque non tutti hanno le possibilità economiche di farti un regalo sostanzioso, e quindi hai un numero limitato per fare il pranzo. Cioè, secondo me giudicare le persone per quello che fanno, per quello che danno,
1: mai,
6: è un po' ipocrita. Io ho fatto il mio matrimonio molto semplice.
0: C'è?
6: che, ma veramente semplice, non ho preteso niente da nessuno e non sono stata lì a guardare chi ha fatto come regalo cosa. La festa è per stare tutti insieme a celebrare quello che si spera, una giornata importante.
1: Marghe, c'è qualcuno che ha scritto, non trovo più il messaggio, che addirittura ad alcuni matrimoni ti dicono quanto devi portare in busta.
0: Ma
1: come
0: non
1: una specie
0: è vero.
1: Ticket. Giuro, non lo trovo, però al matrimonio hanno scritto che volevano tot a
0: Oddio,
1: testa. Giuro.
0: A me è capitato a un compleanno.
1: Che dovevi pagare.
0: Però ho apprezzato perché la persona ha detto: ragazzi, io ho voglia di festeggiare. No, davvero ho apprezzato, una cara amica. Ho voglissima di festeggiare il compleanno. Ragazzi, è un'annata drastica, ok? Poi si era appena mollata col marito, deve mantenere il figlio. Ha detto: io vorrei festeggiare.
1: Ma non ho.
0: Quindi non state a farmi il regalo, viva di fare una busta con dentro 50 franchi. Posso dire che alla fine mi ha fatto sorridere.
1: Beh, sì. Cioè, è stata onesta, no?
0: È stata onesta. Ha detto: se lo mettete almeno con quei soldi, festeggiamo il compleanno. Vabbè, poi.
7: Pensa che io mi sono sposata 27 anni fa.
0: Sì.
7: In pratica, uno dei migliori amici di mio marito, tra l'altro molto molto benestante, non ha portato la busta al matrimonio.
1: No.
7: Poi ogni volta che ci incontrava, per quasi 10 anni, ho ancora la busta da darvi, ho ancora la busta da darvi. Mi veniva voglia di dire: andiamo a casa tua che la prendiamo subito.
1: No, cioè, 27 anni,
7: sto ancora aspettando la busta.
1: 27 anni che aspetta.

0: Ciao ragazze, buona giornata.
1: Giorno.
0: Al mio matrimonio la mamma di mia moglie ha mandato la cognata a versare dei soldi sul conto sposi e i soldi non sono mai arrivati.
1: No.
0: Parliamo di 5.000 franchi e guai guai.
1: Tanto lei alle Maldive magari. Mi saluta dalle Bahamas.
2: Allora la stiamo toccando pianissimo, sicuramente avete nasato l'argomento. Toccato in questa diretta insieme fino a mezzogiorno con me, la Marghi e la Super Lolly. Ragazzi, potremmo anche cambiare argomento, dovremmo farlo sicuramente,
1: sì.
2: Ma ci sono talmente tanti, ma talmente tanti messaggi che ci si spezza il cuore. Forza.
3: Ma io sono d'accordo con quello che dice chi ti ha detto di spendere 30.000 euro per un matrimonio. Allora. Per carità, io posso capire che se uno abbia speso tanto poi ci voglia tra virgolette ricavare, ma non è una scelta di chi viene invitato di spendere una cifra esorbitante. Quindi per quanto riguarda me, io so cosa posso permettermi di spendere se vengo invitata e 200 euro 200 franchi che siano, per quanto riguarda me sono veramente tanti, per cui dipende dal punti di vista,
2: Lollina, vai, leggi, perché
1: vado.
2: Ci sono anche
1: allora,
2: secondi messaggi scritti.
1: Quando
2: sì.
1: mi sono sposato io, scrive Alex, un amico dei miei suoceri mi ha dato una busta gonfissima. Ho pensato, cavoli, si sono superati. Chissà
2: certo.
1: L'ha aperta e c'erano 100 dollari tutti da un dollaro. quindi è stato preso in giro. Poi Patrick dice, il giorno che mi sono sposato ho invitato le persone a cui tenevo e non mi sono aspettato nulla. O li inviti perché hai piacere, perché se ti aspetti i soldi, non invitare nessuno. Fare i fighi con una mega festa e poi lamentarsi perché non hai ricevuto buste sufficientemente gonfie, lascia perdere.
4: Ciao. Ma certo, volevo rivolgermi all'amica che dice, ma tu inviti per avere i soldi? Purtroppo la risposta è sì, perché se no queste persone nell'arco dell'anno magari le vedi, no? E non solo al matrimonio perché ti invitano. Mi spiace, però è proprio così. Un bacione.
2: Ciao Mara.
1: Onesta,
5: e vogliamo mettere quando gli sposi ti tengono in ostaggio non so quante ore in una location che devi aspettare non so quanto finché arriva poi la torta e tu sei lì che non ce la fai più, sei stanco morto, te ne vorresti
1: notte.
5: Andare,
2: cotto,
5: sei stufo marcio,
2: cotto.
5: Però non puoi alzarti dal tavolo. In più io devo anche fargli un regalo e pagarli, diciamo, quello che hanno speso per me, cioè, capito? No,
2: però,
5: io sono allergica ai matrimoni.
2: Ah, vedi Lauretta, invece io ragazzi sono un amante dei matrimoni, mi piace anche intrufolarmi, cioè essere il più uno. Di gente che non conosco, posso accompagnarti? Mi piace da morire.
1: Ti piace?
6: Buongiorno Lolly, buongiorno Marghe. Ma la domanda, ma al matrimonio gli inviti si fanno perché si riceve la busta o si fanno perché si ha piacere delle persone che sia esse sono invitate? Io 9 anni fa, quando ci siamo sposati con mia moglie, ho invitato le persone perché avevo piacere che ci fossero. Se prendevo in totale 50 franchi o 100.000 non mi importava, però liberi di, chiedo per un amico. Ciao.
2: Allora Lollina, faccio leggere ancora 2 o 3 messaggi a te e poi vado in pub.
1: Sì, uno che conosco scrive a Marie, a un matrimonio ha messo la busta con la dedica, il regalo per il vostro matrimonio è la mia presenza, mi avete invitato perché avevate piacere e vi ho accontentato.
2: Beh,
1: auguri.
2: Posso dirti, oh ragazzi, quando ci si considera delle persone simpatiche ti invitano, devi anche intrattenere il tavolo,
1: certo,
2: quindi vengo a gratis. Poi
1: comunque che nervo queste speculazioni economiche, c'è chi non vuole la busta, insomma alla fine i messaggi si stanno ripetendo tutti,
2: scusami,
1: io invito per affetto, per amore.
2: Siete tantissimi, c'era quello che si era sposato da pochissimo, non ti trovo più, che ha detto mi sono appena sposato
1: il 1 agosto.
2: Sì,
1: no aspetta,
2: sì.
1: Mi sono appena sposato il 1 agosto, abbiamo invitato 40 persone e i figli,
2: sì.
1: Ma non abbiamo chiesto nulla, non come gli ultimi matrimoni di alcuni che hanno messo sull'invito il IBAN.
2: No,
1: è
2: giusto, no, però
1: è
2: raga,
1: giusto, no?
2: Per forza, perché mica tutti portano la busta, eh.
1: Lui dice che, Daniele dice, per me è squallido, ci sono arrivate le buste da tutti o regali, ma se inviti le persone che vuoi avere, non ti interessa se ti danno qualcosa al matrimonio, te lo godi e basta.
2: Ma ragazzi, ribadisco, sono stata a 114 matrimoni e quasi tutti mettevano l'IBAN. Ci sta,
1: sì, è
2: anche
1: più comodo.
2: La busta con i contanti, poi con tutto sto nero che gira.
1: Esatto.
2: Dai.
1: Brava,
7: questa,
1: eh?
7: Questa è Radio 3 Telesuona.
8: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: pranzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.
4: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Amici, non so come la pensate voi, ma secondo me la Lolli è giunta l'ora di abbandonare l'argomento legato ai matrimoni, perché si sta scatenando l'ira funesta.
1: Dobbiamo riequilibrarci.
0: Un abbraccio a tutti. Io comunque prendo le parti di chi mette l'Iban, ragazzi, perché comunque il periodo è quel che è.
1: È un po' più elegante.
0: E giustamente anche Ale dice: cosa facciamo? 750.000 cornici d'argento? Dove le metto? Almeno. Quindi vabbè, un bacio a tutti, grazie, scusate a tutti quelli che non siamo riusciti ad ascoltare o a leggere.
1: Tantissimi.
0: Quindi per, diciamo, risollevare gli animi e riportare un po' di buon umore, con la Lolli abbiamo detto facciamo un momento a Marcord.
1: Vai, torniamo indietro nel tempo.
0: Ma noi oggi abbiamo premi da dare?
1: Non lo
0: Chi
1: so.
0: Lo sa, dopo controlliamo.
1: Dopo controlliamo, vabbè, potrebbe vabbè. Essere.
0: Vabbè, vi regaliamo una gioia, un momento a Marcord. Parliamo di quelle coppie che magari si sono sposate, si sono mollate, famose, VIPs, o che non sono arrivate ai fiori d'arancio.
1: E che non ci ricordavamo neanche avessero, insomma, intrapreso una relazione.
0: Ragazzi, delle combo inaspettate, tipo...
1: Pazzesche.
0: Voi vi ricordavate che Brad Pitt stava con Gwyneth Paltrow?
1: Assolutamente no.
0: Anch'io avevo rimosso, mi ricordavo...
1: Chris Martin, ma non Brad Pitt.
0: Io mi ricordavo lui con la Aniston, Jennifer,
1: esatto,
0: Aniston.
1: Sì.
0: Perché ricordo che durante un'intervista lui disse... che la cosa che lo divertiva di più con lei era quando lei gli metteva lo smalto sui piedi.
1: Ah, veramente?
0: Sì, sì. Ma tu vedi che a volte, tipo anche il mio ragazzo, a lui piace farsi fare la
1: a
0: beauty
1: lui piace,
0: routine.
1: Sì, me l'hai detto. Infatti.
0: Poi, lo sapevate che Sarah Jessica Parker in arte... Sex and the City...
1: Ah, sì, okay. Non mi ricordo il nome, sì.
0: Adesso non mi viene.
1: Quella bionda.
0: Stava con Robert Downey Jr., ragazzi. Sì, quelle accoppiate che
1: ma
0: dici
1: quando?
0: Ma dai,
1: ma incredibile.
0: Sì, sì,
1: incredibile. Dove eravamo noi?
0: Dove eravamo?
1: Dove eravamo?
0: Poi immaginatevi Ryan Gosling, che adesso invece mi sta con... Prova a chiedere a Chatti, che se non erro è sposato anche.
1: Ryan Gosling con chi
0: è sposato?
1: È sposato.
0: Sì, sì, sì, sentiamo.
1: Sta trascrivendo, eh
0: beh, certo.
1: Il tuo è più veloce di Chatti, comunque.
0: Sì, forse il mio l'ho abituato bene.
1: Io ragiona lentamente.
0: Ma perché l'ho ripreso un po' di volte.
1: Ah, veramente?
0: Sì,
1: adesso
0: sì.
1: Devo provarci anch'io,
0: sì.
1: No? Io sono
0: lo
1: sempre
0: dico.
1: Troppo dolce. Sta con Eva Mendes.
0: Oh!
1: Dal 2011 hanno due figlie insieme.
0: Sono anche molto belli da vedere, è vero, sta con Eva Mendes. Beh, ragazzi, ai tempi è stato per parecchio tempo, anzi, con Sandra Bullock.
1: Ok, che bella, lei è bellissima.
0: Sì, molto diversa. Allora, devo dire che lei sembra quasi... più mamma di lui, cioè
1: è più grande,
0: sembra più donna, mm-hmm. Ragazzi, vi ricordate i tempi in cui Nicole Kidman stava con Lenny Kravitz?
1: Non lo sapevo.
0: Anch'io avevo rimosso.
1: Non lo sapevo veramente.
0: Poi Penelope Cruz se la sfilava, insomma, con Tom Cruise.
1: Questo lo sapevo perché avevo un debole per Tom, quindi controllavo.
0: Davvero?
1: Controllavo la sua vita amorosa da adolescente.
0: Eri una fan di Tom?
1: Da adolescente.
0: Ma dai.
1: Poi ho capito che era troppo basso.
0: Ho capito. Eh sì. Hanno fatto insieme il film Vanilla Sky. Secondo me è da lì che è nato.
1: Ice White. No, aspetta, no
0: Vanilla
1: Sky. Giusto. Ice White Shot era Nicole Kidman.
0: Con Nicole Kidman. Quando erano sposati.
1: Quando erano ancora sposati.
0: Tra l'altro, un dietro le quinte che magari non sapevate. Lui soffre molto il fatto di essere comunque un po'
1: piccolino,
0: sotto la media dell'altezza. E lei, ragazzi, alta come me, 1,83, un donnone,
1: grande,
0: ok?
1: Sì, sì.
0: Per girare le scene di Eyes Wide Shut a lui dava fastidio tutti quegli abbracci con lui più bassino,
1: certo.
0: E un paio di Hogan non bastavano,
1: ecco,
0: a salvare la situazione,
1: esatto.
0: Beh, ragazzi, lui aveva una pedana con le rotelle sotto,
1: non è vero.
0: Giuro che faceva girare per sul set per poter essere alto come lei.
1: Che carino.
0: Su questo gossip, dai, vi ho regalato una gioia.
1: Anche Sarkozy aveva un tacco enorme nelle scarpe. A proposito di Francia,
0: raga,
1: che c'è Giselle,
0: sì,
1: Sarkozy,
0: sì.
1: Taccone,
0: A me la scarpa col tacco, posso dirvi, preferisco l'uomo che ostenta un po' di bassezza. La scarpetta
1: non
0: col
1: so,
0: tacco
1: anche a me non piace.
0: Vero?
1: No, mi fa strano.
0: Piuttosto meglio.

0: Stiamo ancora tentando di capire se si tratti di intelligenza artificiale o se sia un'artista in carne Giselle. Ed ossa, la buona Giselle. Però ce la siamo ascoltata qui su Trey con Dimanche Midi Pil. Basta, il mio francese si ferma qui e non andiamo oltre. Amici, stavamo parlando di coppie storiche, iconiche del panorama VIP, ok? Quindi di celeb, delle grandi star di Hollywood.
1: Sì.
0: Con delle accoppiate improbabili che non ci ricordavamo, a dire il vero. Anzi, Gianni, dammi.
1: Give me five.
0: Qualcuno scrive: ragazzi, vi ricordate questa coppia, la più trasgressiva? Johnny Depp,
1: giovanissimo,
0: e Kate Moss,
1: una ragazzina.
0: È vero?
1: Sai che non me li ricordavo loro?
0: Li avevo rimossi. Poi aspettate, perché adesso vi devo andare a ribeccare altre coppie che con la lollina fuori onda stavano dicendo: aspetta un attimo, che chi se la ricordava più? Allora, vediamo un attimo. Vabbè, sì, Fiorello e Anna Falchi.
1: Sì,
0: sì, sì, però per una vita anche,
1: sì,
0: loro, se non erro.
1: Sì, eh. Sì, sì, sì.
0: Ah, ragazzi, Renée Zellweger, quindi per chi non ricordasse
1: Bridget Jones,
0: grazie, e Jim Carrey sono stati insieme tanto.
1: Non lo sapevo.
0: Ma neanch'io.
1: Non lo sapevo.
0: Ah, la cosa che ha sconvolto me la Lolli fuori onda, che vogliamo condividere: Justin Timberlake e Cameron Diaz. Più che altro c'è stato un momento in cui la Lolli aveva capito Justin Bieber.
1: Che ha vent'anni in meno.
0: Oddio, ma potrebbe essere sua madre.
1: Vent'anni in meno, invece no, è Justin Timberlake e Cameron Diaz. Ok, lei 53 anni, lui 45 hanno.
0: Va cos'è? Bene, va bene.
1: 9, 7.
0: Quella differenza, no, lì, che va bene, dai.
1: Sì, no, è fattibile.
0: Lui, scusatemi, Justin, vai a controllarmi. Lui sta con quell'attrice, non mi viene il nome,
1: Seven
0: che tanto
1: Heaven,
0: mi piace.
1: Quella di Seven Heaven.
0: Brava! Col capello scuro.
1: Con chi sta Justin Timberlake oggi?
0: Sì.
1: Sta di sì, era comparsa, sì, anche in un suo video, penso.
0: Adoro, perché glielo sussurri quasi. Che sì, tipo una spettegolata. No, che...
1: Con chi sto?
0: Le mentre cerca, ma lo sapete,
1: Jessica
0: che...
1: Biel.
0: Jessica
1: Biel, 2012.
0: Che carina.
1: E hanno due figli.
0: Hanno attraversato un momento un po' così, perché c'è stato un periodo in cui lui mi stava girando non so quale film ed era stato beccato,
1: aia,
0: paparazzato.

0: Scusa, no? Lui ha detto: ma abbiamo legato molto sul set, mi stavo confidando. Ma ragazzi, c'è bisogno di tenersi la mano di nascosto sotto al tavolo?
1: Allora, qua sembrerebbe un episodio. Nel 2019, con l'attrice Alicia Wainwright, furono fotografati in atteggiamenti molto confidenziali. Lui si scusò pubblicamente, negando che fosse successo qualcosa oltre a quello.
0: Penso sia lei, perché lui aveva proprio preso a livello pubblico e chiesto scusa.
1: Che figuracce.
0: Poi sapete cos'è la cosa brutta? Finché accade fra le quattro mura, ancora ma il brutto è quando tutti hanno visto, tutti sanno, tranne te.
1: Figuracce.
0: No. Poi dici: cosa faccio? Perdono o non perdono?
1: Ci pensi, però.
0: Ci sono altre coppie.

0: dicevi sound rubato a quale film, Lollina?
1: Barbie. Quella bellissima Margot Robbie
0: e vai. Ryan Gosling.
1: È giusto, ecco. C'era anche lui, è vero.
0: E il cerchio si chiude, che ai tempi si frequentava con la Bullock.
1: Eccolo.
0: Stiamo facendo le classiche spettegolate da De Fonseca al piede, gambaletto da sciabattata proprio.
1: Mi piace.
0: La chiudiamo con una coppia che probabilmente non vi aspettereste mai, Mila Kunis e Macaulay Culkin.
1: Cioè, mamma, ho perso l'aereo.
0: Sì, stavano insieme e lei adesso, mi guardi un attimo Mila Kunis con chi sta? Secondo me... Aspettate, perché adesso poi vado.
2: Mila Kunis.
1: Mamma, ha perso l'aereo. È sposato, una bambina, eccetera.
0: Sì. Forse fanno il 3.
1: È vero?
0: L'ho letto l'altro
1: di
0: giorno.
1: Mamma?
0: Sì.
1: È uno dei miei film preferiti. Cioè...
0: E beh, ma è un grande classicone che se non vedi sotto Natale, non è Natale.
1: Ashton Kutcher, dal 2012,
0: brava!
1: Sposati nel 2015, hanno due figli, Wyatt e Dimitri.
0: Lui, secondo me, è uno. È sta sempre stato la mia passione. A me fa un sangue lui.
1: Ma io me lo confondo con l'ex di Jennifer Lopez, che è.
0: No, Matt Damon. No,
1: quello da cui è divorziato adesso.
0: Non è
1: lui.
0: Ben Affleck.
1: Brava,
0: scusami, Ben Affleck,
1: giusto, lui.
0: Perché ogni volta facevo la battuta, per stare bene ci vuole ben altro, anzi Ben Affleck.
1: Ben Affleck, esatto.
0: Ben Affleck, okay. Ah, sta con Ashton Kutcher, è
1: sì.
0: Vero, buono.
1: Bella coppia, dai.
0: Va bene, allora amici, audio, messaggi, confessioni, abbiamo tutto qui che ci aspetta subito dopo la pub. E soprattutto se vi va, visto che la Lolly, perché mi stai parlando della luna?
1: Perché vedo tante foto sulle storie Instagram di amici che fotografano la luna. Mi sono chiesta, ma è piena che fa tutta questa

0: quasi piena, mi è crescente. E proprio ieri sera una delle mie più care amiche, Luana, che salutiamo, stavo spiegando come leggere la luna. Se vi va, che è sempre un grande classico, potete risfruttarlo.
1: Sono quelle
0: in altre
1: cose
0: occasioni
1: per rompere il ghiaccio, infatti,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sei tra lì. Poco ve lo spiego. Brava. Dai, dai.
2: Questa è Radio 3. Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso, in tutta la rete Dacia Ticino. Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Isamy Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Isamy, a Cadempino. Maggiori info su lisamytennis.ch.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: L'ascolto di questo programma è per, come posso dire, peli sullo stomaco?
1: Sì, coraggiosi, okay? Coraggiosi.
0: Only the brave. Signore e signori, fra i tanti messaggi che stanno arrivando allo 079 449 9537,
1: c'è una confessione.
0: C'è
1: ma...
0: una confessione che ci ha letteralmente spezzato. Ma prima, infotraffico.
1: Yes.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Giorno.
2: Scusatemi, un infotraffico. Da Mendrisio direzione nord si viaggia in autostrada, si viaggia decisamente a rilento. Non so cosa sia successo. Grazie,
1: allora,
2: ciao.
1: Grazie Dada. C'è una corsia di destra bloccata in direzione nord tra Genestrerio e Lugano Sud, e non è tutto, ci sono problemi anche tra Bellinzona Sud e l'area di riposo della piazzola di sosta al Sasso. Veicolo in avaria e quindi corsia di destra bloccata.
0: Ok, grazie Lollina. Come sempre, sappiate che i veri occhi di falco sull'asfalto per noi siete voi. Quindi in caso doveste notare del disagio lungo le strade, sempre quel numero lì è valido.
1: Subito.
0: Anche per le confessioni, come in questo caso. Gianni,
1: tenetevi.
0: Allora qua, Gianni, mi devi dare che base posso mettere?
1: Perché crea, cioè, noi come siamo rimaste quando l'abbiamo sentito?
0: No. Noi siamo rimaste spiazzate.
1: Quindi, al punto che abbiamo chiesto: ma possiamo mandare in onda questo vocale?
0: Brava.
1: Siamo spiazzate.
0: Sì, Gianni,
1: brava.
0: Ci sta. Ragazzi, mettetevi comodi, alzate il volume e abbassate i pensieri.
3: Ragazze, io ho beccato mia cognata che si baciava in bagno con uno intanto che il marito gli faceva le costine in giardino.
0: No.
3: Cioè, sai cosa ho fatto? Mi sono fatta venire un attacco di mal di pancia e me ne sono andata a casa io e mio marito, che era poi il fratello, e le bambine.
0: Oddio.
3: Cosa vuoi fare?
1: Mamma.
3: Vai.
0: Aspetta,
3: e basta.
0: Scusami, M, ascolta, due cose. Uno, ma tu al tuo marito l'hai raccontato? Cioè, sei corsa via, l'hai condiviso con qualcuno o te lo sei tenuto dentro? Uno.
1: Questa cosa è rimasta lì, in quel bagno, o si sa?
0: Brava!
1: È uscita?
0: Poi, due, loro sanno che tu hai visto? Questo è importante,
1: anche
0: eh?
1: Quello, è una testimone scomoda?
0: Perché, sai, della serie, facciamola fuori.
1: Hai capito?
0: No, lo sanno e hanno provato a giustificarsi con te? O non sanno neanche che tu abbia visto qualcosa? E soprattutto, quella coppia lì sta ancora insieme? Ecco.
1: Capito.
0: Perché io mi sono permessa di dire: ma possiamo mandarlo in onda?
1: Dobbiamo,
0: ecco,
1: sapere, dobbiamo tanti, tante domande.
0: Cioè, vi prego, non lasciarci così. Ecco. Ah, sta scrivendo? No, ride. No,
1: Io ho riso. Ormai è cosa
0: tu.
1: Passata.
0: Allora,
1: scritto.
0: Ragazzi, questo è veramente pettegole. No, è vero, siamo delle pettegolone stamattina, ragazzi. Una voglia di spettacolare. E non lasciarci così con l'amaro in bocca. Cioè,
1: ma Marghe, ti è mai capitato di vedere un amico o un'amica occupati che baciavano qualcun altro?
0: Sì. Aspetta.
1: E cosa fai in quella situazione? Intervieni o fai finta di niente? Avvisi l'altro partner? Cioè, non è evidente.
0: Allora vi racconto questa. Luca, grazie. Rallentamenti in autostrada direzione nord causa trasporti eccezionali.
1: Grazie,
0: perché qui è vero che si spettegola, ma è anche importante.
1: Anche un servizio, eh.
0: Amici, faccio ripartire la base del terrore. Dunque, ho imparato una cosa. Sulla mia pelle. Siccome una volta, diciamo, mossa dall'amicizia nei confronti di questa ragazza che è stata mollata, mi ha detto: per favore, se vedi lui con un'altra, dimmelo. Quelle situazioni del terrore,
1: certo,
0: dove speri di non trovarti mai.
1: Certo.
0: Ok? Anche perché io amica di tutti e due.
1: Ecco.
0: Più di lei, ammetto.
1: Però
0: io dico, vi siete appena mollati, anzi l'hai appena mollata. E io ai tempi abitavo a Milano e lui anche per gli studi, e lui spesso veniva in compagnia con me perché gli avevo
1: certo
0: presentato i vari amici. Quindi se tu due giorni dopo che hai mollato la mia amica ti presenti con una a casa mia, serata, con i biscotti appena fatti, carina, povera. Sì, sì, e mi ricordo questa scena dei biscotti fatti e faccio: ah, mi sono presentata, lui poteva dirmi è una mia amica,
1: era
0: certo
1: ovvio
0: che non fosse un'amica, però mi ha detto proprio: lei è la mia ragazza.
1: Ah, subito, così, due giorni dopo?
0: Due giorni dopo, ah!
1: No, vabbè.
0: Ok, quindi mi metti nella condizione, me l'hai detto tu,
1: certo,
0: lei mi ha chiamato in preda al pianto, ma esce con una, e cavolo, sì?
1: Sì,
0: ma,
1: era qua a casa mia con una.
0: Proprio dicendo, è la mia ragazza. Lo sapete com'è andata a finire? Ve lo dico dopo la musica.
1: Va bene. Ecco.
0: Un po' di suspense.
1: Un po' di suspense ci
0: non
1: vuole,
0: è finita bene comunque.

0: Amici, devo intervenire adesso perché tra poco ci sono le news e c'è anche il nostro Gianluca.
1: Ciao, Gianluca.
0: Albisetti, buongiorno.
2: Buongiorno ancora.
0: Dunque, beh, Gianlu, ti sei perso il racconto precedente.
2: Qualcosa ho sentito, no?
0: Hai sentito?
2: Sì, ho sentito un finale.
0: Beh, ragazzi, com'è finita? Quindi, la mia amica viene mollata da lui dopo un sacco di anni. Lei mi dice: se vedi lui con una, dimmelo. Lui si presenta a casa
1: con
0: mia.
1: Con un'altra?
0: Cioè, con un'altra, dicendomi proprio: è la mia fidanzata. Quindi, oh, ragazzi, me lo stai dicendo tu,
1: certo.
0: Lei mi chiama, quindi ha una,
1: avvisi,
0: sì,
1: la ex che ha una
0: ha
1: nuova,
0: ha proprio detto che è la sua fidanzata. Lo sapete come è andata a finire? Lui mi chiama, ai tempi con i telefoni Swatch doppi, vi ricordate? Perché non c'era gli smartphone, era, cioè, sì, c'erano i Nokia, vabbè, comunque
1: quelli lì,
0: e così sentivano tutti e due. E lui ha detto a lei che io ero sempre stata gelosa, che volevo provarci con lui, lui non ci stava, e che mi ero inventata tutto
1: pure.
0: Certo. Quindi com'è finita? Loro sono tornati insieme, hanno avuto un bambino, perché li ho beccati,
1: sì,
0: una volta, e io ho perso lei come amica e lui come amico. Mi sono detta: ma la prossima volta, cioè, cosa ci ho guadagnato? Niente.
1: Niente.
0: La prossima volta,
1: mi
0: sapete cosa faccio? Mi faccio gli affari miei, che campo cent'anni.
1: Marvin, non so se c'è tempo, è arrivata la risposta della nostra amica della storia del bagno.
0: Dopo, ragazzi, la storia del bagno, la cognata che è stata beccata nel bagno con uno mentre
1: il marito era fuori
0: a
1: fare le costine, hai capito?
2: Questa non l'ho auguro.
0: Signore, guarda che qui ti sei perso il mondo, eh.
3: Questa è Radio 3i, Telesuona.
4: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
7: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
4: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
8: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo da Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
9: Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menù. Dalle 12 all'una arriverà Fuori Menù. Musica, giochi, curiosità e sorprese con Danny Morandi. Con Danny Morandi. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Buongiorno, sono le 11 in punto.
10: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
3: Ticino News.
2: Al microfono Gianluca Albisetti. Raiffeisen Svizzera ha chiuso il primo semestre con l'utile in forte crescita che si è attestato a 650 milioni di franchi. L'istituto cooperativo intende comunque ridurre i costi del personale e le spese generali di circa 60 milioni di franchi entro il 2027. A questo proposito è previsto un taglio occupazionale fino a 180 posti. Primo semestre positivo anche per l'FFS, che con più passeggeri, un'alta puntualità e un utile quasi triplicato rispetto allo scorso anno. Ce ne parla Alessandro Cocca.
11: Primo semestre positivo per le ferrovie federali svizzere. Nei primi sei mesi dell'anno i treni FFS hanno trasportato in media 1,45 milioni di viaggiatori al giorno, il 4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Cresce anche la soddisfazione della clientela, salita all'80,1. La puntualità si mantiene sui livelli elevati al 94,1%, anche se in leggero calo rispetto all'anno scorso. Sul fronte finanziario le FFS hanno registrato un utile di 126 milioni di franchi contro i 48 milioni del primo semestre 2025. Il risultato è stato spiegato dalle FFS, beneficia soprattutto della crescita del traffico passeggeri e merci. La situazione finanziaria resta tuttavia sotto pressione per gli ingenti investimenti necessari al rinnovo delle flotte e delle infrastrutture. Il presidente André Wyss indica tre priorità: affidabilità, innovazione e capacità d'azione finanziaria, con un ruolo sempre maggiore per digitalizzazione e nuove tecnologie.
2: Per la prima volta da tempo i rischi sul mercato immobiliare sono diminuiti. Erano infatti tre anni che il barometro del cosiddetto indice RERI, ovvero Real Estate Risk Index, non scendeva. Ora si trova in una zona di rischio definito medio, cioè di grado 2 su una scala che ne conta 5. La flessione è dovuta fra l'altro a un aumento meno marcato dei prezzi immobiliari. E prima di dare ora uno sguardo in chiusura all'attuale situazione viaria, torniamo a luglio, quando la coda al San Gottardo raggiunse i 20 km. Ce ne parla Giorgio Doinelli.
12: La coda più lunga registrata quest'anno a San Gottardo ha raggiunto i 20 km lo scorso 18 luglio, una lunghezza che non si vedeva dal 2022. Nel complesso però, la stagione estiva ha fatto registrare code meno estese rispetto allo scorso anno. Nei mesi di luglio e agosto, la galleria autostradale del San Gottardo, uno dei principali collegamenti attraverso le Alpi, è stata particolarmente trafficata, con rallentamenti frequenti in direzione sud. Il picco si è verificato appunto il 18 a luglio, quando la coda ha raggiunto i 20 km, costringendo gli automobilisti a lunghe attese. Si tratta di una delle code più lunghe registrate durante le vacanze estive degli ultimi anni. Chi viaggerà in autunno dovrà inoltre considerare diverse chiusure notturne della galleria.
13: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
2: E veniamo dunque al traffico segnalato in questo momento tra Quartino e Cadenazzo. Ancora disagio la viabilità sulla 2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la frontiera di Brogeda. Traffico sempre sulla 2 ma in direzione nord tra Genestrero e Lugano Sud.
3: Previsioni del tempo.
2: In queste ore è ancora soleggiato, nonostante qualche annuvolamento sul sottoceneri, in progressiva però dissoluzione. Le massime sui 28 gradi.

0: con Taylor Swift che apriamo la terza e ultima ora insieme di questa diretta, com'è la Marghi, la super lollina, così anche domani, giusto?
1: Domani, dopodomani non ci sono.
0: No.
1: Vado oltre Gottardo.
0: Ma non ci sei dal mattino?
1: No.
0: Quindi sarò da sola con voi.
1: Sì.
0: Va bene, va bene. Allora, amici, se vi siete persi le puntate precedenti, è fondamentale rivivere insieme un audio arrivato allo 079 449 9537.
2: Ragazze, io ho beccato mia cognata che si baciava in bagno con uno intanto che il marito gli faceva le costine in giardino. Cioè, sai cosa ho fatto? Mi sono fatta venire un attacco di mal di pancia . E me ne sono andata a casa io e mio marito, che era poi il fratello, e le bambine. Cosa vuoi fare? Vai e basta.
1: Che disagio.
0: Quindi abbiamo detto: senti, ma non puoi lasciarci così, facci capire, ma lei ha visto che tu hai visto?
1: Mm-mm-mm.
0: Poi quella coppia sta ancora insieme a tuo marito,
1: l'hai detto?
0: E soprattutto le puntine erano buone? Oh, perché magari non faceva bene le puntine. La risposta è arrivata.
2: Ragazze, è andata a finire che io ne ho parlato con lei perché volevo sapere dei chiarimenti, dato che ci invitava spesso
0: certo.
2: E avevo anche le bambine che frequentavano casa . E io ho detto: finché la situazione non viene risolta io qua non ci vengo, a me non, mi mettono in imbarazzo, non ho, assolutamente. E poi dopo gli ho spiegato anche questa cosa, io ho spiegato anche mio marito, che dopo si è risolta naturalmente in una separazione. Non con me e mio marito, ma
0: tra di loro,
2: con la mia cognata.
0: Ok, certo.
2: Ciao ragazze,
0: ciao. Amici, sentite, fin troppo facile capire dove vogliamo andare a parare. Vi è mai capitato di beccare una situazione scomoda? Mm-hmm. Promesso che manteniamo l'anonimato più assoluto. Se mandate degli audio, magari specificate prima che non volete che vada in onda,
1: certo,
0: quindi lo ascoltiamo.
1: È la prima cosa che dovete dire, mi raccomando.
0: E non l'ultima. Vi è capitato di vedere qualcuno sposato, fidanzato? Come l'avete gestita?
1: Esatto.
0: Grande suggerimento di una mia amica, sentite qua. Lei ha detto: in questi casi la cosa migliore da fare è la seguente. Tu prendi, vai, metti caso che becchi lei, sei amica della coppia, ok? Ascoltate bene, amica della coppia, becchi lei con un altro. Allora tu vai da lei e dici: ascolta, io purtroppo ho visto, ok? Mi hai messo in una situazione molto scomoda, ti do tempo, una settimana per parlarne con lui, se no vado io.
1: Certo.
0: Che anche lì, poi vedete cosa ha fatto il mio ex amico? È andato a raccontare a una frottola, c'è la Marghe che è gelosa. Tanto se uno la vuole fare, la fa.
1: Ma non è meglio fare finta, no, starsene fuori.
0: Albrici!
1: Lo chef?
0: Ciao chef! Allora ragazzi, quindi fatemi capire, avete assistito a una situazione del genere? Non è lo chef?
1: Sì, no, è lo chef, ma non ho capito che messaggio scrive, vabbè.
0: No, ha fatto le faccette.
1: Sì, che si coprono gli occhi.
0: Non so come mai.
1: Non lo so nemmeno io.
0: Forse per l'argomento che stiamo trattando.
1: Ma io non ho mai visto Albrici in giro con altre, cioè mi sembra molto serio.
0: Chef, no, non chef. Avevi mica la coda di paglia,
1: Chef, cosa succede?
0: Al massimo la coda la vaccinara. Dunque, ragazzi, fateci sapere, siete purtroppo inciampati in quella brutta situazione, come l'avete gestita?
1: Sto leggendo dei messaggi.
0: Anch'io, zitta, 079 449 9537, chi cambia frequenza un folle.

0: me non è mai capitato di vedere, però per prevenire una situazione spiacevole io con diversi miei amici e amiche ho parlato di questa cosa e ci siamo messi d'accordo nel caso in cui qualcuno dovesse trovare il ragazzo, la rispettiva, la ragazza che tradisce di qua e di là, ci siamo accordati sul glielo dico o non glielo dico al partner, e così adesso so esattamente ogni amica, cioè non tutti, però quasi ogni amica e ogni amico se vogliono che io glielo vada a dire o se invece preferiscono che lascia stare.
1: E le mi hai sbloccato un ricordo con una delle mie migliori amiche, Bibi, che saluto. Lei mi ha detto: se mai dovessi vedere qualcosa, non me lo dire.
2: Ok.
1: Io sono rimasta spiazzata, mi fa, sono talmente felice, sono talmente innamorata che
2: va bene così, insomma.
1: Va bene così, certo. Nel senso, magari è una svista, magari è una roba del momento, ma non soffrirei talmente tanto, preferisco occhio non vede, cuore non duole.
2: Certo,
1: e sono tanti a pensarla così, ragazzi, è esploso WhatsApp, voi non potete capire cosa non sta arrivando, ancora un audio, via.
3: Buongiorno.
1: Giorno.
3: Io ho vissuto per anni una coppia delle mie due colleghe, una chiaramente lesbica, l'altra con la famiglia.
1: Sì.
3: E loro per anni sono state insieme, il marito tranquillo perché tanto lei usciva con la sua amica al cinema di qua e di là, e
1: certo,
3: loro si facevano le loro cose. Adesso non sono più insieme, ma è andato avanti per tanti anni e io praticamente ero quella che ascoltava entrambe. E forse probabilmente passavo anche per lesbica, però. Buona giornata.
1: Ciao.
2: Grande.
1: Senti, Lollina, vuoi leggere tu?
2: Sì, certo. Allora, abbiamo chi dice: a me è capitato di trovare una mia amica con un altro nel bagno di un bar, dove c'era il fidanzato al bancone che beveva.
1: No.
2: Pensate se fosse entrato lui, sconvolta.
1: No.
2: Assolutamente.
4: No.
5: La miglior cosa è non avere amici,
1: ecco,
5: come me. Nel senso, e ne vado fiero, tranquillo,
2: sereno, via,
5: e ti fai i cavoli tuoi,
2: ecco.
5: Questo è il miglior modo per vivere sereni e non avere questi, diciamo, rimorsi per non aver visto o detto qualcosa a qualcuno.
2: Ecco.
5: Solo tanti conoscenti, questo è il miglior modo, secondo me, personalmente. Poi ciao.
2: Allora, meno amici, meno danni.
1: Esatto,
2: insomma.
1: Esatto. È un po' come quando hai fatto una cosa che vuoi che non sappia nessuno, allora non dirla a nessuno.
2: Non dirla a nessuno,
1: signore e signori. Un sound d'eccezione. Mentre collezioniamo le vostre dichiarazioni allo 079-449-9537, possiamo solo spoilerarvi che non avete ancora sentito niente.
2: No, il meglio deve arrivare.

0: Che meraviglia, Drinking in LA, tante volte è meglio. Perché sentite cosa è successo a una nostra amica. Dice: buongiorno, ho beccato mio marito con la mia migliore amica. Vabbè, in atteggiamenti, avete capito. Cosa ho fatto? Me ne sono andata. Ora loro sono sposati e hanno figli.
1: Finisce così?
0: Eh sì, lei se n'è andata, ha divorziato.
1: Guarda,
0: e lui si è sposato
1: con la migliore amica.
0: Sì, esatto.
1: Quindi doppio tradimento.
0: Pesantissimo.
1: Oh,
0: pesantissimo.
1: Ma adesso ti sei rifatto una vita? Ti sei beccata un figaccione?
0: Sì, dai.
1: Ti prego, rincuoraci su.
2: Telesuona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
3: Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
4: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
5: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
6: Direi di sì e
5: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
6: Certo, ma
5: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
6: Sì, va bene, e
5: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
6: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
5: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
6: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
5: Davvero?
6: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
7: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
4: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.

0: Sting su 3i e vi giuro che tutto mi aspettavo questa mattina fuorché di ascoltare queste confessioni. Oh, è nato tutto in realtà per la diretta.
1: Spontaneo, eh?
0: Spontaneo. Molto. Prima parlavamo di matrimoni, figuratevi se eravamo pronti a parlare di...
1: Anche altro avevamo in serbo.
0: Di tutto,
1: di tutto, di più, ma non questo.
0: Ma ragazzi, quindi grazie intanto per aprirvi con noi, che non è una roba così scontata, mm-hmm. per fidarvi di noi. Tanti hanno richiesto l'anonimato, lo manterremo. 079-449-9537, andiamo ad ascoltare le vostre situazioni, cioè quando avete assistito a un tradimento in diretta e non avete saputo come gestirlo, o magari l'avete gestito più che bene, e purtroppo in tanti casi la persona tradita eravate proprio voi. Quindi Gianni, stammi dietro col sound, per forza, per forza. Chi scrive: ciao, lavoravo in un negozio di biancheria intima, mm-hmm. sai quanti uomini venivano a prendere completini sexy da regalare, ma mai con le taglie delle mogli?
1: No.
0: Me l'hanno detto l'altro giorno in
1: veramente?
0: Un negozio, non faccio nomi, sì, dicendo: Marghe, ma tu lo sai quante volte vengono e fanno finta poi di non ricordare, cioè loro salutano perché l'hanno rivisto.
1: Certo.
0: Ma noi non ci siamo mai visti, perché sennò la moglie dice: perché sei venuto in questo negozio,
1: ho
0: scusa?
1: Capito, no.
0: Infatti un suggerimento a tutti i nostri amici commessi, le nostre amiche commesse all'ascolto: fate finta di niente.
1: Come sempre.
0: Però è vero che per educazione tu dovresti fare
1: Buongiorno.
0: Quello che si ricorda
1: certo.
0: del cliente.
1: È marketing, eh? È marketing.
0: E allora a tutti i fedifraghi all'ascolto, ditelo, quando torno la prossima volta fate finta di non conoscermi.
1: O acquistate online, che è ancora meglio.
0: Poi, mio marito e io in vacanza albergo in Toscana scendiamo a fare colazione e vediamo un conoscente in sala. Ci avviamo per salutare e osservare e non era con la moglie.
1: No.
0: Imbarazzo totale.
1: Se ne sono andati.
0: Brutto, eh?
1: Imbarazzo, sì. Caspita,
0: sì.
1: Per tutti poi.
0: Pronti al messaggio della Lollina, vai.
1: Attenzione, ci scrive: la mia situazione scomoda, vedere e vivere quasi tutti i giorni il mio capo al lavoro che se la fa con una delle dipendenti.
0: Oh,
1: lui è sposato
0: no.
1: e ha figli. Sempre al telefono a messaggiare quando lei non c'è. Quando lei non lavora, arriva sempre a chiusura con nonchalance per salutare. Io appena finisco prendo e scappo, per dire.
0: Certo.
1: Io e altri colleghi ormai facciamo finta di niente, ma cosa potremmo fare? Sono situazioni difficili, anche perché le voci iniziano a girare e giustamente ci vengono anche battute da fare, no? Però al momento facciamo finta di non sapere. La crisi dei 50 anni.
0: Ah, beh, posso dirvi che in quel caso poi è il capo, cosa puoi fare? Niente, non
1: ma
0: è
1: no,
0: la questione dell'amico, ecco.
1: Problema suo, insomma.
0: Poi, chi dice, Stefi, io sono dell'idea che ognuno dovrebbe farsi gli affari suoi. Chi sono io per magari andare a rovinare famiglie, per magari un momento di debolezza di una persona? Non giustifico, dice, ma sono dell'idea che nella vita non si sa mai. Io, paladina della giustizia, e magari sbaglierò? Credo che i giudici più severi siamo noi stessi. Prima o poi, chi ha la coscienza sporca la pagherà in un modo o nell'altro. Un bacio, girls. Mazzo. Ragazzi, arriviamo con un messaggione,
2: Che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: Buongiorno ragazze, che bello sentirvi insieme. Amore. Siete una forza.
1: Grazie.
0: Dunque, riguardo al tema, anni fa mi era capitata una situazione del genere, del tipo che io conoscevo entrambi le persone.
1: Sì.
0: È solo che a lui sapevo il vizio che aveva e a lei ho visto la nuova compagna.
1: Ah.
0: Ed era una persona che avevo conosciuto.
1: No.
0: In un incidente tra bambini calcisticamente, no?
1: Sì.
0: E lei era la più vicina ed è stata la prima a soccorrere mio figlio, così dopo da lì è nata un'amicizia.
1: Certo.
0: Solo che nel frattempo io continuavo a vedere lui non perdere il vizio.
1: Ah,
0: e allora mi dispiaceva che trattasse in
1: lei
0: quella maniera
1: così
0: questa persona che avevo appena conosciuta,
2: sì,
0: che a pelle mi era molto molto simpatica. E poi anche il fatto che è grata del fatto che mi ha soccorso il figlio.
1: Certo.
0: Cioè, da mamme, cose così, non è da tutte.
1: Giusto.
0: Vabbè, comunque sta il fatto che io mi trovo in una situazione che non sapevo cosa fare, se avvisarla o non avvisarla. Io a un certo punto, spinta dal dispiacere, perché dopo mi aveva raccontato alcune cose e non si meritava una persona del genere, e così niente, in un modo o nell'altro ho cercato di metterla in guardia. Ovviamente lei si era stra arrabbiata con me perché appunto secondo lei pensava che mi inventavo le cose.
1: No.
0: Sono passata per la rovina famiglia.
1: No.
0: E niente, da lì poi si è persi di vista. Qualche anno dopo l'ho incrociata, mi sembra 2 o 3 anni dopo.

0: hai fatto bene, però mi fanno arrabbiare queste robe dove passi sempre che uno non crede alla persona,
1: no,
0: esterna,
1: ma perché
0: crede.
1: Sei ferito, una sorta, secondo me è una sorta di difesa,
0: di difesa.
1: No? Vengono a dirti guarda che succede questo, tu come reagisci in primo impatto, se devi difenderti,
0: è come
1: no?
0: Se mi dicessero Stefano Titta dice e tu pensi che l'altra
1: dici,
0: persona, se ti fidi ciecamente, sì raga, però sempre quelle situazioni scomode, adesso
1: certo.
0: Tutta contenta, ho capito, però ti ha fatto passare dei brutti momenti perché tu ti sei sentita in colpa,
1: certo.
0: Poi a chi dice il giorno prima lo vedo felicissimo con moglie e figli, il giorno dopo io con amici fuori da un locale notturno a mangiare il panino dalle 4 del mattino e lui lì felicissimo il giorno prima che entra nel locale notturno a quell'ora.
1: Bravo, ecco.
0: Però aspettate, adesso non voglio fare pubblicità, poi vado in musica, ma io ogni tanto vado davanti all'oceano. Perché fanno dei panini buonissimi.
1: Vabbè,
0: no, ragazzi, davvero da Ingo fanno dei panini buonissimi.
1: È vero.
0: Fino al mattino.
1: Per chi deve recuperare le forze.
0: Vi giuro, fanno dei panini devastanti della carne alla griglia. E mi rendo conto che chi mi vede lì dice: ma scusami,
1: cosa fai qua?
0: O se dovessero vedere il mio ragazzo lì. Però davvero i panini sono buoni. E credetemi, se fate un salto di là, c'è un via vai.
1: C'è un via vai pazzesco. Anche
0: poi,
1: al pomeriggio,
0: Se
1: anche
0: ti beccano, secondo me. Sai, a me è capitato una volta. Anche tu qua per il panino, perché
1: certo,
0: poi a quel punto
1: certo. È il panino,
0: è il
1: panino, panino.
0: Che il panino come lo fanno lì, posso
1: non
0: dire?
1: Ce n'è, non ce n'è.
0: Arriva Will Smith.

Radio 3 delle suore. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre.

0: Info su carlostegar.ch. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
1: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business a soli 24,95 franchi al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
4: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen.
6: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
7: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
8: Radio 3i, dove batte il cuore.

0: Ciao ragazze.
1: Giorno.
0: Io vi racconto una storia col lieto fine.
1: Vai.
0: Allora, vi parlo di anni fa.
1: Sì.
0: Avevamo io e mia moglie, eravamo già assieme, eravamo con una coppia di amici.
1: Mm.
0: Lei purtroppo in quel periodo ha avuto dei gravi problemi di salute.
1: Mm.
0: E lui quindi ogni tanto la sera spariva,
1: ecco,
0: tra virgolette.
1: Mm.
0: Niente, mia moglie mi chiede di uscire con lui, di bere una birra per capire.
1: Sì.
0: Io l'ho fatto perché eravamo tutti amici e lui mi ha raccontato che non c'era nessun tradimento, ma lui prendeva la moto per sfogarsi e si faceva il giro del lago di Como di notte.
1: Caro.
0: Adesso sono ancora assieme, si sono sposati e hanno avuto anche un bimbo. Quindi dai, questa lieto fine.
2: Grazie per
1: Bene,
2: questo messaggio.
1: Speriamo fosse vero, amici, è tutto vero. Si chiude la diretta di oggi, vi lasciamo nelle sacrosante braccia del nostro Maxi B.
2: Esatto.
1: E salutate la Lollina perché domani non c'è. Che bello che è stato stare con te.
2: Tantissimo, Marghi, grazie per
1: Ciao.
2: La tua compagnia, davvero.
1: Yeah. Quindi, ma noi neanche dopo domani siamo insieme, però basta,
2: terminato.
1: Finito.
2: Questa storia d'amore è durata 3 giorni.
1: Bello, però. E poi da lunedì c'è il panisesto nuovo, quindi tu tornerai come sempre,
2: ci
1: si
2: vedremo.
1: Può dire, no?
2: Ma sì, certo.
1: Dalle 10.
2: Dalle 10 sono presente.
1: Ok, amici, grazie per averci scelti anche oggi. Un bacio enorme. E ricordatevi che se volete che qualcosa non venga.
2: Niente amici.
1: Riferita. Niente amici.
2: Niente,
1: tenetevela
2: amici.
1: Per voi.
2: Tutto, sempre. Un
1: abbraccio. Vi vogliamo bene. Buona
2: Ciao.
1: Pausa pranzo.

0: Radio 3 d'estate.
1: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Con le McDill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
3: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre. Per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
6: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: Dal 31 agosto, il pomeriggio avrà una nuova ora d'inizio. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18 con la musica e il divertimento di sempre. I tre tenori. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
9: Le 11:59.
8: Ticino News, giorno.
10: Raiffeisen taglia i costi fino a 180 posti di lavoro in meno. Entro il 2027 la banca punta a risparmiare 60 milioni di franchi. Il Ticino assicura l'istituto non sarà toccato.
11: FFS, semestre in crescita, più passeggeri e utile in forte aumento. Resta la pressione finanziaria legata agli investimenti.
10: Istruzione, dopo i lavori l'investimento di oltre 15 milioni. Dalla prossima settimana il blocco A delle scuole elementari Nord a Bellinzona è pronto a raccogliere gli allievi.
11: Meteo, nel pomeriggio aumento della nuvolosità ma in generale asciutto. Tutto, basse quote, temperatura massima sui 28 gradi.
10: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti con Ticino News Giorno. Oggi al mio fianco lo avete sentito Alessandro Cocca.
12: Buongiorno.
10: Raiffeisen dunque risparmi, annunciati fino a 180 posti di lavoro in meno entro la fine del 2027. La banca conferma, il Ticino non sarà toccato. Maggiori dettagli con Giorgio Doninelli.
13: L'obiettivo, ha spiegato la banca, è tagliare di circa 60 milioni di franchi entro il 2027 i costi del personale e le spese generali. Più della metà dei posti, ha reso noto l'istituto cooperativo, verrà eliminata attraverso il normale ricambio del personale, la mancata sostituzione di posti vacanti, la riduzione degli impieghi esterni e i prepensionamenti. Raiffeisen conta attualmente circa 13.000 collaboratori. Parallelamente l'istituto procederà a una riorganizzazione interna. Da ottobre sarà strutturato in 6 dipartimenti, tra questi ci saranno le unità dedicate ai clienti privati e ai clienti aziendali e commercio, oltre al nuovo dipartimento prodotti e soluzioni. Nell'ambito della riorganizzazione, a settembre lasceranno inoltre gli attuali membri della direzione Roland Altweg e Helen Fricker, tagli che, stando a Ticino Online, non toccheranno la Svizzera italiana, non sono previsti licenziamenti né riduzioni del personale, ha specificato l'istituto.
11: A proposito di bilanci, primo semestre positivo per l'FFS, con più passeggeri, un'alta puntualità e un utile quasi triplicato rispetto allo scorso anno. Laura Zucchetti.
0: Primo semestre positivo per le Ferrovie Federali Svizzere. Nei primi sei mesi dell'anno i treni FFS hanno trasportato in media 1,45 milioni di viaggiatori al giorno, il 4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Cresce anche la soddisfazione della clientela, salita all'80,1%. La puntualità si mantiene su livelli elevati, al 94,1%, anche se in leggero calo rispetto all'anno scorso. Sul fronte finanziario, le FFS hanno registrato un utile di 126 milioni di franchi contro i 48 milioni del primo semestre 2025. Il risultato beneficia soprattutto della crescita del traffico passeggeri e merci. La situazione finanziaria resta tuttavia sotto pressione per gli ingenti investimenti necessari al rinnovo delle flotte e delle infrastrutture. Il presidente André Wyss ha indicato tre priorità: affidabilità, innovazione e capacità d'azione finanziaria, con un ruolo sempre maggiore per digitalizzazione e nuove tecnologie.
10: Dopo gli ultimi rincari, gli automobilisti svizzeri possono tirare un po' il fiato. Come indica infatti il TCS, i prezzi del carburante stanno tornando a scendere. Nel dettaglio, attualmente il costo medio di un litro di benzina senza piombo 95 si attesta a 1,98 franchi a fronte dei 2,02 franchi della settimana scorsa. La 98 è da parte sua scesa da 2,13 a 2,09 e anche il diesel è diventato più conveniente.
11: Il quadro cambia però drasticamente se il confronto viene effettuato con il periodo precedente all'inizio del conflitto in Medio Oriente. A fine febbraio il TCS rilevava infatti prezzi molto più bassi: 1,67 per la 95, 1,78 per la 98, 1,79 franchi per il diesel. Ciò significa che oggi il pieno costa il 14-18% in più di allora.
10: Dopo un anno e mezzo di cantieri, da lunedì il blocco A delle scuole elementari Nord a Bellinzone è pronto a riaccogliere gli allievi, un investimento di oltre 15 milioni con tante novità, ce ne parla il capo di Castero Opere Pubbliche Eric Bang.
12: Sì, lunedì qui 200 allievi potranno rientrare nel blocco A. Si tratta di una ristrutturazione globale, praticamente proprio una nuova scuola. Questo era anche l'approccio del municipio, che aveva a suo tempo cambiato un po' il progetto col nuovo messaggio. È stato risanato tutto, standard Minergy. Un aspetto importante: nel sottotetto abbiamo un extra scolastico per 70 bambini, è stata anche inserita la ventilazione e la climatizzazione, sono state create delle aule di didattica differenziata. Questo comparto scolastico mostrava dei deficit e diciamo che siamo molto contenti, ringraziamo chiaramente tutti quelli che hanno operato sul cantiere, la direzione e anche i responsabili del Decastero, perché è stato un lavoro di team che ha portato a questo risultato che reputiamo ottimo.
11: Dal 2 novembre 2026 i cittadini svizzeri che lo vorranno potranno richiedere la nuova carta d'identità biometrica dopo l'entrata in vigore delle modifiche normative, a farlo sapere il Consiglio federale, un documento che conterrà un microchip con immagini del volto e due impronte digitali, aumentando così la protezione contro gli abusi.
10: La carta potrà essere richiesta presso gli uffici cantonali competenti e le rappresentanze svizzere all'estero. I costi resteranno invariati, resterà invece possibile scegliere anche la versione tradizionale. La nuova carta viene specificato faciliterà gli spostamenti nell'Unione Europea, da non confondere, sottolinea ancora la nota, con l'ID destinata qui all'identificazione digitale.
11: Si avvicina il Gala Athletics, che il 30 agosto porterà a Bellinzona diverse stelle internazionali. Cosa aspettarsi? Sentiamo allora il presidente del comitato, Beat Maghiar.
14: Fuochi d'artifici, ci saranno un cast incredibile. Notizia strapositiva: danno un clima perfetto per l'atletica leggera, danno gran bello. Come detto, i posti seduti sulle due tribune, che sono circa 1000 posti, siamo sold out. Ma la buona notizia: tre quarti dello stadio è accessibile con i posti in piedi. Tutta la gente si può spostare a vedere l'alto, poi gira 50 metri e vedi il lancio del disco, ed è quello i posti più belli dello stadio sono a disposizione, ovviamente anche le casse serali, nessun problema.
8: L'infotraffico.
10: L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Inoltre sulla 2 al portale sud della galleria della San Gottardo ci sono code di 2 km a partire da Quinto con conseguenti attese di circa 20 minuti in direzione di Lucerna.
8: Previsioni del tempo.
11: Meteo nel pomeriggio, aumento della nuvolosità, in generale asciutto, basse quote, massime sui 28 gradi.
8: Si dorme? Questa non è la siesta.
9: Grazie a Gianluca Albisetti e basta, come sempre. Eh beh, ormai la tradizione va mantenuta. Ciao, come state? Sono le 12.07 e 13 secondi. Buon appetito, parto subito così. Tra l'altro stavo guardando un articoletto che, come dire, dice la classifica dei migliori alimenti in base al loro valore nutrizionale. E devo dire che qualcosina la mangio anch'io, non tutto. Ecco, mi mancano i semi di chia. Li mangiate i semi di chia? Li mettete qua e là nell'insalata, nello yogurt? A quanto pare fanno bene. I fagioli bianchi, molto bene. Il guava, bevo il succo. Ecco, il succo è stata una scoperta. Poi il resto, vabbè, pollo, va. Faccio più fatica a stare in quella classifica lì, sono sempre in fondo. Come state? Tutto bene? 079 449 9537, questo è il numero di WhatsApp. Ormai molti di voi lo sanno a memoria, molti se lo sono registrato. Ecco, chi non l'avesse fatto lo faccia. Uno per il traffico, ovviamente, che serve a voi, ma serve anche a tutti gli altri, e poi così per disquisire, raccontarci, insomma, il solito. E poi il collante, quello che è la musica, in questo caso gli U2 o gli U2 con Vertigo, i grandi successi ma anche le super novità, ok? Maxi B, 12.08, Radio 3i, questo è il programma fino alle 15.00.

più o meno questo è il verso che ho fatto ieri sera. Subito dopo che mi è passato un mal di testa, devo dire atroce. Però è il bello di avere amici infermieri. Saluto Matteo, ieri cena insieme, a un certo punto mal di testa, ma veramente stavo facendo fatica a tenere in piedi la serata, e quindi ho detto qua urge pastigliones. Niente, non c'era in casa, perché io non sono uno tanto propenso a così a calare pastiglie. Ecco, però non c'era, va bene. E allora soluzione del mio amico infermiere Matteo, mi dice: hai un po' di sale? Anche lì ne metto pochissimo, ma c'è sempre, perché se arrivano ospiti non è che puoi fare la pasta così senza sapore, no? E allora un po' di sale c'è. Bene, mi ha dato un consiglio, magari lo conoscete, magari anche voi siete nella mia situazione, provateci con me, per quello che lo racconto, ha funzionato. Casualità? Non lo so, però ha funzionato. Quindi, un pizzico di sale marino può aiutare contro il mal di testa? Sì. Metti un pizzico, ma veramente un pizzico, perché poi metterlo sotto la lingua va, è strano, io almeno ho sofferto. Comunque, un pizzico di sale marino sotto la lingua e aspetta. Secondo me un minuto, io ho fatto così, un minuto. Poi bevi un bicchiere d'acqua, ragazzi, so che sembra quello che vendeva, no, la roba contro i calli e tutto il resto, ma in realtà è funzionato. Bevi un po' d'acqua, dopo un minutino che hai il sale sotto la lingua si scioglie, il mal di testa sparisce. Credetemi, 6-7 minuti è sparito. Ho chiesto perché, cioè, che cos'è? Il sodio presente nel sale aiuta a ripristinare l'equilibrio degli elettroliti e questo fa sì che la maggior parte dei mal di testa possano passare. Io spero di avervi aiutato, magari qualcuno di voi aveva quel zichinin e non sa come farselo passare, perché magari ha dimenticato le pastigliette. Eccolo qui, tutto naturale, anche se il sale non fa benissimo, quindi da usare con parsimonia. C'è Safe.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: E devo dire che è piaciuta un po' a tutti questa canzone, non dico tutti perché quello è impossibile, però è andato molto forte, Safe, all'ultimo Sanremo con Tu mi piaci tanto. Ieri Rimedio, consigliato da un amico infermiere, Matteo, avevo un mal di testa, non avevo modo di farlo passare con l'aiuto di qualche medicinale e quindi mi ha dato questo Rimedio che poi ripeto, però effettivamente la Dada mi sa che ha ragione, senti. Aspetta, no, senti niente perché se non alzi il canale ovviamente non si sente. Ora senti.
1: Ciao Maxi.
0: Ciao.
1: Se non ricordo male, un giorno parlavi con la Marghe che tu sei qualcuno che beve molto poco.
0: Vero.
1: Durante la giornata.
0: Purtroppo
1: anche nei periodi che fa caldo.
0: Vero.
1: E giusto così per info, anche la disidratazione provoca il mal di testa, quindi occhio, magari se bevi un po' di più eviti di avere il mal di testa. Un consiglio così, anch'io sono infermiera comunque. Ciao.
0: Ciao, ciao, ma che bello però avere tutto questo rooster di infermieri. Hai ragione, devo imparare, c'è niente da fare. Quindi questo potrebbe essere un consiglio anche per voi, state bevendo poco e vedete che il mal di testa magari torna più spesso, ecco che potrebbe essere un motivo. Poi, Francesca, buongiorno, che buon rimedio, proverò. Sale grosso o fino? Io l'ho fatto con quello fino, quello grosso mi sembrava veramente esagerato. C'è da dire anche, soffri di alta pressione? Ecco, non esagerare con sto rimedio, è una cosa che fai quando ti trovi proprio nell'eventualità che non hai una pastiglia, ecco, lo dico perché non vorrei causare cose strane. Poi, Max, scusa, ripeti per favore il rimedio a mal di testa, semplicissimo, Graziella. Ieri Matteo, avevo sto mal di testa, non avevo pastiglia, mi dice: metti un pizzico di sale, ma proprio poco, sotto la lingua, vi dico, non è facile tenerlo lì, soprattutto se come me siete abituati a mangiare quasi senza sale. Ok, lo metto sotto, tieni un minutino che si scioglie e poi bevi dell'acqua tiepida, fresca, poi vedi tu, quella che preferisci. Oh, 5, 6, 7 minuti e mi è passato tutto, devo dire la verità, ecco perché lo sto raccontando. Poi, pensa che a me il mal di testa viene quando bevo troppo invece, ciao da Biagio, cioè bevi troppo, non acqua, presumo alcolici, quello credo che succeda un po' a tutti. Poi Maxi, cocktail a go, idratati, ma perché ce l'avete su coi cocktail? No, acqua, oggi faccio quello samaritano, oggi tutto acqua, perché bisogna ballare, dance.
2: This is a game, whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: Can Swim, queste Dance Dance Dance, bella bella fresca, insomma ti fa anche pranzare con un certo ritmo. Sentiamo.
1: Ciao Maxi.
0: Ciao.
1: Io conoscevo anche il rimedio caffè con delle gocce di limone.
0: Sì.
1: Però magari poi non conosco gli effetti collaterali, però più di una volta qualcuno mi diceva che lo prendeva per il mal di testa.
0: Beh, allora, per il mal di testa sì, ma sai cosa ti dico? Un po' post bevuta, quello funziona, mi dicono anch'io, non essendo uno da caffè, però post bevuta può funzionare, il caffè con dentro un po' di limone, effettivamente sì, l'ho già sentito anch'io.
2: Ciao Max, scusa, sì? Ma un'info,
0: sì,
2: per quanto riguarda il sale sotto la lingua,
0: sì,
2: è per i giramenti di testa,
0: anche,
2: cioè magari quando è un calo di pressione,
0: sì, sì, sì,
2: o
0: sì,
2: anche per il mal di testa, perché
0: anche
2: io
0: per
2: personalmente
0: il male
2: sapevo quando è un abbassamento di pressione che ti gira la testa, ma non che è mal di testa. Se me lo potete confermare, grazie, ciao, buona giornata.
0: Ciao Franci. Allora sì, brava, anche per i giramenti di testa, come dicevamo, per la pressione, perché il sale alza la pressione, e invece anche per il mal di testa, almeno ieri con me ha funzionato. Ripeto, non è che la voglio vendere come cosa assicurata, e ieri mi è stato detto da un amico infermiere: usa il sale in questo modo. Io non avevo niente, non avevo nulla per alleviare il mal di testa. Poi Raffaello scrive: Maxi, anche gli integratori aiutano. Io e un bel po'. È un bel posto che non ho mal. Ah, è un bel po' che non ho mal di testa, e lo avevo spesso prima. Ma io non li avevo. Proprio in casa non c'era nulla, anche perché mi sono appena ritrasferito nella mia dimora dopo 2 mesi. Quindi, insomma, è ancora tutto da comprare. Ciao Max, rimedio per il mal di testa, scrive Sara: mettere un po' di Vix su una salvietta e metterlo come un foulard attorno al collo, tenendolo un po' di tempo. Io l'ho tenuto 1 ora e mezza circa, mi è passata, e da freschezza, sì, quell'aria, beh, ti passa anche il raffreddore a sto punto. Grazie Sara, grazie mille. Mal di testa, massaggiare dito pollice. Ah sì, mi hanno mandato una foto, cerco di leggerla anche se è piccolina, zone di pressione della mano per il rilassamento. A quanto pare, sai cosa faccio? Mi tengo questa del mal di testa, massaggiare il pollice. Quindi quando avete mal di testa, provate, sono tutte cose che non vi possono fare male, quindi bene o male, ecco, o rimane quello o va a migliorare. Però vedo che ci sono altri punti della mano, sai cosa faccio? Vado in pubblicità e poi ve li elenco, che magari possono servire. Insomma, la mano è un po' come il maiale, insomma, si butta via niente.
3: L'estate di Radio 3i.
4: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
3: dal vostro partner Toyota del Luganese.
5: Carica l'app Hey Ovi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Ovi, tutto è possibile.
6: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.

0: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
2: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24,95 franchi al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
3: Amore, mi compri una nuova cucina?
4: Fatto.
3: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
4: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Brock Fraser, Something in the Water. E vabbè, qualche volta si finisce anche nell'acqua. Ci sta. Allora, riflessologia plantare. Non stiamo parlando di piedi, ma di mano in questo caso. Però qualcuno dice comprimere così il pollice del piede finché non senti pungere 4-5 volte prima di fermarti, così mi dà sollievo. Però parliamo del piede. Invece qualcuno mi ha mandato una foto interessante su quello che invece è l'utilizzo della mano, cioè riuscire con la mano a far passare, in questo caso se si massaggia il pollice, sopra l'unghia, da quello che ho capito. Quindi prendete il pollice e con l'altro massaggiate sopra l'unghia, a quanto pare dà sollievo al mal di testa. Ripeto, ve le racconto perché sono tutte cose che male non vi possono fare, eh? Poi prima ero riuscita ad ingrandire la foto mentre andava la canzone, ora figurati, mi serve. Ah no, ce l'ho fatta. Allora, invece per l'emicrania vedo le foto, a quanto pare prendere la mano destra e con la sinistra massaggiare proprio dove il pollice va a congiungersi col palmo, proprio lì, e massaggia. Poi l'insonnia invece proprio in mezzo al palmo, sotto, in mezzo lì, a quanto pare vi aiuta. Lo stress, stesso punto, in mezzo al palmo, oppure nel punto quello del pollice un po' più in alto di prima, cioè tra il pollice e il palmo. Ma andiamo a vedere qualcosa che magari può aiutare, tipo le spalle. Ecco, spesso fanno male le spalle, massaggiare il dorso della mano, quasi in mezzo, quasi un po' spostato sulla destra, invece in mezzo al dorso, se massaggiato, può aiutare le ginocchia, vedi? La gola, sempre il palmo, però sono due punti diversi, in mezzo al palmo e dove c'è il pollice, massaggia. Ma quello che diciamo potrebbe aiutare, adesso no perché abbiamo un caldo incredibile, ma appena arriva qualche folata, la gola, anche lì in mezzo al palmo, via, massaggiare, quello può aiutare anche la gola. Vabbè, lasciamolo lì, è buona la foto, però non saprei neanche quanta validità abbia, ma penso di sì, perché insomma, poi è ovvio, dipende anche dal dolore che hai, se è una cosa sintomatica, se è una cosa che hai spesso, che arriva da altre robe, però insomma una cosa normale potrebbe aiutare. Sai che cosa aiuta? Soprattutto adesso che molti magari hanno già terminato di mangiare e stanno pensando al caffè, una buona canzone. E se ce n'è una che mi piace è proprio questa di Selton, Voglia d'infinito. 80

0: passerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

Vi do un consiglio: se siete persone che quando vanno al mare piace, amano camminare, magari la mattina presto, prima che tutti si svegliano, quindi puoi vedere il sole, scusate, che sorge, ci mancherebbe, fatelo, ma fatelo con la musica giusta se potete, a meno che non volete godervi il rumore del mare, ok? Però metti anche che un giorno ti godi il rumore del mare, l'altro ti fai una playlist, fatelo camminando e ascoltando Selton, Voglia di Infinito. L'ho fatto, meraviglia, il sole che sorge, Selton ci stava. Poi invece il traffico, che è meno una meraviglia, però visto che qualcuno di voi chiedeva il numero di contatto 079 449 9537, il nostro numero di WhatsApp, usatelo se dovete dare delle segnalazioni sul traffico, sono molto ben accette. Allora, qualcuno chiedeva com'è la situazione in zona aeroporto di Locarno. Aeroporto di Locarno e Contone, il traffico è fortemente rallentato, questa è una segnalazione proprio di Via Suisse. Poi a due direzione nord, tra Quinto Airolo, il traffico è molto intenso, anzi quasi bloccato per 2 chilometri, ritardi di una ventina di minuti. Come sempre la corsia preferenziale Cupra è aperta, ma ricordiamo che ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.

0: intanto le vostre segnalazioni, grazie davvero perché siete proprio sul pezzo. Attenzione, coda al semaforo della stazione di Lugano, noi 20 minuti ci abbiamo messo per passare, la Cheli dice. È brutto poi quando sei lì fermo e non si capisce, ma c'era il passaggio, non lo so, dice solo il semaforo. Poi vediamo un po', qualcuno dice contro il mal di testa per chiudere il discorso con cui abbiamo iniziato. Brigitta, dice forse la cosa più giusta di tutte in realtà per dare contro al mal di testa, la terapia giusta è fare l'amore, rilassa ed è un antistress. È come darle torto.
1: Questa è Radio 3, te le suona.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da

0: Bosco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
3: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
4: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
7: Tesoro, oggi l'ho visto.
8: Chi?
7: Lui, bello, elegante e che potenza!
8: Come?
7: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV.
9: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.

Lei si chiama Kate Bush, o Kate Bush, Running Up a Dead Hill. Intanto grazie per i vostri messaggi, come sempre sul pezzo. Approfitto dell'introduzione di Olivia Dean con la sua Baby Steps, nuovo singolo, per leggere il messaggio di Matti, che dice: sassi in strada da Seseglio verso Pedrinate proprio al primo tornante. Ecco, prendete, fatene tesoro e attenzione se siete da quelle parti. Come detto, qui su Radio 3i c'è Olivia Dean.

0: Qualcuno sicuramente sta guardando l'orologio, mancano 9-8 minuti all'una, magari sta già pensando, ecco adesso riprendo a lavorare. Secondo me bisogna scaricare un po' la tensione del ricominciare a mettersi in moto, e cantando secondo me questo aiuta molto. C'è un Edoardo Bennato che vi aspetta con Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: Vedi come sono attente però le nostre ascoltatrici, vedendo il nostro Alessandro Cocca già pronto per l'informazione. Scrive: Maxi, fai gli auguri di buon onomastico al caro Alessandro Cocca. E Alessandro Cocca risponde:
1: presente, grazie.
0: Solo presente era un po' pochino. Rimanete lì, come detto c'è l'informazione. 079 449 9537 è il numero se volete aggiornarci sul traffico, visto che poi Alessandro farà anche un riassunto alla fine del suo intervento.
2: L'estate di Radio 3i. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
3: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
4: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
8: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
11: Let's go, let's go! Dal 31 agosto, dalle 10 a mezzogiorno, ci saranno appuntamenti che continueranno a farti compagnia. Due ore di musica e buon umore ti accompagneranno fino alla pausa pranzo. Let's go, let's
12: go! Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Le 12:58.
13: Ticino News.
1: Alessandro Cocca al microfono. In Svizzera il prezzo della benzina e del diesel torna a scendere. Il confronto antecedente alla guerra in Medio Oriente mostra però una differenza abissale. Gianluca Albisetti.
14: Dopo gli ultimi rincari, gli automobilisti svizzeri possono tirare un po' il fiato. Come indica infatti il TCS in giornata odierna, i prezzi del carburante stanno tornando a scendere. Nel dettaglio, attualmente il costo medio di un litro di benzina senza piombo 95 si attesta a 1,98 franchi a fronte dei 2,02 franchi della settimana scorsa. La 98 è da parte sua scesa da 2,13 a 2,09. Anche il diesel è diventato più conveniente. Il quadro cambia però drasticamente se il confronto viene effettuato con il periodo precedente all'inizio del conflitto in Medio Oriente. A fine febbraio il TCS rilevava infatti prezzi molto più bassi, 1,67 franchi per la 95, 1,78 per la 98 e 1,79 per il diesel. E ciò significa che oggi il pieno costa il 14-18% in più rispetto ad allora.
1: Raiffeisen taglierà fino a 180 posti di lavoro, soprattutto nelle sedi di centrali di San Gallo e Zurigo, con un massimo di 70, licenziamenti effettivi, nessun taglio è previsto in Ticino, l'operazione punta a ridurre i costi di 60 milioni di franchi e sarà accompagnata da una nuova strategia attesa entro fine anno. La crisi dello stretto di Hormuz coinvolge circa il 20% dell'offerta globale di gas naturale liquefatto, il 3% di quella di gas, ma il sistema energetico ha reagito meglio rispetto al 2022 grazie alla diversificazione. Gli Stati Uniti hanno superato la Russia come principale esportatore netto di gas, con il GNL americano che copre oltre metà delle importazioni europee. La temperatura media globale della superficie degli oceani ha raggiunto un nuovo record di 21,1 gradi centigradi il 22 agosto, superando il precedente primato del 2024. Secondo Copernicus, il dato conferma il progressivo riscaldamento degli oceani dovuto soprattutto al cambiamento climatico. L'aumento delle temperature comporta maggiori rischi per gli ecosistemi marini e le comunità costiere, con El Niño atteso in rafforzamento.
12: L'infotraffico.
1: 3 km di colonna al portale sud del San Gottardo, ritardi fino a 30 minuti.

Cannon, lui è Robert Post, uno dei grandi successi di questo artista. Tra l'altro, se parliamo di grandi successi di veri artisti, sicuramente avete appreso la notizia perché ne stanno parlando tutti. La nostra radio già in mattinata ha dato comunque comunicato, ecco, la scomparsa della regina del country, Dolly Parton. Non solo cantante, anche attrice, perché comunque ha fatto anche un po' di film. Ma il bello di tutto questo è quello che lascia un artista così. Infatti molti artisti internazionali hanno detto la loro sui loro social, insomma hanno reso omaggio a questa donna incredibile. Ad esempio Beyoncé ha scritto: Dolly, sei stata la nostra stella polare, ha insegnato a tanti il valore di essere se stessi. Non facile se pensiamo all'età di Dolly Parton e a com'era la situazione quando lei era giovane negli Stati Uniti, quindi insomma un bel tributo. Poi Sabrina Carpenter, giovanissima ma già molto famosa, dice: l'unica cosa che riuscivo a dire dopo che ci siamo incontrate per la prima volta era: sei davvero un angelo sceso sulla terra. C'è una bella foto di loro due con Dolly che la abbraccia, insomma una giovane cantante aiutata da questa stella. Uguale, dice Taylor Swift, un mondo senza Dolly sembra impossibile, irreale e sbagliato. E ricordiamo che Taylor Swift, sì, adesso famosissima per il suo pop, ma arriva proprio dal mondo del country. Per rimanere in tema superstar mega galattiche, Paul McCartney era una donna straordinaria, era così solare, piena di vita e di energia, che è difficile riuscire ad accettare la notizia della sua scomparsa. Si è così esposto anche Elton John, sconvolto profondamente. Dico che è un artista, era un artista, ma lo è tuttora, immensa, unica e insostituibile, soprattutto con un grande cuore e gentile. E poi chiudiamo con Mick Jagger, che dice: Dolly è stata una cantautrice, una cantante straordinaria, ha saputo unire tante persone, ci mancherà davvero tantissime. Qualcuno di voi ha Dolly Parton tra i suoi cantanti preferiti? Comunque una di quelle che spesso e volentieri la ascolta? Io sì, perché questo arriva poi dai miei genitori, però spesso e volentieri mi soffermo magari su qualche sua canzone. Mi piace anche Harry Styles, American Goals è il nuovo singolo che lancia un album già tanto fortunato.

vostri messaggi che parlano di traffico. Io ovviamente cerco di stare sul pezzo il più possibile. Ciao Maxi. Un chilometro prima dell'uscita di Bellinzona Sud, un camion sulla corsia d'emergenza è fermo, ha così rovesciato qualcosa, c'è del liquido per terra, puzza di gasolio. Grazie per questa info. Quindi un chilometro prima dell'uscita di Bellinzona Sud, magari fammi sapere in che direzione, cioè se verso sud o verso nord, che può essere molto utile. Grease, chi l'ha visto? Frankie Valli.

Un vero classico è anche a leggere i vostri messaggi. Intanto hanno visto sia il film, qualcuno ha visto anche la rappresentazione teatrale, io entrambi, devo dire, sempre un piacere, una bella storia, e poi le canzoni sono stranote, quindi te le canti, picchi il piedino, il ditino della mano, insomma. Invece ho visto e ho letto questa notizia sulla Svizzera di un po' di tempo fa, non so se sia vera, penso di sì, adesso ve la leggo, magari qualcuno di voi se la ricorda, io non l'ho mai sentita. Allora, non è una leggenda nata su internet, ma in Svizzera qualcuno aveva davvero trasformato la paura di un compleanno in uno spettacolo da prenotare. Fin qua va bene. L'idea era di Dominic Deville, performer e satirico svizzero di Lucerna. Il suo personaggio non era il classico clown con palloncini e battute. Entrava nella storia come una presenza scomoda, capace di comparire nei pensieri del festeggiato molto prima della festa. Mamma mia, è già l'ansia. Chi organizzava il compleanno poteva commissionare la performance e preparare il terreno. Per alcuni giorni arrivavano messaggi, telefonate e scherzi inquietanti, tutti pensati per far crescere la tensione. Il finale era decisamente meno elegante di una candela spenta, una torta in faccia, quindi boom. Vabbè, quello è un finale che va bene. La cifra però per così mettere in piedi tutta sta sceneggiata era di 666 franchi, 666, un numero non a caso. Il numero ovviamente richiamava, vabbè, il signore del male, ma qui arriva la parte che sui social non si vedono mai, perché non si trattava di stalking vero e proprio, né di una persona scelta a caso da tormentare senza limiti, era una performance organizzata di solito dai genitori o da chi preparava il compleanno. Insomma, tu hai sto tizio che il fratello che compie gli anni, invece di fargli un regalo e basta, gli prenoti per una cifra anche abbastanza considerevole un clown che lo tormenta per i 4 giorni prima del compleanno, e quando arriva il compleanno, finalone tra paure, mica paure, con tortone in faccia. Qualcuno di voi se lo ricorda? In Svizzera, di Lucerna, 666 franchi per morire di paura. Se me lo fate, vi licenzio tutti, me ne vado, scappo. DJ Snake con gli Stray Kids in questa In the Dark, morbida ma bella.

vostri messaggi. Qualcuno scrive: già ho paura, ho la fobia dei clown, figurati se qualcuno mi fa uno scherzo simile, ciao. Però è brutto veramente, devi voler male a qualcuno, oppure se uno veramente a cui piacciono gli scherzi veramente dark. Qualcuno invece dice: non è che c'è il numero, magari è ancora attivo, ho un po' di persone a cui vorrei fare questo scherzo. Qualcun altro invece dice: Maxi, penso che se mi fanno uno scherzo così il clown cambia lavoro, perché sai, magari esce un po' di così di violenza. Poi: Maxi, quando torni al mattino?

0: Salta ancora, balla ancora. Se c'è una cosa che ci piace è spingere gli artisti di casa nostra. Kashmir con l'unica cosa che può cambiare l'atmosfera, il suo funk ci traghetta verso la pubblicità.
1: L'estate di Radio 3. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
2: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock! Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
3: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
4: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
5: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
6: Ah, la so. Il traffico.
5: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
6: Ah, la so. Il tramonto.
5: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
6: E vabbè, ma così è troppo facile.
5: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
6: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
5: Chiamala Trapletti pittori.

Devo dire che è sparito Robin Thicke dopo questa Blurred Line con T.I. and Pharrell. Sarà la multa di svariati milioni di dollari che ha dovuto pagare alla famiglia di Marvin Gaye, perché lui ci ha provato, ha campionato una delle canzoni più famose di Marvin Gaye. La famiglia si è accorta, ma tutti si erano accorti, e hanno chiesto risarcimenti che poi ha dovuto pagare proprio il buon Robin. Ma tornerà. Poi invece le vostre segnalazioni per il traffico. A2 direzione nord, tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato, da 2 siamo passati a 4 km, ritardi fino a 40 minuti con la corsia preferenziale Cupra sempre aperta, quindi ecco, quello è sicuramente un aiuto. Poi qualcuno mi ha spedito, Saskia, mi ha spedito un link dove dice: Maxi, ci hanno fatto anche un film dello scherzo con Michael Douglas. Devo vederlo, adesso manderò un paio di canzoni, prendo il link e me lo guardo. Io devo dire, non sono molto propenso agli scherzi, nel senso che poi ho sempre paura che l'altra persona se la prenda o gli pigli pure un coccolone, sai, le cose un po' tipo scherzi a parte, cioè alcuni scherzi erano micidiali. Ricordo un personaggio, ora non ricordo il nome, ma che gli misero davanti una tigre, cioè lo fai con me, basta, secco dopo 2 secondi ed è finito lo scherzo. In tragedia. Teddy Swims ci racconta della sua The Door, la porta, quella porta che è meglio non aprire.

Life for Rent, lei è Daido, molto nota già come solista, poi quando fece il famoso featuring con Eminem, beh, lì è esploso tutto quanto per questa brava artista. Daido, Life for Rent. Sono le 13:35, questa è Radio 3, io sono Maxi B con voi fino alle 15. Sara intanto ci scrive allo 079-449-9537. Ciao, volevo dirti, camion fermo a 1 chilometro da Bellinzona su direzione Gottardo, quindi direzione nord. Ciao, buona giornata Sara. Grazie Sara, perché già prima ci avevano avvisato di questo disguido ma non ci dicevano la direzione, proprio in direzione nord. State attenti, a 1 chilometro dall'uscita di Bellinzona. Poi invece non so se avete già visto il film The Last House. Last House, devo dire, mi è piaciuto. Ovvio, vi devono piacere un po' quei film dove, ve lo dico già, ci sono anche dei mostri, però è fatto bene, è fatto molto bene. Ma quello che vince non è tanto il film in sé, che comunque è molto bello, l'ho apprezzato, ma è tutta la pubblicità e il battage che Netflix sta facendo, perché Netflix ha appena rinchiuso un uomo dentro un cartellone pubblicitario per promuovere il suo nuovo thriller, e lo ha chiuso veramente. Il film in questione è proprio The Last House, in cui una coppia si ritrova bloccata in una casa insieme ai figli, senza alcuna via d'uscita. Ovviamente vi dico quello che posso, Per raccontare questa premessa nel mondo reale, Netflix ha costruito un vero soggiorno arredato e climatizzato dentro un maxi cartellone a circa 9 metri d'altezza, dove, questo l'ha fatto a Los Angeles, in una strada di grande passaggio, dove per 3 giorni un performer non identificato ha vissuto letteralmente dentro quella struttura, proprio come i due genitori con i figli, che staranno purtroppo chiusi in casa per molto molto tempo. Perché? Questo non ve lo dico, guardatevi il film. Comunque, insomma, si è capito che non era una foto ma che era un performance vero, perché si muoveva dentro, all'interno sto personaggio si muoveva, guardava fuori con il binocolo, proprio come fanno gli attori nel film, insomma come la famiglia protagonista del film con i suoi vicini. Sotto la vetrata compariva la scritta: per quanto tempo riesci a sopravvivere? Tu, voi pensate, noi abbiamo vissuto il Covid, quindi sappiamo cosa vuol dire stare in casa più tempo, ma immaginatevi non poter uscire mai mai mai, perché una forza superiore vi ha chiusi in casa, che poi forza superiore, vabbè, guardatevelo. Quanto riuscireste a resistere? Ma io un po' sì, una settimanella, dai, il tempo di vedere tutte le serie TV, tutti i film, poi comincerei ad annoiarmi, onestamente.

0: Beh, direi che oltre ai successi con le Destiny's Childs, sicuramente questo dilemma di Kelly Rowland con il featuring di Nelly, a meno per quanto riguarda Kelly, sicuramente il successo più grande. Allora, intanto, grazie per i messaggi per quanto riguarda il traffico. Magari facciamo così, andiamo in pubblicità, poi facciamo un bel riassunto, anche se poi arriverà la nostra redazione a farvi un altro ennesimo riassunto, ma ci sta, fa niente, il traffico non è mai troppo, devo dire la verità. Pubblicità e poi i Bee Gees.
1: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
2: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
5: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
6: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
7: Al Casinò di Locarno, accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica, del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
8: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.

Ed ecco che arriva la segnalazione sul traffico, grazie a voi, uno chiede e voi date, questo è secondo me spettacolare. Allora, A2 direzione sud tra Lugano Nord e la galleria della Collina d'Oro, problemi di traffico, attenzione perché c'è un veicolo in avaria e la corsia di destra è chiusa, questo è confermato sia da parte di Via Suisse ma anche da parte vostra. E poi ricordo A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, il traffico è congestionato e bloccato per 4 km, ritardi fino a 40 minuti, la corsia preferenziale Cupra è aperta e qualcuno prima ci ricordava, adesso magari fatemi sapere se è tutto risolto oppure no, però insomma a 1 km dall'uscita di Bellinzona nord, sud, scusate, 1 km prima un camion sulla corsia d'emergenza, fermo lì e quindi in direzione nord. Grazie a Sara che ci aveva comunicato anche questo. Ci sono molte canzoni ultimamente che vedono grandi artisti che hanno ovviamente una carriera da solista mettersi insieme, perché a volte l'estate è anche bello forse passarle insieme, no? Poi farsi tutti i festival, i festival delle radio insieme. Ecco, è successo anche ad Angelina Mango e Marco Mengoni che insieme hanno composto questa Canto d'amore. Vediamo se vi piace.

0: canterai.
1: Canto d'amore, così si chiama.
0: Sì.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, come detto, in Estate Capita. Non so, hanno fatto lo stesso anche Alessandra Amoroso e Gianni Morandi, per dire. È un'altra coppia che si è così messa insieme per dire facciamo un hit parade, perché credo si chiami così, se la memoria non mi inganna. Allora, noi siamo arrivati al termine della seconda ora, ne abbiamo ancora una. Come sempre, quando arriva più o meno il punto 58, cerchiamo di essere il più precisi possibile, arriva anche la redazione che così ci tiene aggiornato su tutto quello che succede nel Canton Ticino, in tutta la Svizzera, in tutto il mondo.
2: Questa è Radio 3i, Telesuona.
3: Radio 3i.
4: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
5: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
7: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
8: Amore, mi compri una nuova cucina?
9: Fatto.
8: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
9: Fatto.
10: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione di crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
12: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
13: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990

0: Automobili ad Ascona.
1: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
2: Dal 31 agosto il buongiorno avrà il profumo di Moka. Dalle 6 alle 7 Ruben Bassi ti accompagnerà con musica, energia e buon umore per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
3: Le 13:58.
4: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
2: Ticino News.
5: Al microfono Gianluca Albisetti. Allerte alla popolazione: sono necessari quasi 16 milioni di franchi per poter inviare messaggi direttamente ai telefoni cellulari. L'importo richiesto oggi alle Camere federali dal governo è destinato appunto al finanziamento dello sviluppo di un sistema in questo senso, che integra e rafforza l'attuale dispositivo esistente, che prevede l'utilizzo di sirene e comunicati radiofonici soggetti all'obbligo di diffusione. In vista della sessione autunnale delle Camere federali, il Consiglio di Stato ticinese ha incontrato oggi la deputazione ticinese a Berna. Sentiamo di più con Alessandro Cocca.
6: Si è discusso in particolare del crescente trasferimento di oneri e compiti dalla Confederazione ai cantoni, con le relative conseguenze finanziarie. Per quanto riguarda l'asilo, si è parlato della proroga dello Statuto S e della proposta di modifica dell'aiuto sociale per le persone presenti in Svizzera da almeno 5 anni, un dossier che secondo il governo potrebbe comportare costi significativi per i cantoni. Al centro anche la 13esima VS, con il Consiglio di Stato che riconosce la necessità di garantirne un finanziamento duraturo, ma espresso preoccupazione per l'ipotesi di destinare interamente alla VS le maggiori entrate fiscali di cantoni e comuni legate alla 13esima mensilità. Sul fronte delle infrastrutture, attenzione al progetto Trasporti 2045, al sostegno alle regioni colpite dalle alluvioni del giugno 2024. Per i rapporti con l'Italia invece si è fatto il punto sulla sospensione dei ristorni e sul dialogo con Confederazione Regione Lombardia. Affrontato anche il futuro delle concessioni per la navigazione sul lago di Lugano e sul Lago Maggiore in scadenza a fine anno. Fra gli altri temi, la promozione del plurilinguismo, la regolazione del Lago Maggiore, la siccità e la protezione dei lavoratori durante le ondate di calore.
5: La gran parte del taglio occupazionale invece reso noto oggi da Raiffeisen avverrà nelle centrali di San Gallo e Zurigo, lo hanno confermato oggi i vertici in una conferenza stampa odierna. Saranno soppressi al massimo 180 posti di lavoro. Il Ticino, come assicurato dall'istituto, non sarà toccato. In chiusura, prima di dare uno sguardo all'attuale situazione viaria, torniamo invece a luglio, quando la coda alla San Gottardo raggiunse i 20 km. Giorgio Doinelli.
7: La coda più lunga registrata quest'anno a San Gottardo ha raggiunto i 20 km lo scorso 18 luglio, una lunghezza che non si vedeva dal 2022. Nel complesso però, la stagione estiva ha fatto registrare code meno estese rispetto allo scorso anno. Nei mesi di luglio e agosto, la galleria autostradale del San Gottardo, uno dei principali collegamenti attraverso le Alpi, è stata particolarmente trafficata, con rallentamenti frequenti in direzione sud. Il picco si è verificato appunto il 18 a luglio, quando la coda ha raggiunto i 20 km, costringendo gli automobilisti a lunghe attese. Si tratta di una delle code più lunghe registrate durante le vacanze estive degli ultimi anni. Chi viaggerà in autunno dovrà inoltre considerare diverse chiusure notturne della galleria.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
2: L'infotraffico.
5: 4 km di colonna sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Dairolo.

I due sono pazzi d'amore, sono marito e moglie, uno è Beyoncé, l'altro è il featuring, si chiama Jay-Z from Brooklyn, e da un po' ci cantano questa Crazy in Love. Terza ora per quanto riguarda Buon Pome, io preferisco chiamarla così questo contenitore, e tra l'altro terza ora che parte ancora una volta con un messaggio legato al traffico. Mi dispiace, però grazie anche a chi mi tiene sempre aggiornato. Camion ancora in panne prima dell'uscita di Bellinzona Sud, direzione nord, polizia sul posto. Ecco, qualcuno ci dà proprio un'informazione chiara: se state andando da quelle parti e in quella direzione, sappiate che c'è anche questa situazione che magari può creare un po' di disagi, anche se ho capito bene è sulla corsia d'emergenza con i soccorsi già sul posto. Come detto, terza ora, vediamo l'orario preciso, magari vi si è rotto l'orologio, le 14:05:46 secondi. Qualcun altro vedo che sta scrivendo al nostro 079 449 9537, ma invece in direzione sud da Lugano in autostrada, chiede Roby, non siete stati attenti al nostro buon Gianluca che raccontava. Allora, direzione sud, te lo dico subito, tra Lugano Nord e il tunnel della Collina d'Oro, problemi di traffico, veicoli in avaria, la corsia di destra è chiusa. Ecco, almeno abbiamo aiutato anche chi magari si era perso un attimino le informazioni date dal nostro giornalista. C'è Madame con Mama non mama, non lo so, devi chiedere a lui. Noi intanto però ce la gustiamo.

Dance Little Sister, balla piccola sorella, e queste sono le parole di una canzone che comunque ci accompagna ormai da tanti tanti anni. Se parliamo di sincerità e parliamo di cantanti, a me devo dire ha accapponato la pelle, nel senso che se fossi i suoi figli. Comunque Lily Allen è stata intervistata proprio ultimamente da Radio Times negli Stati Uniti e le hanno chiesto: ecco, tu hai due splendidi bimbi, come li vivi, come hanno interagito con te, con la tua carriera? E lei ha detto: i miei figli mi hanno rovinato la carriera. Mazzo, giraci attorno ogni tanto, per colpa loro non ho mai potuto consolidare il mio successo. Oh, li amo, mi completano, ma non posso negare la realtà delle cose. Beh, saranno contenti i bimbi ad ascoltare queste parole, no? Però almeno è stata onesta, bisogna dire onestà per onestà. È vero, non dice di non amarli, ma insomma fa capire che... Beh, voi immaginate di avere, no, una fidanzata come Lily Allen che dice queste cose qua? Allora, io lo abbino a un aforisma di Will Ferrell, che è un grande attore, un grande comico e anche un grande stand-up comedian, che ha detto: prima di sposare una persona, vediamo se vi ci rivedete, prima di sposare una persona dovresti prima farle usare un computer con internet lento per vedere chi è veramente. Tu metti davanti la tua dolce metà, davanti a un computer che ci mette una vita a caricare una pagina, e poi dimmi la sua reazione. Occhio, eh?

voilà, super finale Gotthard bye bye Caroline. Allora qualcuno dice, ripeto l'aforisma di Will Ferrell: prima di sposare una persona dovresti prima farle usare un computer con internet lento per vedere chi è veramente, perché lì esce fuori proprio il nostro temperamento. Beh, c'è la Angie che scrive: se avessi fatto questo con mio marito, mai e poi mai, pazienza zero. E comunque, dove mettete la pazienza in un rapporto? Ha una priorità e nei primi tre posti, oppure la mettete in fondo? Vabbè, impaziente però ha mille altre qualità, questo è anche proprio da giudicare. Poi invece c'è Antonio che scrive: no, ecco, questo aforisma meglio che non lo faccio leggere a mia moglie, perché sennò me la rimena che ho poca pazienza. Ogni volta che devo attendere, soprattutto nella tecnologia, ormai abituati alla velocità, dice Antonio, ecco che mi salta subito il 5 minuti, perché ormai siamo abituati che è tutto velocissimo. Ed effettivamente, non so, tipo quando stai guardando la partita e per 20 secondi, per un motivo o per l'altro, salta. Mamma mia, ti sale quell'ansia? Sono 20 secondi, non è che... Però è vero, ti sale. Poi vediamo altri messaggi. Pazienza, secondo me, almeno al terzo posto. Dopo l'amore, va bene, tutto quello, però dice la pazienza è importante, perché da lì poi si può anche costruire qualcosa, perché se uno è un po' così irascibile, ovviamente è difficile poi da gestire effettivamente. Vabbè, vi lascio scrivere allo 079 449 9537 e intanto, visto che parlavamo di coppie che per l'estate si sono così messe insieme a livello artistico, sicuramente possiamo citare anche Noemi e il produttore Vito Salamanca. Stare con

0: A leggere i messaggi che state mandando, le donne sono un po' più pazienti, almeno a leggere i messaggi, anche gli uomini stessi lo ammettono. Mia moglie è molto più paziente di me, brava anche nell'attendere il momento giusto. Questo è Saro che scrive: attendere il momento giusto per dirmi cose che magari non vorrei sentirmi dire, però messa al momento giusto, brava, brava, vuol dire che ti conosce. Poi Maxi, pazienza tanta, ma tutti hanno un limite oltre il quale si scoppia. Vabbè, quello sì, quello vabbè, devono proprio tirarti famoso fuori dai gangheri, come si dice. Vuoi sentire uno che perde la pazienza subito? Lo vuoi sentire? Senti un po'.
1: Vuoi che ti faccia un tatuaggio?
2: Un tatuaggio?
3: Sì. No, grazie, fallo a tua sorella.
0: Già perso.
2: È un piercing.
0: Aia.
3: Se non ti levi, ti faccio un clistere, hai capito?
4: Questa è Radio 3. Telesuona. Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch. Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
7: Al largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
8: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
7: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.

Be The One, lei è Dua Lipa, uno dei suoi classici. Intanto, parlando di Dua Lipa, ho visto che Stefano De Martino dice proprio di aver contattato, di aver fatto contattare da tutto l'entourage di Sanremo proprio Dua Lipa, che già è stata ospite della Kermesse Canora Italiana nel 2020, l'ha fatta contattare perché vorrebbe diventasse co-conduttrice insieme a lui, e quindi insomma c'è questa trattativa in ballo. Lei molto amante dell'Italia, tant'è che si è sposata in Italia, no? Pochi mesi fa, e quindi insomma sicuramente c'è un amore di questo tipo. Poi il traffico, invece, arriva una nuova segnalazione da parte di Via Suisse, nuova, vabbè, io ve la leggo. A2 direzione nord, tra l'area di riposo di Cadenazzo e Bellinzona Sud in direzione nord, ripeto, olio sulla strada, corsia di destra chiusa. Credo che ci sia di mezzo appunto il famoso camion in avaria. Voi me lo avevate già segnalato veramente tanto tanto tanto tempo fa, e quindi grazie sempre a voi che allo 079 449 9537 ci tenete aggiornati in tempo reale. E io non posso fare altro che regalarvi grande musica, darvi la carica, la sveglia, il wake up, proprio come dicono loro, degli Imagine Dragons.

lo conferma anche via messaggio, gli Imagine Dragons dal vivo sono degli animali da palco. E lo so, me lo dicono da più parti. Poi qualcuno dice, comunque prima, diciamo, il traffico in direzione sud sulla 2 era dovuto a un'auto che aveva bucato prima della galleria di Grancia e questo provocava dei disagi. Grazie anche per questa così precisazione. Poi Mile scrive da Gudo a Sementina, colonna anche in quel senso. Poi vediamo un po', è arrivata questa foto, si tratta dell'oratorio San Giovanni di Mendrisio il 26 agosto e quindi beh oggi insomma alle 20:15 serata circense, proprio all'ultimo me lo manda il Luca, proprio se stasera non sapevate cosa fare, beh c'è questa serata circense all'oratorio di Mendrisio, grazie anche per questa segnalazione. Poi vediamo se ci sono altre segnalazioni, no, tutto a posto. E allora non mi resta che regalarvi ancora due canzoni, due artisti che secondo me insieme stanno alla grande, anche perché ho scelto due canzoni con un certo ritmo. Il primo è sicuramente Ed Sheeran con Shape of You e poi Jason Derulo con Kiss the Sky, la mia canzone preferita del suo repertorio.

0: un po' di speranza, divertenti, che danno speranza, soprattutto legate al mondo animale. Le Haradi Speaks, che hanno ispirato il film Rio, ve le ricordate, il pappagallino quello blu, bellissimo anche Rio, guardatelo, sono tornate in natura dopo oltre 20 anni di assenza. Beh, mi sembra una buona cosa. Poi, specie come castori e condor stanno tornando in natura dopo anni di scomparsa grazie alla tutela ambientale. E dal 2024 la popolazione di giaguari in Messico è cresciuta di oltre il 30%, raggiungendo una stima di circa 5.500 esemplari. Vedi, sono tutte cose così fresche, nuove, belle, che ti tirano sul morale. Viva gli animali, giusto o no?
1: Pecore Giacomo! Beh! Beh! Guarda l'agnellino, guarda!
0: Beh! Basta, finito?
1: Guarda, no. Le paperette, guarda!
0: Basta!
2: Questa è Radio 3.
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
6: A Coldredio, via San Gottardo 28.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

0: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
3: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
4: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.
5: Ci

Ci vuole un fisico bestiale, questa è una di quelle canzoni che mi piacciono proprio perché diverse di Luca Carboni, che di solito racconta un po' la solitudine, racconta le pieghe oscure dell'animo umano, invece in questo caso anche divertente, dai, malgrado il testo voglia dire tanto, eh. Allora, noi siamo arrivati al termine, volano queste tre ore, che poi in realtà non sono tre, perché a mezzogiorno l'informazione ci mangia qualcosina. Io vi saluto, vi rimando ovviamente a domani, sempre a partire da mezzogiorno e una manciata di minuti fino alle 15, sarà il mio ultimo giorno, anche perché oggi c'è un bel trambusto in radio, perché oggi presenteremo quasi a noi stessi, insomma, a tutta la ditta, chiamiamola così, a tutta la radio, a tutta la TV, a tutto il gruppo, il palinsesto del nuovo anno, e quindi insomma siamo molto molto contenti. Io vi rimando appunto a domani, ci vediamo e sentiamo, intanto vi auguro ovviamente un buon pomeriggio. Coez e Gaia.

0: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo da Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
2: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
3: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
5: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Dal 31 agosto il weekend continuerà a iniziare con il sorriso.
7: Ogni sabato mattina torna
6: un caffè al volo, con Fede Volo.
7: Fede Volo.
8: Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
9: Buongiorno a tutti, sono le 14:58.
8: Ticino News.
10: Buon pomeriggio, ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Andiamo all'estero, in apertura una violenta e improvvisa alluvione ha colpito il nord del Nepal al confine con il Tibet, spazzando via interi villaggi e danneggiando varie infrastrutture. Il bilancio, ancora provvisorio, è destinato inevitabilmente ad aggravarsi. Parla di 17 morti, ma anche di centinaia di dispersi tra popolazione e turisti. All'origine potrebbe esserci una valanga di ghiaccio che avrebbe bloccato il fiume Lende, provocando l'improvviso accumulo d'acqua e la successiva ondata di piena. Il Dipartimento federale degli affari esteri si è detto profondamente colpito da quanto accaduto, esprimendo solidarietà al popolo nepalese in questo difficile momento. Al momento non risultano informazioni su vittime svizzere, ma chiarimenti sono in corso. Canicola e siccità, il Consiglio federale chiede al Parlamento 70 milioni di franchi supplementari per bosco e agricoltura. I dettagli con Barbara Veneri.
11: Alla luce dell'estate canicolare e della siccità che ha contraddistinto tutto il paese negli ultimi mesi, e in Ticino ne sappiamo qualcosa, il Consiglio federale vuole mettere sul piatto oltre 70 milioni di franchi supplementari che serviranno per adattare il bosco ai cambiamenti climatici e sostenere le aziende agricole colpite. Nel primo caso il governo chiede al Parlamento di aumentare il credito forestale di 17,5 milioni di franchi per il 2027. Dal 2028 il Dipartimento federale dell'Ambiente dovrà poi essere autorizzato a chiedere ogni anno fondi supplementari dello stesso importo. Parallelamente, nel 2026 i mezzi per finanziare aiuti per la conduzione di aziende agricole verranno aumentati una tantum di 54 milioni di franchi. Attraverso questi crediti senza interessi, Berna intende sostenere il settore nel far fronte alle crisi di liquidità causate dalla siccità.
10: Consiglio federale che si è anche impegnato a investire circa 176 milioni di franchi tra il 2027 e il 2030 a sostegno dell'ambiente globale, ovvero circa 21 milioni in meno rispetto al periodo precedente, un finanziamento internazionale che secondo l'esecutivo riveste un'importanza fondamentale se si considerano il continuo degrado del clima globale e l'innegabile necessità di agire. In chiusura, torniamo in Ticino. Dopo un anno e mezzo di cantiere, da lunedì il blocco A delle scuole elementari Nord a Bellinzona è pronto a riaccogliere gli allievi, un investimento di oltre 15 milioni con tante novità. Ce ne parla il capo di Castero Opere Pubbliche, Eric Bang.
12: Sì, lunedì qui 200 allievi potranno rientrare nel blocco A. Si tratta di una ristrutturazione globale, praticamente proprio una nuova scuola. Questo era anche l'approccio del municipio che aveva a suo tempo cambiato un po' il progetto col nuovo messaggio. È stato risanato tutto, standard Minergy. Un aspetto importante: nel sottotetto abbiamo un extra scolastico per 70 bambini, è stata anche inserita la ventilazione e la climatizzazione, sono state create delle aule di didattica differenziata. Questo comparto scolastico mostrava dei deficit e diciamo che siamo molto contenti, ringraziamo chiaramente tutti quelli che hanno operato sul cantiere, la direzione e anche i responsabili del Decastero, perché è stato un lavoro di team che ha portato a questo risultato che reputiamo ottimo.
1: L'infotraffico.
10: A causa dello sversamento di olio sulla strada, la corsia di destra è chiusa sulla 2 in direzione nord tra l'area di riposo di Cadenazzo e lo svincolo di Bellinzona Sud, dove si registra anche qualche problema di traffico, problemi di traffico anche tra Quinto e Airolo, sempre sulla 2, sempre in direzione nord, dove il traffico è bloccato per 4 km con ritardi stimati in circa 40 minuti.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
10: Nel pomeriggio di oggi qualche velatura a tratti densa ed estesa e sui rilievi sviluppo di cumuli, ma generalmente tempo asciutto, a basse quote temperatura massima attorno ai 28 gradi.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

0: Radio 3 ti presenta Granita.
1: Bella fresca. Buon pomeriggio, Michael Casanova al microfono. È la prima volta quest'estate che conduco Granita. Devo dire che è un sogno che conservo da un bel po' di tempo, anche perché la Granita ricorda l'estate, ovviamente, e poi soprattutto la Granita alla menta è sempre stato un mio punto debole. Devo dire che quest'estate, nel resort in cui sono stato in Puglia, avevo il braccialetto all inclusive e quindi potevo prendere quante granite volevo. Avevi la sensazione di sentirti granitoso. So voi, però quella lamenta ha un quid in più. Poi ricordo che quando sono stato una volta in Sicilia, per la prima volta in Sicilia, mi hanno chiesto se volessi una granita. E io ho detto certamente, la voglio alla menta. E poi col ghiaccio, ho chiesto il ghiaccio tritato, bello tritato fine. Questi qua mi hanno guardato e quasi quasi mancava che mi tirassero una testata in mezzo alla fronte. Perché pare che la granita in Sicilia sia qualcos'altro, sia qualcosa di completamente differente. E alla fine poi mi hanno portato questa granita, che in realtà è fatta di latte. È latte sostanzialmente. Dovrei chiedere a Danny. Se è all'ascolto, Danny, dammi una mano. E sopra questa granita avevano messo un tuppo. Si chiamano tuppi. Una sorta di tuppo. O tappo. O tippo. O toppo. Vabbè, comunque era un batuffolo di pane. Molto buono. E appunto, comunque la mia considerazione alla fine della granita siciliana è molto meglio quella alla menta. E niente, sono stato diseredato da Catania, non posso più entrare a Catania, non posso più atterrare a Catania, ma ci sono le mie fotografie. Voi come state? Tutto bene? In forma? Siete pronti per iniziare da lunedì prossimo col nuovo Tran Tran? Voi lo sapete che noi abbiamo un cameraman qui da noi che si chiama di cognome proprio Tran Tran. Salutiamolo. Ciao iTunes. E per gli amici è iTunes. Partiamo con la sigla di El Casanova, dai. Fateci sapere se ci sono novità legate al traffico, visto e considerato che io arrivavo da Manno. Sono visto tutto il traffico sulla 2 in direzione sud, tutti bloccati. Per fortuna ho dovuto allungare il mio percorso, andare a prendere il supervisor. Considerato questa sera c'è la cena aziendale con la presentazione dei palinsesti, e quindi non ho fatto la coda, sono passato poi dal Lungolago, Capo San Martino, e me la sono goduta. Vabbè, partiamo con questa sigla, sì o no? Si parte. 3, 2, 1, go! Vamos!

0: fola.
1: I vostri messaggi, amici di WhatsApp, che ci state mandando un bel po' di vocali, sono arrivati. Ascoltiamo quanto avete da dire, immagino, sul traffico a questo punto.
2: Sì, volevo dire semplicemente che anche il Monte Ceneri è tutto bloccato, direzione nord.
1: Grazie, grazie signora per questa segnalazione, quindi il traffico è persistente sulla 2, arriva addirittura fino al Monte Ceneri. Ma Monte Ceneri autostrada o Monte Ceneri strada cantonale? Salutiamo lo zio Pino. Ciao zio Pino.
3: Ciao mitico Michael. Ciao zio Pino, che bello sentirti. Com'è, grande? Spero tutto a posto, ma sicuramente sì.
1: Tutto bene, tutto bene.
3: E niente, buon pomeriggio. Un abbraccio.
1: Buon pomeriggio anche a te, caro zio Pino. E poi abbiamo un altro vocale. Ma quanti siete?
4: Per la situazione traffico, per chi va in direzione Bellinzona, c'è un camion che ha perso olio sulla strada, stanno pulendo, è tutto fermo fino a Rivera, un disastro.
1: Quindi l'abbiamo capito, anche in direzione nord abbiamo del traffico. Adesso gustiamoci però Ligabue con Happy Hour.

0: la nitroglicerina di Ligabue in questa canzone esplosiva, Happy Hour. Giorni da bollino rosso, qualcuno scrive su WhatsApp per quanto riguarda il traffico. Effettivamente è un po' così in questi minuti, soprattutto nelle fasi caglienti della giornata come questa, dalle 15 alle 18 più o meno. Abbiamo una segnalazione che arriva dalla Leventina, sentiamo.
1: Noi siamo qui sopra Quint e vediamo giù un po' la colonna al Gottardo, ma non è neanche una gran cosa. Ciao.
0: Grazie, grazie. Probabilmente saranno i 4 km di coda con ritardi fino a 20 a 40 minuti in direzione nord tra Quinto e Airolo, quelli che stai vedendo. Poi non abbiamo capito ancora bene se la colonna è verso sud o verso nord, perché per esempio Via Suisse ci comunica che c'è olio sulla strada, problemi al traffico tra Cadenazzo e Bellinzona Sud, quindi in realtà non capiamo bene se siamo in direzione nord o in direzione sud. Fateci sapere. Intanto qualcun altro ci chiede se il traffico è anche sulla cantonale. No, sulla cantonale non c'è traffico, tutto quello che stiamo raccontando è in riferimento all'autostrada. Ecco, grazie per i messaggi che state mandando, soprattutto come detto sul traffico, per delucidare un attimino tutto quello che sta per accadere o quello che sta quello che è accaduto, quello che accadrà soprattutto. Speriamo che tutto vada per il meglio. Qualcuno ci dice colonna in direzione nord, quindi ecco, la colonna pare essere in direzione nord. Poi qualcuno ci chiede c'è traffico da Chiasso a Lugano. Allora, a quanto pare non c'è traffico da Chiasso a Lugano, ma c'è traffico da Lugano a Bellinzona. Ecco, queste sono le segnalazioni che abbiamo a disposizione in questo momento. Continuiamo con la nostra musica, ci tuffiamo nell'estate del 1969. Chi c'era in quell'estate?

0: Questa è Radio 3i, è Radio 3i, è Radio 3i, Radio 3i.
1: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno con gli chef che cucineranno dal vivo e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete sino al 10 settembre la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
2: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.
5: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
6: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
7: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
8: Amore, mi compri una nuova cucina?
9: Fatto.
8: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
9: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione di crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Davvero immensa questa canzone, Cesare Cremonini con Alaska Baby. 15:37, ovviamente state ascoltando Radio 3, al microfono Michael Casanova. Tra l'altro qualcuno ci sta segnalando, come abbiamo detto poc'anzi, che il traffico è in direzione nord, sorprendentemente, perché di solito è in direzione sud. Dopo Lugano Nord c'è l'80, allora fino a su, fino al Ceneri. La colonna parte dalla galleria del Monte Ceneri in direzione nord. Ecco, questa è la segnalazione che arriva su WhatsApp. Poi qualcun altro invece ci racconta delle curiosità legate al tuppo di cui abbiamo parlato prima, ossia il tuppo siciliano che viene appoggiato sopra quello che è la granita siciliana. E tuppo significa chignon, è un termine siciliano, come detto, che deriva dal raccolto dei capelli le donne portavano sulla nuca. La pallina sopra la brioche ricorda proprio quel chignon. Dopodiché si parla appunto anche del fatto che il tuppo è soprattutto associato alla Sicilia orientale, zona Catania, Messina e dintorni, quindi forse a Palermo un po' meno si utilizza questo tuppo. E il tuppo dicono che non è solo decorativo, la pallina viene modellata separatamente e poi unita alla parte principale dell'impasto prima della lievitazione. Ma stavo pensando ad altri drink comunque che necessitano del cibo. A voi vengono in mente? Per esempio viene in mente, non so perché viene in mente il film 007, che c'è sempre un bicchierino con dentro un'oliva. Che drink è quello? Cioè il bicchierino con dentro l'oliva. Non so perché mi viene in mente James Bond, forse perché era uno dei suoi drink preferiti, oppure, vabbè, qui mi piace vincere facile perché sono un fan del mojito, non può non esserci la menta e il lime all'interno del mojito. Soprattutto il mojito a me piace se ha appunto un po' di ghiaccio tritato. Poi c'era anche quella bevanda, quella bibita, adesso credo che fosse analcolica, che ha del sale sul bordo. Non so se avete presente, sul bordo del bicchiere ovviamente. Molto buono perché c'era il contrasto dolce e salato e ti viene voglia di leccare subito il bicchiere, leccare il sale, un po' come fanno le alci. Sapevate che le alci leccano il sale che viene buttato in strada per disgelare, come si dice in dialetto, le strade? Ecco, sì, le alci fanno così, leccano il sale in strada. Bisogna stare attenti in inverno, soprattutto nei paesi freddi, a non investire le alci, perché sono lì magari in mezzo alla strada, stanno leppando un po' di sale. Poi c'è, qualcuno scrive la piña colada con l'ananas e la ciliegia. Vero, vero. Effettivamente tante volte viene piazzata quasi un fettone enorme sulla... Anzi no, addirittura la piña colada si può bere all'interno dell'ananas. Anche questo

e senza la ciliegia mi arrabbiavo. Devo dire che senza la ciliegia mi arrabbiavo. Ad altri invece la ciliegia non piace, come forse a Danny, ricordo che mi aveva detto che lui la ciliegia la scarica.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
5: Sabato 5 e domenica 6 settembre Splash Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
6: Radio 3i, dove batte il cuore.

0: Che spessore questa canzone di John Lennon, Imagine, davvero ricca di speranza, anzi direi quasi impregnata di speranza. Stavamo parlando di tutte quelle bevande sostanzialmente che richiedono l'abbinamento a del cibo. Siamo partiti dalla granita siciliana che ha il suo tuppo sopra, appoggiato sopra, ci siamo un po' spostati di, forse anche erroneamente, zona cocktail, però anche cocktail effettivamente hanno i loro abbinamenti, e c'è un'ascoltatrice che vuol fare il riassunto di quanto detto prima, così facciamo pulizia, vai.
1: Allora Michael, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, la bevanda che si beve, l'alcolico che si beve con l'oliva è il martini, invece quello che si beve con il bordo di sale dovrebbe essere la margherita. E un altro invece bevanda, come ti ho scritto prima, che si beve e si mangia per eccellenza è la sangria, con tanta bella frutta dentro. E poi c'è anche la tequila sale e limone, che è una delle mie preferite. Bene, dal gruppo Alcolista Anonimo è tutto e buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie Gabriella per questa tua precisazione, grazie mille. Intanto andiamo sul traffico, che forse è più importante. Abbiamo qualcuno che si è improvvisato inviato del traffico e quindi merita la sua sigla. Vai con la sigla.
2: L'infotraffico.
3: Cari, aggiornamento viario, direzione nord, sono le 15:51. Allora, Galleria del Ceneri, in autostrada una corsia chiusa, colonna, strada cantonale per fare il passo del Ceneri, strada cantonale, siamo in colonna subito all'entrata, all'inizio del Ceneri siamo già in colonna, quindi armatevi di pazienza chi deve andare oltre il Ceneri, ciao!
0: Grazie mille, grazie mille! Mandaci l'IBAN!

0: Radio 3 d'estate.
1: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
4: Attualità e benessere. Farmacie Spazio Salute.
5: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
6: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
7: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo.
8: Cell System.
7: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
9: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
10: Sono le 16 in punto.
0: Ticino News.
11: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Una violenta e improvvisa inondazione ha colpito Nepal e Tibet, spazzando via interi villaggi e danneggiando varie infrastrutture. Robert Kretschmar.
12: È di almeno 31 morti il bilancio ancora provvisorio della terribile inondazione che oggi ha colpito il distretto di Rasuwa e aree vicine nel Nepal centrale, al confine con il Tibet. Un bilancio destinato inevitabilmente ad aggravarsi. Centinaia sono infatti le persone che risultano disperse fra popolazione locale, ma anche parecchi turisti. All'origine dell'alluvione potrebbe esserci una valanga di ghiaccio che avrebbe bloccato il fiume Lende, provocando l'improvviso accumulo d'acqua e fango e la successiva ondata di piena che ha travolto alcuni villaggi e danneggiato infrastrutture, tra cui una diga idroelettrica. Il Dipartimento federale degli affari esteri in Svizzera si è detto profondamente colpito da quanto accaduto, esprimendo solidarietà al popolo nepalese in questo difficile momento. Attualmente non si hanno informazioni su possibili vittime svizzere.
11: Alla luce dell'estate canicolare e della siccità che ha contraddistinto tutto il paese negli ultimi mesi, e in Ticino ne sappiamo qualcosa, il Consiglio federale vuole mettere sul piatto oltre 70 milioni di franchi supplementari che serviranno per adattare il bosco ai cambiamenti climatici e sostenere le aziende agricole colpite. Consiglio federale che si è anche impegnato a investire circa 176 milioni di franchi tra il 2027 e il 2030 a sostegno dell'ambiente globale, un finanziamento internazionale che secondo l'esecutivo riveste un'importanza fondamentale se si considerano il continuo degrado del clima globale e l'innegabile necessità di agire. Restiamo in tema perché la temperatura degli oceani ha raggiunto un nuovo record, con il rischio che possa ulteriormente salire nei prossimi mesi. Alessandro Cocca.
13: Nuovo record per la temperatura media globale delle superfici dei mari. Il 22 agosto è stata infatti raggiunta una media di 21,1 gradi, superiore al precedente primato registrato nel 2024, l'anno più caldo mai rilevato. A comunicarlo il servizio di Copernicus per il cambiamento climatico dell'Unione Europea. A preoccupare soprattutto il momento in cui è stato raggiunto il record. Normalmente le temperature oceaniche globali raggiungono i valori massimi tra marzo ed aprile, mentre questa quest'anno il picco è arrivato ad agosto. Secondo Copernicus, il dato conferma il progressivo riscaldamento degli oceani legato anche alle emissioni provocate dall'uomo. A questo si aggiunge l'arrivo di El Niño, che potrebbe essere particolarmente intenso e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature marine. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale prevede infatti un rafforzamento del fenomeno nei prossimi mesi, con possibili livelli che non si registrano da decenni.
11: In chiusura torniamo in Ticino, a Mendrisio, la cui popolazione potrà beneficiare il prossimo anno di un calo del costo dell'energia. In linea con le direttive federali, le AIM hanno presentato le evoluzioni delle tariffe elettriche e del gas per il 2027. Ebbene, nel primo caso ci sarà una riduzione del 13% rispetto a quest'anno, nel secondo del 9,43%.
8: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: L'infotraffico.
11: Traffico fortemente rallentato sulla A2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud a causa di olio sulla carreggiata. I nostri ascoltatori ci segnalano però anche problemi di traffico nella direzione opposta, sempre sulla A2 davanti al portale sud della Galleria Autostradale del San Gottardo. Ci sono 3 km di colonna e attese di circa 30 minuti. Il raccordo autostradale di Airolo in entrata è chiuso al traffico, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Traffico rallentato anche sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Sant'Antonino, tra Magliaso e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Infine ricordiamo che è sempre chiusa la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo.

0: Napoleone, Napoleone con Cucù Marie, è arrivata un'ultima ora, ve lo dico, un'ultima ora, e quindi prego alla redazione di entrare in studio.
1: Napoleone non era mica insieme a Giuseppina, cosa c'entra Cucù?
0: Non lo so.
1: Lei faceva Cucù. Sai che lei, quando lui andava in combattimento, lui faceva il figo in giro per il mondo.
0: Sì.
1: E lei...
0: Ma va?
1: Certo, a casa, oppa, il salto dell'asta. Sì, si dava da fare.
0: Napoleone mica era quello anche della tasca?
1: Non della tasca, ma della mano. Si dice avesse l'ulcera, ma credo. Vabbè, comunque metteva la mano dentro qua, perché aveva malato stomaco.
0: Ah, sempre
1: perché?
0: Dentro.
1: Perché sapeva che Giuseppina a casa era con Antonio, Alberto, Giovanni, Paolo e gli
0: però
1: altri.
0: Una volta, diciamo, i tradimenti erano, non erano visti così male nelle epoche passate. Per esempio i greci, i romani stavano tutti tanto insieme.
1: Tutti però.
0: No, però
1: cioè,
0: è vero.
1: Coglio.
0: No, però non c'era questa cosa qua del io vado con lui o con lei.
1: No, no. Io vado con voi. Questo Giulio Cesare quando entra dice io vado con voi. Era questo,
0: Sì. No, leggevo che noi siamo vittime dagli anni 60, che è stata inculcata questa mentalità della famiglia classica, cioè due genitori e due bambini.
1: Sei sicuro che vuoi entrare in questo pantano paludoso?
0: No, però una volta si facevano anche molti più figli, cioè le famiglie classiche erano due genitori e 10 figli, adesso i due genitori e due bambini.
1: Beh,
0: 2-2, è sempre 2-2.
1: 2-2 no, 2-2-1. Stiamo scendendo a 1.
0: Ah, a 1 anche, vedi?
1: Il tasso di nascita, soprattutto da noi.
0: Sì, quella è ragione, però la famiglia classica, quella vista come proprio, ovviamente c'è il Magnum Almond, c'è quello bianco e c'è quello classic. Ecco, la famiglia classica è 2-2.
1: C'è anche il doppio caramel comunque, e che quello è quello dei romani, il doppio caramel, c'è tutto. Comunque, torniamo seri, per favore.
0: Sì, torniamo seri, prego.
1: Ne ho parlato nelle ore precedenti, ma già la gente lo sa. Dolly Parton, regina del...
0: Del country?
1: Sì, prima ha detto del Moulin Rouge, è riuscito a dirmi. Comunque, grandissima artista. Beh, ha lasciato un progetto segreto.
0: No.
1: Sì. Allora, nel 2015 Dolly Parton ha realizzato una canzone inedita. L'ha lasciata lì, segreta, e potrà essere ascoltata soltanto nel 2046, anno in cui avrebbe compiuto appunto 100 anni.
0: Nel 46 avrebbe compiuto?
1: 2046,
0: Ok, sì, 2046.
1: 100 anni.
0: E quindi?
1: Niente, era bella come cosa.
0: Sì, sì, carina.
1: Questa che pensa già al futuro, si parlerà di lei tra 20 anni. È geniale.
0: Sì, è vero. Dici che l'ha pensata?
1: No, è venuto a caso. Ma certo.
0: No, ma magari lei pensava di vivere fino al 46.
1: No. Una che ha fatto quella vita lì, no.
0: Perché lei ha avuto una vita su e giù.
1: Calcola che lei ha iniziato con i romani, poi i greci, è tutto a scalare, ha avuto una vita faticosa.
0: Okay. Ma c'è una sua canzone che possiamo ascoltare?
1: Scrivi Dolly.
0: Esce?
1: Se questa radio ha un minimo di country nell'anima, sì, se no no.
0: Dolly Purton, Parton. Giusto? Purton.
1: Vedi che c'è?
0: Purton?
1: Sì, è la prima, non Purton.
0: Ah, Jolene, dai. Ascoltiamo Jolene.
1: Parton, non Purton.
0: No, grazie comunque per queste considerazioni. Tu come mai sei ancora nei dintorni?
1: Lo devo dire?
0: Sì, dillo.
1: Perché alle 17 devo lavorare con un gruppo di lavoro che speravo di non vedere mai più, invece mi tocca. Perché stiamo preparando la nuova stagione. Perché oggi, come tu hai detto, e io in precedenza, abbiamo la cena della ditta. La famosa cena della ditta, dove si presentano i palinsesti. Il dramma è che io ho visto le slide e tu non ci sei.
0: Non ci sono più.
1: Cioè tu in radio no, in tele a volte, mentre al Corriere del Ticino a scrivere articoli su Dolly Parton sempre. Bravo, bel cambio.
0: Bello, bello, bello, bello, bello. Hai intravisto il Bigio che è nei corridoi? Perché il Bigio viene qua una volta all'anno, però viene attrezzato.
1: Bigio, direttore di Radio 3 a partire da lunedì. L'ho detto.
0: Ma è spoilerato.
1: Fatta.
0: Grazie, Maxi.
1: Tschüss.

0: estate di Radio 3.
1: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
2: Carica l'app Hey Obi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Obi, tutto è possibile.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
6: Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
7: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
8: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
9: Con le McTill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McTill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
10: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi.
11: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
13: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

piangere arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio 3i Estate.

0: non so bene cos'è successo, ma confermo, in cantonale verso nord per andare al Ceneri, tutto bloccato, e in autostrada aperta la corsia di sinistra e la corsia destra chiusa. Non so bene cosa sia successo, però è così. Ciao, buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie Barbara. Maxi non è in onda, diciamo ufficialmente, oggi lavora in redazione, la parte redazionale, vuole diventare un redattore, quindi lo sfruttiamo anche per le sue doti di autore. Grazie Maxi per anche la notizia legata a Dolly Parton, davvero davvero gentilissimo, anzi generosissimo. Andiamo sulle strade perché abbiamo un bel bollettino, un bollettino di guerra per quanto riguarda il traffico. Traffico fortemente rallentato sulla 2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud in direzione del San Gottardo a causa di olio sulla carreggiata. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Rallentamenti anche tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Sant'Antonino e tra Magliaso e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Ricordiamo infine che la strada della Val Calanca tra Molina e Ervigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. Se avete altre segnalazioni, noi siamo qui per voi. 079 449 9537.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo ad Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990.

0: e Bertoni Automobili ad Ascona.
1: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Partecipa anche tu al Green Day, sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Noi qui invece abbiamo un cuore caldo, anzi caldissimo, che è quello della nostra Patia Scatti.
1: Mamma, che onore, una presentazione così da Michael Casanova. Voglio dire, io me la sogno la notte,
0: Patti, da quanto tempo è che non andiamo in onda insieme?
1: Tanto, però l'altro giorno ho parlato di te, nel senso che non mi ricordo più chi, forse Luca, o forse diceva che non era biondo. Eri tu che dicevi, ok.
0: Come non so,
1: Luca Ventura sosteneva che tu non fossi biondo, no? E io gli ho detto, guarda che si mette 80 kg di gel e quindi il gel scurisce un po' i capelli, perché tu ti metti il gel per far stare in piedi quel ciuffo lì e regga al peso delle il peso delle cuffie.
0: In realtà non il gel ma la lacca.
1: Vabbè, insomma,
0: la lacca schiarisce.
1: La lacca incolla e poi fa fare quei pallini terrificanti quando esageri. Infatti si vede che hai una patina strana. Il gel comunque scurisce i capelli.
0: Come una patina strana?
1: È una patina strana, una patina da lacca.
0: No, allora, infatti io sono felice perché siamo tornati a condurre una trasmissione insieme, anzi sì, un intervento insieme.
1: Una trasmissione 5 minuti, no, il concetto per... di trasmissione è da rivedere.
0: Perché poco fa, io sto parlando al pubblico, poco fa la nostra Patti, la mia Patti, mi ha comunicato che non è più innamorata di me, ma si è innamorata di Luca Ventura, perché è andata in onda con Luca ed è bastata solo una trasmissione per innamorarti di Luca. Allora, una sola.
1: Quando c'è feeling, c'è feeling, è vero che c'è feeling anche tra di noi, no? Ma noi abbiamo collaudato questo feeling nel tempo e invece con Luca c'è stato un feeling immediato, quindi secondo me dovreste fare una tequila, una riunione, ho visto una riunione al vertice e cercare di capire perché con lui è stato feeling immediato e con te feeling progressivo, quindi non lo so, è diverso.
0: E a te non interessa sapere cosa penso io, nel senso, cioè, io adesso mi sono interessato a cosa pensi tu di me.
1: Sì.
0: Ma a te non interessa cosa penso io di te.
1: Io sono sempre interessata a che cosa pensano gli altri per una deformazione professionale, perché io sono abituata ad ascoltare. Quindi
0: io mi sento come un puzzle a cui manca un pezzettino.
1: Sì.
0: E quel pezzettino lo rappresenti tu.
1: E allora provvediamo, nel senso, in che modo posso aiutarti a completare questo puzzle a cui manca un pezzettino, non lo so.
0: Magari qualcuno ha qualche consiglio. Luca, guarda, hai un consiglio?
1: C'è qui Max, non dico il cognome, che sta girando con uno sguardo, come dire, ma questi due non sono a posto. Ma tu hai mai trovato, Max, in ambiente radiofonico che frequenti a livello internazionale, qualcuno che possa dirsi normale, che fa questo lavoro? Ah, ok, ecco, il suo sguardo è stato questo, lo dico perché abbiamo le telecamere.
0: Volevo chiedere all'entourage se abbiamo registrato le voci. Sono registrate? Tutto a posto?
1: A me sembra che possa andare. Vorrei anche che dicesse qualcosa Luca. Non lo so. No, mi sembra di sì. Cosa ne pensi? Ok, va bene.
0: Bene, grazie per questo piccolo intervento. Con Luca è bastata una trasmissione.
1: Sì.
0: Con un intervento non è cambiato niente tra me e te, solo un intervento. Non hai sentito quel flusso?
1: Bisogna frequentarsi. Bisogna frequentarsi.
0: Allora, Patti, stasera ti invito a cena e offro tutto io qui sotto,
1: qui
0: in piazzale.
1: Qui sotto, hai creato tutto tu.
0: Sì.
1: Mamma, che generosità, guarda. Direi che sono quasi commossa.

0: L'estate di Radio 3i. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
1: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
2: Ma padre, e me lo chiede pure!
3: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
5: No, troppo moscia, più convinta.
4: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
5: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
4: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
5: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
4: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
5: Dai, vi aspettiamo.
4: Per un bianco
5: o per un rosso.
0: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fun Festival, dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
7: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
8: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
9: Dal 31 agosto... preparati a 2 ore decisamente di troppo. Dalle 13 alle 15, Luca Ventura e Danny Morandi ti aspetteranno con musica, ironia e divertimento. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
10: Le 17:01.
9: Ticino News.
11: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Il Consiglio di Stato ha incontrato oggi la deputazione ticinese alle Camere federali per la tradizionale riunione in vista della sessione parlamentare autunnale in programma fra settembre e ottobre. Diversi temi trattati, dal settore dell'asilo a quello dei trasporti, fino alla necessità di misure legislative a livello federale per la protezione dei lavoratori in caso di canicola, ma anche, illustra la Presidente del Governo Marina Carobbio Guscetti, il crescente trasferimento di oneri e compiti dalla Confederazione ai cantoni. Sentiamo.
12: Vediamo sempre più che la Confederazione tende a trasferire maggiori compiti ai cantoni, ma a togliere le risorse necessarie per portare avanti questi compiti. Questo ci preoccupa perché aumenta le disparità fra i cantoni e cantoni come il Canton Ticino, che sono già in difficoltà finanziaria ma hanno numerosi compiti ai quali dovevano assolvere. Pensiamo a tutta la questione del mercato del lavoro, pensiamo alla questione delle difficoltà delle famiglie, il potere d'acquisto, l'aumento dei premi e cassa malati, sono ancora più penalizzati rispetto ad altri cantoni. Quindi siamo entrati nel merito di alcuni dossier puntuali che purtroppo vanno in direzione di dare meno risorse al cantone o di non dare i mezzi sufficienti.
11: E si partirà proprio dall'incontro avvenuto oggi a Bellinzona nell'edizione odierna di Ticino News Sera, oggi condotta da Barbara Venneri, che saluto in studio per qualche altra anticipazione sulla scaletta.
13: Buongiorno a tutti. Sì, sull'incontro svoltosi tra il Consiglio di Stato e la Deputazione sentiremo anche la voce del Presidente Bruno Storni, che tra l'altro questa sera verrà festeggiato a Gordola proprio perché tocca a lui assumere questa carica alle Camere federali. Ma avremo anche temi locali, anzitutto da Bellinzona. Bellinzona, perché dopo un anno e mezzo di lavori lo stabile delle scuole nord è pronto ad accogliere di nuovo alunni e insegnanti, ma guarderemo anche al 27 settembre quando ci esprimeremo su due temi federali e uno è l'iniziativa sull'alimentazione. Oggi a Cresciano il comitato contrario ha spiegato perché votare no anche tramite un'azione simbolica. Infine le rubriche Click e Sport, i colleghi della redazione sportiva ci parleranno anzitutto dei bilanci dell'Ambrì Piotta, ma non solo. Ci vediamo dunque tra poco meno di un'ora.
11: Grazie Barbara, noi proseguiamo con il bilancio della terribile improvvisa alluvione che ha colpito la regione al confine tra Nepal e Tibet, che si aggrava con il passare delle ore. Allo stato attuale i morti sono 95, mentre rimangono centinaia le persone disperse, popolazione locale ma anche turisti, con le operazioni di soccorso che sono rese particolarmente difficili dalle condizioni del terreno fangoso. Per ora non risultano informazioni su vittime o dispersi di cittadinanza svizzera. In chiusura, alcuni ragazzi italiani sopravvissuti alla tragedia di Crans Montanat racconteranno ai loro coetanei nelle scuole della vicina penisola l'incubo del Constellation affinché la strage di Capodanno non si ripeta mai più. Ad annunciarlo, riferisce l'ANSA e l'associazione Oltre Crans Montanat, che riunisce genitori dei giovani italiani rimasti ustionati nell'incendio scoppiato all'interno del bar della località vallesana. Chi è uscito da quel locale, è stato spiegato, entra in classe e spiega ai coetanei che cosa ha visto e che cosa avrebbe voluto sapere. Le attività si concentreranno anche sulle prospettive di cura e di ritorno alla normalità dei feriti.
14: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
9: L'infotraffico.
11: Via Swiss segnala traffico congestionato sulla A2 in direzione sud tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia. Nella direzione opposta invece ci sono 3 km di colonna tra Quinto e Airolo e attese di circa 30 minuti. Traffico fortemente rallentato anche sul Monte Ceneri, sia sull'autostrada a causa dello sversamento di olio con una corsia chiusa, sia anche sul Ceneri Vecchio. Traffico rallentato anche sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo, fra Mendrisio e Stabio, fra Manno e Ponte Tresa. Ricordiamo infine che la strada cantonale della Val Calanca è tuttora chiusa al traffico in entrambe le direzioni fra Molina e Arvigo.
9: Previsioni del tempo.
11: Dopo una giornata asciutta anche questa sera e questa notte i cieli saranno sereni e il tempo generalmente asciutto. Domani mattina nuvolamenti già al mattino lungo le Alpi, per il resto al sud abbastanza soleggiato.

0: Tina Turner. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Abbiamo bisogno di un'eroina in questo caso, che è la nostra Federica Volonterio.
1: Addirittura. Sì. Addirittura un'eroina con nome e cognome.
0: Esattamente.
1: Incredibile.
0: Come stai, cara Federica Volonterio?
1: Tutto bene, tutto bene. Io oggi ho un egregio maestro che sei tu. Sono venuta a vedere questa nuova regia che mi preoccupa non poco per sabato mattina, ma sarò pronta. Entro sabato mattina sarò pronta.
0: È spaventatissima la nostra Federica Volonterio, che io chiamo sempre Federica Volonterio. Perché sennò non si gira, se la chiami Fede, non si gira.
1: Fede Volo, non si gira.
0: No.
1: Un'altra.
0: No. È come, non so se avete presente Luca Cordero di Montezemolo.
1: È un po' più lunga.
0: Che
1: però.
0: Se lo chiami Luca non si gira.
1: No,
0: devi
1: certo.
0: Chiamarlo Luca Cordero di Montezemolo.
1: Noi importanti con 7000 cognomi, nomi lunghissimi, e così la nostra vita è questa.
0: È un po' preoccupata Federica Volonterio, perché sabato sarà in onda evidentemente da sola con Fabio Volo. Sì, buonanotte. Con Caffè al Volo.
1: Io e Fabio Volo, il mio alter ego, andremo in onda in tre sabato.
0: Sono bollito io.
1: Però ascolta, Michael, racconta perché. Perché io, è una cosa bellissima, il sabato mattina io apro e chiudo,
0: sì,
1: no? Cioè abbiamo
0: sì.
1: I turni così. Quindi io sono qua sostanzialmente sì. Da sola, il che è bellissimo. Perché è un momento della mattina veramente tutto mio,
0: chiaro,
1: è proprio
0: chiaro,
1: bello.
0: Chiaro.
1: Però se io avessi bisogno, tipo, scusami, mi dai una mano, non c'è qua nessuno. Quindi sono io e
0: però
1: io e me.
0: È comunque sabato, e sabato, cioè se fosse stata domenica è ancora peggio, perché
1: ancora
0: domenica
1: peggio.
0: Non ti risponde neanche il picchetto.
1: Volevo appellarmi alla Chiaretta, infatti. Volevo.
0: Quindi almeno si contenta che il giorno della settimana.
1: Io sono contentissima, ma ancora di più di avere te come maestro.
0: Ecco, io è la prima volta che sto facendo andare le macchine nuove. E
1: sembri un esperto.
0: No, Dio, esperto forse no, ma sto cercando di trasmetterti il mio poco sapere.
1: Sì.
0: Avevi un po' di domande prima, per esempio voleva chiedermi Federica come si fa a mandare i brani da Spotify, cosa che in realtà non potremmo fare, però eventualmente se dovesse capitare che salta la radio, magari si può far sentire una canzone. Per esempio, basta alzare il cursore di Spotify, tu lo alzi, fai play e questa è la canzone che va da Spotify.
1: Bella.
0: Capito?
1: Tra l'altro mi piace.
0: Quindi è molto semplice il cursore, è bello anche far vedere, far sentire alla gente come funziona la radio. Quindi il cursore Spotify, I get.
1: Voi lo sapevate che Michael è anche maestro in questa vita?
0: No, maestro
1: di vita e maestro di regia.
0: Io faccio supplenze, sono sempre stato io sono sempre stato quello di, diciamo, il supplente.
1: È un supplente di vita.
0: Di vita mica tanto, ma sono stato supplente anche quando giocavo a pallone.
1: Perché ero piace il ruolo.
0: Portiere di riserva.
1: Giusto, cioè, supplente, certo, siamo sempre in quell'ambito. Comunque tu ti ricordi che la mia primissima diretta 2 anni e mezzo fa, quasi 3? Anzi no, 3 anni fa. L'abbiamo fatta insieme.
0: Sono passati 3 anni.
1: Volati, vola il tempo quando ci si diverte. Volati.
0: Tuo terzo anno a Radio 3?
1: Sì, io mi confondo sempre, però è il mio terzo anno. Sì, è il terzo anno a settembre. Prima diretta con te, seconda con la Lolli. E siamo partiti col
0: mamma
1: voto.
0: Mamma mia. E la Lolli grande, ma lei sì, è veramente una mamma, Mamma, scuola, maestra, sì. Tutto insieme.
1: Sì, devo dire sì. Non facciamo delle classifiche, però siete lì.
0: Poi se vuoi invece andare sulla Carwall e giocare con le basi della Carwall, cosa che tu non fai mai, tu stai guardando lo schermo.
1: Sì.
0: Vai su base tequila.
1: Vedo.
0: E mixi e torni su base tequila.
1: Allora, tu di base sei un DJ, io no. Consideriamo. Adesso mi insegnerai.
0: Però se tu lavori con le basi all'interno, vedi come che la sposti all'interno,
1: sì.
0: Basta che tu la metti qua, ok?
1: Sì.
0: E la base va lì.
1: Certo.
0: È semplice. E se vuoi tornare su Spotify, mixi di là e vai a.
1: Ok, è una questione di mix. Ho capito.
0: Hai capito?
1: Tu non sei supplente, sei grande maestra.
0: Alla fine. Allora ci ascoltiamo il finale di questa canzone. Tu riesci a riconoscere chi è che sta cantando?
1: Aspetta che sto spiando. No, in realtà. No, non voglio dire. No.
0: Il titolo della canzone è Animal. E lei pare essere Cat 6.
1: Che è un'intelligenza artificiale. Proprio fatta e finita.
0: Sì.
1: Non esiste.
0: Va bene, andiamo avanti con un titolo più plausibile della musica di Radio 3, programmata ovviamente dal nostro Valerio Ventura e dall'ufficio musica.
1: Giusto.
0: Che c'è un ufficio musica che contempla Patti a Scatti, ma anche Danny Morandi.
1: Certo,
0: dimentichiamocelo. La prossima canzone, quindi, qual è?
1: La prossima canzone è. Call.

0: Scusami, è lunghissima.
1: Ah, è vero.
0: Realizzerei un cane The Colors Partens. Partens.
1: Sarà parte.
0: Scusa, sì. Andava a capo, Io ho voluto, ma andava a capo.
1: Grazie.
0: Ci
1: Fede.
0: Vediamo sabato,
1: A sabato.
0: Ore 8. Ciao.

0: L'estate di Radio 3. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System. Qualunque sia la tua auto, un'utilitaria, un'auto sportiva o un fuoristrada, un'auto elettrica, ibrida o d'epoca, cabrio, pick-up, minivan, a trazione posteriore, anteriore, integrale, cimelio, leasing usato o semplicemente la tua a quattro ruote. Tu sei importante per noi, per questo abbiamo l'assicurazione perfetta per la tua auto. Assicurala ora su zurich.ch/auto. Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo.

0: mobili ad Ascona. Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
1: L'infotraffico.
2: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana per capire un attimino com'è il traffico, davvero importante, molto lungo devo dire. Sulla 2 tra Lugano Sud e la Galleria Collina d'Oro in direzione di Chiasso, sempre sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Quinto con conseguenti attese di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra risulta aperta. Forti rallentamenti e traffico congestionato anche sui seguenti tratti: a Lugano sulla via Besso in direzione del centro, tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia e tra Mendrisio e Stabio in direzione della dogana del Gaggiolo. Ricordiamo infine che la strada della Val Calanca tra Molina e Ervigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. Se avete altre segnalazioni potete whatsapparci allo 079 449 9537.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La balorda nostalgia di Olly. Ah, vabbè, che ricordi. Io devo dire che questa è una delle mie canzoni preferite. E ho ancora quel sogno nel cassetto, ossia andare a vedere un concerto di Olly. Non ce l'ho ancora fatta, ma ce la farò prima o poi. Andiamo sulle strade, visto che avete mandato un bel po' di vocali inerenti al traffico, per capire un attimino come siamo messi su strade, autostrade, sentieri della Svizzera italiana.
2: Oh Michael, senti, anche la via Torricelli a Lugano è completamente intasata, direzione stadio praticamente c'è una colonna unica che arriva fino al civico. Ciao.
1: Grazie, grazie Francesca. Poi qualcuno ci dice da Ascona, direzione Losone, Mappo, auto in panna all'entrata della rotonda di Ascona. Grazie per quest'altra segnalazione. Poi sentiamo questo vocale, Maretta.
3: Ciao ragazzi, non so in autostrada che altezza era di Belli, ma io sono uscita adesso a Bellinzona Nord, ho fatto da Mendrisio a Bellinzona e le corsie erano tutte aperte, quindi in autostrada il problema è rientrato.
1: Grazie, grazie Maretta. Poi c'è Alessandro, 6 secondi.
4: L'autostrada del Ceneri è completamente libera in direzione nord, si transita bene.
1: Ottimo, autostrada del Ceneri è completamente libera in direzione nord. E poi Claude aveva mandato un messaggio prima in presenza della Patti. Oggi pomeriggio è stato fortunatissimo perché sono arrivate a trovarmi, è arrivato Maxi, è arrivata la Patti, adesso è arrivata anche la Fede Volo. L'ho chiamata Fede Volo senza allungarle il nome. E quindi devo dire che sono particolarmente fortunato, visto e considerato, come abbiamo detto prima, che stasera ci sarà la cena della ditta. Però sentiamo Claude.
5: Buonasera Michael, e approfitto di salutare anche la Sciora Patti. Monte Ceneri Vecchio, strada cantonale, deve essere successo un incidente perché c'è la polizia coi fari blu, stanno riducendo da due corsie a una corsia. Quindi traffico dalla Galleria del Ceneri direzione Bellinzona Sud e traffico anche sul Ceneri Vecchio. Saluti.
1: Grazie, grazie Claude. Quindi siete nel traffico, non sapete cosa fare, siete lì con il naso in mezzo alla faccia, e allora vi diamo noi l'assist. Cantate con noi.

0: questa è Radio 3, Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
1: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
2: Con le McTill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McTill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
3: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
4: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento pomeridiano, stiamo andando verso quello che è l'appuntamento di Ticino News. Grazie per averci seguito, grazie mille per l'attenzione. Per quanto riguarda il traffico, poi ci sarà un aggiornamento anche all'interno di Ticino News. Noi intanto ci lasciamo con H7. Buona serata a tutti, ciao!

0: Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
4: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
5: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock! Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
6: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
7: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
8: Con le McDeal Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDeal Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
9: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
10: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli toner e cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.

0: vivere la tua serata. Per vivere la tua serata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Le 18.
2: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News, sera.
3: Il trasferimento di oneri dalla Confederazione ai cantoni preoccupa e molto il Ticino. Le disparità tra i cantoni aumentano, siamo penalizzati, denuncia il governo che oggi ha incontrato la deputazione alle Camere federali in vista della sessione autunnale. Il presidente Bruno Storni concorda, priorità alla perequazione. Dopo un anno e mezzo di lavori, lo stabile delle scuole nord a Bellinzona è pronto ad accogliere di nuovo alunni e insegnanti. Un risanamento di oltre 15 milioni che, pur conservando lo storico edificio, ha permesso di ricavare nuovi spazi per la pedagogia differenziata, creanti anche 70 posti per il servizio extrascolastico. Un serve là per dire no all'iniziativa sull'alimentazione. È con un'azione simbolica che il comitato contrario si è incontrato oggi a Cresciano esponendo le sue argomentazioni. Una proposta troppo estrema secondo il settore agricolo, economico e quello politico. Raiffeisen Svizzera ha annunciato oggi un piano di riduzione dei costi. Saranno tagliati 180 impieghi, in buona parte assorbiti senza licenziamenti. Nessun posto di lavoro interessato si trova nella Svizzera italiana. Positivi invece i risultati semestrali sia a livello nazionale che per Ticino e Moesa. L'ammortamento per la Gottardo Arena e il periodo Covid continuano a pesare sui bilanci dell'Ambrì. Il presidente Davide Mottis, da noi intervistato, non lascia spazio al panico e indica la via per uscire da questa situazione da lui ereditata. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Domani è abbastanza soleggiato, nel corso del pomeriggio nuvolosità in addensamento ma ancora generalmente asciutto. Temperature massime 28 gradi. Buonasera, ben ritrovati con Ticino News. Questa sera andiamo anzitutto a Palazzo delle Orsoline, dove si è parlato di questioni finanziarie, di 13esima AVS, di siccità e di molto altro. Sono tutti temi che sono stati trattati durante il tradizionale incontro tra il Consiglio di Stato e la Deputazione ticinese alle Camere federali. Laura Zucchetti.
4: Sono le questioni finanziarie declinate in più aspetti, in particolare quello del crescente trasferimento di oneri dalla Confederazione ai cantoni, quelle che più preoccupano ad oggi il Consiglio di Stato, che stamattina nel tradizionale incontro con la deputazione ticinese a Berna le ha tematizzate in vista della sessione autunnale alle Camere federali. La presidente del governo Marina Carobbio Guscetti.
5: Vediamo sempre più che la Confederazione tende a trasferire maggiori compiti ai cantoni, ma togliere le risorse necessarie per portare avanti questi compiti. Questo ci preoccupa perché aumenta le disparità fra i cantoni e cantoni come il Canton Ticino, che sono già in difficoltà finanziaria ma hanno numerosi compiti ai quali dovevano assolvere. Pensiamo a tutta la questione del mercato del lavoro, alla difficoltà delle famiglie, il potere d'acquisto, l'aumento dei premi di cassa malati, ecco, sono ancora più penalizzati rispetto ad altri cantoni. Quindi siamo entrati nel merito di alcuni dossier puntuali che purtroppo vanno in direzione di dare meno risorse al cantone o di non dare i mezzi sufficienti. Abbiamo chiesto per esempio alla deputazione ticinese, alle Camere federali, di stare molto attenta al fatto che è giusto riconoscere la possibilità di stare sul territorio svizzero le persone che vivono il conflitto in Ucraina, ma la Confederazione non deve tagliare i mezzi per la possibilità di integrazione e di accesso al mondo del lavoro portato avanti dai cantoni. Oppure è stata approvata in una delle due Camere una mozione che vuole dare alle Confederazioni le risorse supplementari derivate dalla 13esima AVS. Noi riteniamo importante che sia stata introdotta la 13esima AVS, ma pensiamo che le risorse necessarie al suo finanziamento non vanno date dai cantoni, ma vanno cercate in altri ambiti.
4: Una questione, quella finanziaria, che sta particolarmente a cuore anche al presidente della deputazione, Bruno Storni, che tra l'altro a breve sarà accolto nella sua gordola per i festeggiamenti ufficiali dedicati all'incarico che ricopre per il 2026. Alla domanda sul dossier che più impegnerà i deputati a Berna nei prossimi mesi non ha dubbi.
6: Il grande tema è comunque la perequazione intercantonale, che sappiamo ci penalizza. Il Canton Ticino è in una situazione che non rientra nei parametri di tutti gli altri cantoni, quindi è un po' disfunzionale dal punto di vista fiscale ed economico. e qui dobbiamo cercare di adottare dei criteri che considerino la particolarità del Ticino.
4: Tra gli argomenti al centro del dibattito anche il progetto federale Trasporti 45, siccità e canicola con la richiesta di misure legislative a livello federale e i ristorni dei frontalieri con la sospensione parziale in attesa di un dialogo tra Berna e la regione Lombardia. Tutti temi che saranno sui banchi dei deputati in autunno. Ma qual è in questo quadro la sfida più grande? Ancora Bruno Storni.
6: La discussione con il Consiglio di Stato è sempre un po' animata. Noi a Berna abbiamo un certo ruolo, possiamo chiaramente sostenere il Consiglio di Stato in tante battaglie che sta facendo, cerchiamo tutti di fare il bene del Ticino, però dobbiamo considerare che quando si è a Berna si vede anche il resto della Svizzera e lì si vede che non siamo gli unici a voler qualcosa, quindi bisogna essere anche un po' pragmatici, sapere dove si può ottenere qualcosa e dove forse è meglio lasciare perdere.
3: Andiamo a Bellinzona, dove questa mattina, dopo un anno e mezzo di cantiere, sono stati mostrati i nuovi spazi delle scuole elementari nord. Laura Milani.
7: Questa è un'aula che accoglierà una classe di prima elementare, la configurazione anche lo dimostra, l'accoglienza. Una caratteristica degli standard che abbiamo voluto mettere sono delle lavagne con schermo interattivo integrato e per conciliare appunto quella che è la didattica tradizionale anche all'introduzione delle nuove tecnologie.
8: Sono aule che a Bellinzona hanno accolto generazioni di bambini, cambiando in continuazione pur restando sempre le stesse. Anche oggi, dopo un cantiere durato un anno e mezzo e costato oltre 15 milioni. Completamente ristrutturato, lo stabile A delle scuole elementari Nord è pronto a cominciare un nuovo capitolo della sua narrazione ultracentenaria. Da lunedì, lo storico edificio di Via Ghisan tornerà ad accogliere 200 allievi e i loro insegnanti. Henrik Bang è capo di Castero Opere Pubbliche.
9: È stato risanato tutto, standard Minergy, è stata anche inserita la ventilazione e la climatizzazione, sono state create delle aule di didattica differenziata, questo comparto scolastico mostrava dei deficit, aule per la logopedia, per la psicomotricità, questi sono dei servizi cantonali, ma anche per la scuola, proprio l'aula di cucina, la falegnameria, quella che possiamo chiamare i lavoretti. Abbiamo ricavato i nuovi spazi, riorganizzati gli spazi e siamo riusciti a creare delle soluzioni per queste nuove necessità.
8: Nuove necessità su cui si sofferma la nostra visita, che comincia dall'alto. Da soffitta utilizzata come sala prove dei Chotstona, il sottotetto è diventato lo spazio dell'extra scolastico per rispondere ai bisogni attuali delle famiglie. Il capo di Castero Educazione, Renato Bison.
10: Abbiamo la mensa, abbiamo i servizi e abbiamo due sale.
11: Deve essere il futuro, noi dove possiamo, dove mettiamo mano a questa edilizia scolastica, inseriamo sempre un extrascolastico. In questo caso un extrascolastico direi più che dignitoso, molto bello e di 70 posti, e questo è importante. Quindi la mattina, la mensa e anche il pomeriggio sera e anche i mercoledì pomeriggi e poi le colonie estive.
8: Progetto insieme conservativo e innovativo, ancora in grado di suscitare ricordi pur accogliendo le nuove necessità, come la sala di psicomotricità che ci viene mostrata a fine visita. Sullo sfondo, i rumori del cantiere già avviato per il vicino stabile B. E non è tutto. A settembre sarà anche presentato un nuovo progetto per la riqualifica dei piazzali.
9: Sta cambiando il clima e diciamo il municipio, anche su invito delle commissioni e del consiglio comunale, vuole andare a creare dei piazzali moderni che sottostanno un po' a quei criteri o alle necessità di città spugna, delle isole di calore, di avere verde, biodiversità e anche delle attività di didattica legate alla natura.
3: Da Bellinzona a Mendrisio, dove le tariffe elettriche saranno più basse l'anno prossimo. Stando alle aziende industriali, scende la componente energia, così come i costi legati all'utilizzo di rete, dunque la bolletta media diminuirà tra il 6,5 e il 7,4%. Quella del gas invece avrà una riduzione media globale del 9,4%. Ci spostiamo a Palazzo Federale, dove oggi la canicola e la siccità di quest'estate sono state al centro di una conferenza stampa indetta dal governo, che ha chiesto 70 milioni di franchi in più per adattare il bosco ai cambiamenti climatici e per sostenere le aziende agricole colpite. A loro saranno destinati crediti senza interessi per far fronte alla crisi di liquidità causati dalla mancanza di acqua. E ora le votazioni del 27 settembre, perché il comitato contrario all'iniziativa sull'alimentazione si è incontrato oggi a Cresciano e con la giornata dell'ultimo serve là lancia le argomentazioni per il no. Samuele Quadri.
12: È da questo piatto che sancisce la giornata nazionale dell'ultimo serve là che il comitato contrario alla cosiddetta iniziativa sull'alimentazione alza la voce. Da Cresciano una nutrita rappresentanza punta il dito contro una proposta troppo estrema. Il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga.
13: Ma abbiamo visto presenti oggi il mondo dell'economia, il mondo dei contadini, il mondo dei giovani contadini, il mondo dell'hotellerie e chiaramente la politica. Nuove imposizioni, nuovi obblighi per il cittadino vanno a mettere a repentaglio, dico, un po' tutta la popolazione. Mi è anche sorpreso che si arrivi ancora a votare su queste tematiche, anche perché la popolazione ha ben altri pensieri molto più importanti che iniziative sciagurate. Mi sono permesso di usare questo termine perché per me questa è un'iniziativa sciagurata.
12: Un'iniziativa che chiede di sancire nella Costituzione che la Svizzera produca almeno il 70% delle derrate alimentari del paese. Ad oggi infatti l'autoproduzione non arriva al 50%. L'obiettivo è essere autosufficienti e non dipendere dalle importazioni estere. Nel concreto si chiede di produrre più alimenti di origine vegetale a scapito di quelli animali. Una condizione che metterebbe più che in ginocchio il settore agricolo, come afferma Giacomo Bassetti, presidente dei Giovani Contadini Ticino.
14: Per me personalmente e per tanti altri contadini di montagna come me, quindi allevamento animale, oltre all'aumento dei costi, che è quello anche senza l'iniziativa ormai, con la situazione attuale tra carburanti e non, siamo già confrontati e stiamo già lottando per quello ora, ma oltre a questo ancora arrivare al punto che ciò che produciamo, ciò che la nostra terra permette di produrre non viene più accettato, diciamo. Questo per noi è una condanna a morte, ecco.
12: Sostenibilità e approvvigionamento locale sono due concetti chiave dell'iniziativa, considerati un buon intento da parte dei contrari. Modalità però sbagliate. Alessandro Corti, vicepresidente della Società Ticinese Economia Alpestre.
15: Il problema di fondo è il metodo col quale si vuole raggiungere questo tasso di approvvigionamento palesemente irraggiungibile, perché siamo oltre, addirittura è stato citato durante la conferenza, oltre il piano Valen, quindi provate a immaginarvi che il 70% è un'utopia.
12: Focus poi sul prodotto locale da supportare e non da regolamentare secondo i contrari. La transizione al vegetale, proseguono, è poi logisticamente complicata.
15: Il prodotto locale è importante per il territorio, per dare mercato ai nostri agricoltori, perché è quello che di fatto hanno bisogno, non hanno bisogno di ulteriori regolamentazioni, burocrazia, hanno bisogno di mercato, di poter vendere i loro prodotti. Il territorio è prevalentemente fatto di prati e pascoli, difficilmente coltivabili in Ticino, e quindi è un po' più complicato, diciamo, raggiungere questo obiettivo. Non può esistere la sostenibilità ambientale senza una sostenibilità economica.
12: Il Consiglio federale raccomanda di votare no, stesso pensiero del Parlamento, con la totalità dei deputati a Berna, sia agli stati che al nazionale, che raccomanda il no. Sul tema il popolo sarà chiamato ad esprimersi il prossimo 27 settembre.
3: Un importante piano di risparmi è stato annunciato da Raiffeisen Svizzera, numerosi i posti di lavoro interessati, nessuno di questi è in Ticino. Filippo Sisli.
16: Raiffeisen risparmia. Questa mattina, nell'ambito della pubblicazione dei risultati semestrali, il gruppo bancario ha annunciato un piano di riduzione dei costi di 60 milioni all'anno a partire dal 2027. Si tratta di un massimo di 180 posti di lavoro in meno. Oltre alla metà di questi tagli, è stato spiegato, sarà garantito dalla fluttuazione naturale del personale, dalla soppressione di posti vacanti, dai pensionamenti anticipati e dalla riduzione del personale esterno. Nessuna conseguenza influenza invece a sud delle Alpi. I 729 collaboratori della Federazione Raiffeisen Ticino e Moesano non saranno interessati. Da noi contattata, Raiffeisen Svizzera ha spiegato: le misure di riduzione dei costi sono esclusivamente legate a Raiffeisen Svizzera e non alla Federazione Raiffeisen Ticino e Moesano. Per quanto riguarda la sede di Raiffeisen Svizzera nella Svizzera italiana, non sono previsti licenziamenti né riduzioni di personale. Per contro, i conti semestrali delle due realtà sono positivi. Raiffeisen Svizzera ha visto l'utile crescere di addirittura il 18,9% a 659,3 milioni di franchi. La Federazione Ticino e Moesano invece ha raggiunto i 18,5 milioni di utile con un aumento del 2,8%.
3: Adesso è il momento della nostra rubrica Click, questa sera curata da Giorgio Doninelli. Iniziamo con una terribile inondazione che ha colpito Nepal e Tibet.
17: Buonasera anche da parte mia. Sì, è di almeno 95 morti il bilancio ancora provvisorio della violenta e improvvisa inondazione che oggi ha colpito il distretto di Rasuwa nel Nepal centrale al confine con il Tibet, un bilancio destinato inevitabilmente ad aggravarsi. Centinaia sono infatti le persone che risultano disperse, popolazione locale ma anche diversi turisti, con le operazioni di soccorso che sono rese particolarmente difficili dalle condizioni del terreno fangoso. All'origine dell'alluvione potrebbe esserci una valanga di ghiaccio che avrebbe bloccato il fiume Lende, provocando l'improvviso accumulo di acqua e di fango e la successiva ondata di piena che ha travolto alcuni villaggi e danneggiato infrastrutture, tra cui anche una diga idroelettrica. Il Dipartimento federale degli affari esteri si è detto profondamente colpito da quanto accaduto, esprimendo solidarietà al popolo nepalese in questo difficile momento. Al momento per ora non risultano vittime o dispersi di cittadinanza svizzera.
3: Adesso Giorgio proseguiamo con un video che è diventato virale, è stato registrato su un volo con partenza da Skiathos in Grecia e con arrivo a Napoli.
17: Esatto, poco prima della partenza il comandante ha preso la parola per informare i passeggeri di una procedura decisamente anomala. Sentiamo.
18: Il discorso è questo: abbiamo dei problemi con le performance. Le performance significa che, dovuto al vento e dovuto alla pista piccola, corta, a Skiathos, non possiamo portare via tutte le persone e tutti i bagagli. Siccome l'aeroplano oggi è pieno, abbiamo 186 persone, siamo completamente pieni, la compagnia a me mi ha istruito di sbarcare i passeggeri per diciamo avere un peso giusto per la partenza. Siccome so che abbiamo avuto un po' di problemi al gate, alcune persone sono lamentate, io ho chiesto alla compagnia se potevamo imbarcare tutti quanti e chiaramente dobbiamo sbarcare un po' di passeggeri, un po' di bagagli. Questo a parer mio è il male minore. Cosa succede a voi? Voi andate a Napoli, tornate a Napoli, la compagnia col volo prossimo successivo vi rispedirà i bagagli a Napoli e ve li spedirà a casa dove siete voi.
17: Ma non c'è. Ecco, la comunicazione evidentemente ha provocato qualche protesta in cabina fra chi sosteneva che la compagnia non avrebbe dovuto vendere tutti i posti, ma anche chi ad esempio si sarebbe trovato in difficoltà perché ha lasciato le chiavi nei bagagli, farmaci o quant'altro. Il comandante, dopo aver spiegato che venti e temperatura non sono prevedibili, ha proseguito argomentando che si tratta di una scelta legata alla sicurezza e sicurezza che chiaramente è chiamato a garantire. E poi, con un lapidario: il comandante sono io, decido io, una frase accolta nonostante tutto con gli applausi di gran parte dei passeggeri.
3: E tra l'altro questo aeroporto, quello di Skiathos, è noto per essere particolarmente insidioso sotto diversi punti di vista.
17: Esatto, è un aeroporto famoso per avere una pista particolarmente corta, tanto che gli aerei in fase di atterraggio sfiorano letteralmente le teste di chi si trova nei suoi paraggi, ma anche quelli in fase di decollo vengono osservati da vicino da numerosi curiosi e aggiungerei anche incoscienti che vogliono farsi travolgere dal getto d'aria dei motori che li colpisce con tutta la sua forza, una spinta abbastanza potente da causare ferite talvolta anche gravi, cosa che è successa a più riprese quest'estate.
3: Grazie mille Giorgio Doninelli per queste notizie. E noi ora vediamo tre elementi: tribune sold out, decine di medagliati, $30,000 in palio per chi riesce a fare un record del mondo. C'è entusiasmo a Bellinzona in vista di Gala Athletics di domenica, dove si sfideranno le stelle dell'atletica. Robert Kretschmer.
19: Tutti i posti a sedere siamo venduti, sono circa 1000 posti, perché non c'è, cioè, le tribune sono veramente piccole, ma la buona notizia è che i posti più belli, che sono quelli in piedi, perché si ha accesso a tre quarti dello stadio con un biglietto e si può camminare dappertutto e si può proprio vivere l'atletica a 30 centimetri dagli atleti.
20: Fuochi d'artificio a Bellinzona, così ha lanciato il Gala Athletics 2026 un entusiasta Beat Magyar, presidente del comitato organizzativo. Manifestazione che torna dopo la pausa dell'anno scorso e a cui saranno presenti 65 atleti vincitori di medaglie d'oro e non solo.
19: Abbiamo circa 220 medagliati fra campionati olimpici, mondiali e europeo. Poi l'altra cosa che non ci è mai successo, per la prima volta c'è gente che ha chiesto cosa sarebbe il bonus per un record del mondo. Per far capire il livello, adesso non prometto, è difficilissimo abbattere un record del mondo. Abbiamo cercato di fare veramente i grandi e il premio è di $30,000 se qualcuno batte un record del mondo a Bellinzona.
20: Una delle atlete più attese, l'italiana Nadia Batocletti, duplice campionessa europea, pronta a calcare la pista bellinzonese.
21: Innanzitutto per la qualità del meeting e dell'organizzazione, e anche perché avevo voglia di correre dopo l'europeo. Non so da dove ho trovato tutta questa forza, ma sono riuscita a riconcentrarmi e a organizzarmi in modo da essere preparata.
20: E in arrivo, insomma, un grande momento di sport per il Ticino e la città di Bellinzona. Il vice sindaco Fabio Cheppeli.
22: La città si sta preparando ad accogliere anche questi atleti, atleti che di solito vediamo solo attraverso i media, e invece a Bellinzona, poi proprio per lo spirito anche dell'atletica, che è uno sport che mantiene i campioni anche molto genuini, li porterà anche allo stadio, anche sulle strade della nostra città e quindi in contatto con la nostra popolazione. È un'occasione che ritengo fondamentalmente eccezionale.
20: Evento peraltro molto importante per il turismo a livello economico ed immagine. Il direttore dell'OTR Bellinzona e Valli, Iuri Clericetti.
23: Parliamo di più di 800 pernottamenti, perché non è solo durante il giorno stesso, ma ci sono il prima e il dopo. Gli atleti arrivano già prima e partono a volte dopo, ma soprattutto si tratta di una visibilità enorme proprio a livello mondiale, perché siamo seguiti da tutto il mondo grazie all'altissimo livello di questo Gala Athletics.
20: Domenica 30 agosto si attende quindi una grande atmosfera al comunale, uno stadio che piace anche agli atleti.
19: Ha questo fascino che è ancora veramente l'unico stadio dove c'è così tanta gente in piedi, che crea questo ambiente. Gli atleti adorano questo, poi stanno nello stadio, fanno i selfie con i fan, cioè crea questa familiarità. E poi Bellinzona stessa è bella, e poi il bellissimo tempo che danno domenica, che attualmente è ovviamente la cosa più importante.
3: Parliamo ancora di sport, la parola passa alla collega Letizia Ricciardi.
24: Buonasera anche da parte mia. Dall'atletica passiamo al calcio, perché domani sera torna in campo il Lugano, questa volta a Batumi, per il ritorno del playoff di Conference League. Una partita che sarà delicata, quella contro il Maccabi Tel Aviv, in cui i bianconeri si giocano uno degli obiettivi stagionali, ovvero la qualificazione alla fase a campionato. Lugano, che grazie al risultato ottenuto all'andata, scenderà sul campo con un vantaggio di una rete. Sentiamo l'allenatore Mattia Crocitorti.
25: Sì, partiamo dal 2-1 di giovedì scorso, una partita tosta, una partita
0: che ha fatto vedere che ce la possiamo giocare, però ha fatto vedere che giochiamo contro un signor avversario e che domani sicuramente sarà una partita intensa, sarà una grande battaglia e per riuscire a portare a casa questa qualificazione dovremo essere veramente ancora più precisi e ancora più concentrati del solito. Penso che i ragazzi sappiano a cosa ci giochiamo domani e dunque sicuramente un po' di tensione salirà nella giornata di domani, come giusto che sia, però noi siamo pronti, sappiamo quello che dobbiamo fare, quello che vogliamo fare, vogliamo essere più forti dell'avversario che avremo domani e dunque cercheremo di gestire la partita al meglio, sapendo che ci saranno momenti di difficoltà, però sapendo anche che possiamo far valere il nostro gioco. Dunque siamo molto fiduciosi, però sappiamo il valore della partita di domani, dunque sicuramente domani cercheremo di scacciare questa tensione per giocare ancora al meglio.
24: Voltiamo pagina e dal calcio passiamo all'hockey, perché si è svolta ieri l'assemblea generale ordinaria dell'Ambrì. Alcune delle novità riguardano il consiglio di amministrazione, nel quale viene segnalato l'ingresso di Beat Musch in rappresentanza della comunità svizzero-tedesca. Lasciano invece il CDA dopo oltre 15 anni il vicepresidente Massimo Frigerio e Reto Sormani. Sul fronte economico, la società ha chiuso la gestione 2025-2026 con una perdita di quasi 400.000 franchi. Malgrado il bollino rosso, al club è stata rilasciata per la stagione di National League. E in merito alla situazione finanziaria della società, sentiamo il presidente Davide Mottis.
1: Ma diciamo che più che dire che la precedente gestione e la situazione ha lasciato una situazione piuttosto delicata, piuttosto critica da un punto di vista patrimoniale e finanziario, ma questa non è una novità. Nei conti di gruppo c'è l'indebitamento appunto di tutto il gruppo, compreso la società Valascia Immobiliare che detiene la pista, che comporta anche quella dei costi di gestione, dei costi di ammortamento piuttosto importanti. A livello di HCAP SA, quindi diciamo così la società che gestisce la parte sportiva, c'è comunque stata una perdita di circa 400.000 franchi che è sicuramente importante e ha contribuito poi al risultato complessivo di gruppo in cifre rosse. Diciamo che una situazione del genere non può non preoccupare, ci mancherebbe, vorrebbe dire che siamo degli amministratori un po' irresponsabili. Invece ci preoccupa, ma nello stesso tempo il piano strategico, il piano aziendale, le misure che abbiamo messo in atto, quelle che prevediamo di mettere in atto, ci fanno guardare, ciò nonostante, con una certa positività, un certo ottimismo. Diciamo, sappiamo dove siamo, sappiamo quello che dobbiamo fare da un punto di vista finanziario, ci stiamo lavorando e ripeto, i segnali, i feedback, i riscontri che abbiamo dai vari attori coinvolti sono comunque incoraggianti e positivi.
24: Queste le parole di Davide Mottis. L'intervista integrale al presidente Biancoblu è disponibile sul nostro sito ticinonews.ch. Noi restiamo sull'hockey perché la Federazione Svizzera ha concluso l'indagine amministrativa avviata per fare chiarezza sul caso Fischer, dalla gestione delle disposizioni Covid e dei relativi certificati in occasione delle Olimpiadi di Pechino 2022, fino agli eventi della primavera 2026 che avevano condotto alla sospensione di Fischer dal ruolo di allenatore della nazionale. La federazione ha comunicato che il rapporto non verrà reso pubblico, questione che non necessariamente chiude in modo definitivo la vicenda. Swiss Sport Integrity sta infatti valutando se siano necessari ulteriori accertamenti o provvedimenti.
3: Grazie mille Letizia Ricciardi, a voi invece ringrazio per averci seguito, era il nostro ultimo contributo.
2: L'informazione continua su ticinonews.ch.

0: Va ora in onda Sere d'estate.
1: Grazie a Ticino News che come sempre ci ha tenuto compagnia aggiornandoci sulle notizie di giornata, ed ora la palla passa a me. Ben ritrovati, buona serata, questa è Radio 3, io sono la Patti Ascatti e con me resterete sino alle 21. Siamo ancora in fascia estiva con l'atmosfera di fine vacanze, quella che assume una sensazione più malinconica, però siamo anche quasi a metà della settimana, come mi dicevate voi la scorsa settimana. Quando si arriva al mercoledì e si arriva sani al mercoledì, vuol dire che siamo in cima alla salita, e da partire da domani è tutta discesa. E mi piacerebbe che anche questo appuntamento insieme fosse tutta discesa, quindi cominciamo subito a tenerci in contatto attraverso la nostra chat di WhatsApp. Possiamo riprendere tutti l'abitudine a fare le vedette del traffico, mettendo per ancora un po' di tempo la tutina estiva, e soprattutto la nostra intenzione è quella di accompagnarmi con grande bella musica, cominciando da Tommaso Paradiso. Questa è Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso, che proprio di recente ha dichiarato: con gli amici lo diciamo spesso, ci siamo divertiti finché abbiamo potuto, ma mettere su famiglia è nell'ordine delle cose. Apro parentesi, sapete che si è sposato, ha avuto una bambina. Se fossi ancora com'ero a 20 anni, sarei ridicolo.

Grande classe in questa canzone, quella di Drake. Una curiosità su questo personaggio: ha una grandissima ammirazione per Sade e ha commissionato una scultura su misura raffigurante appunto l'artista, creata dall'artista Rebecca Maria. Questa opera si ispira direttamente all'epoca di Love Deluxe del 92, album realizzato appunto dalla cantante Sade. L'opera è stata modellata a mano, realizzata in 6 mesi utilizzando 5 diversi tipi di argilla. Viene poi da chiedersi: dove riuscirà a tenerla Drake?

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
3: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
4: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
5: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: James Blunt, che solo la scorsa settimana è uscito con un nuovo singolo, un brano inedito. Per alcuni si tratta di una sorta di tuffo nel mare del romanticismo, visto che il singolo nuovo si intitola Tastes Like Summer, registrato insieme alla sua band dal vivo.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

duetto, soprattutto per la presenza di Giulie, che sta diventando un po' il remida della musica italiana, perché la sua firma musicale è la più riconoscibile al momento. Infatti al suo attivo ha 34 dischi di platino, 28 dischi d'oro, 1 miliardo di stream globali, e ha deciso per la prima volta di collaborare con Coez, Quelli come me.

si parla di Michael Jackson non si può evitare di parlare anche di suo nipote, protagonista del biopic campione di incassi, che già parla del secondo film dedicato al re del pop e anche al capitolo più controverso della vita. Jafar auspica che il sequel possa offrire maggiori elementi sulle accuse di abusi sessuali sui minori dal punto di vista dello stesso Jackson, ma ha anche detto che la sceneggiatura è ancora in via di sviluppo e lui non ha potere decisionale sulla storia.

0: finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Da Bicimania presso Sport Specialist al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1 in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
1: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
2: Cantina piena? Ci penseras tutto fare! Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.

I Train, che hanno attraversato un momento particolarmente difficile, innanzitutto un anno e mezzo fa con la scomparsa di Charlie Colin, bassista e fondatore, scomparso durante un incidente domestico. Tra l'altro c'è da dire che, nonostante fosse il fondatore della band, l'aveva lasciata nel 2003 per problemi di droga, ma diede un grandissimo contributo alla band, soprattutto con la canzone che ce li ha fatti conoscere, Drop of Jupiter.

Un salto nel passato grazie ai Police, ma un'immersione totale nella musica del momento, in particolare la musica di Blanco con l'ultimo singolo in ordine d'uscita Los Angeles, un brano contenuto nell'album Ma, è già certificato d'oro, che racconta la fine di un amore in maniera davvero molto particolare, attraverso l'immagine di una casa che prende fuoco, dopo, racconta lo stesso Blanco, essere stata privata del sentimento che l'abitava. Vada.

una canzone che ci ha fatto letteralmente impazzire, che le radio hanno amato tantissimo e che io a suo tempo amai tantissimo, a tal punto da renderla la suoneria del mio telefono.

0: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
1: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Romeo, grande classe, grande voce, ma grande curiosità per quanto riguarda la sua vita privata, che lui non si fa problemi a raccontare. Infatti è stato soprannominato il rapper con 4 fidanzate. Lui stesso ha detto: passo 7 giorni con ciascuna di loro, si conoscono e si vogliono bene.
1: Dimmi perché

Fa sempre parlare di sé, vuoi per la forma fisica, vuoi per il modo in cui si allena. Lenny Kravitz ha spiegato di aver cambiato radicalmente stile di vita poco prima dei 50 anni, quando decise di trasferirsi per 6 mesi a Miami per allenarsi con il suo storico personal trainer Dodd Romero. E da allora non ha più smesso. Anche durante i tour si allena, pensate un po', 5 o 6 volte la settimana. Il diretto interessato ha dichiarato: l'obiettivo non è aumentare la massa muscolare, voglio una silhouette molto sottile, una via di mezzo tra Spider-Man e Bruce Lee. E riguardo a Bruce Lee aggiunge: era incredibile, magro, affascinante, con un fisico tonico e un modo di muoversi molto elegante.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
1: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.

È stata una stagione straordinaria quella di Lewis Capaldi, che però ha annunciato che dopo i concerti di quest'anno si concederà nuovamente una pausa. Questa volta la pausa non sarà dettata da motivi di salute, ma avrà un motivo positivo. Infatti Lewis Capaldi vuole lavorare a un nuovo album.

effettivamente una coppia che non ci aspettavamo, quella tra Gabri Ponte e Jovanotti. I diretti interessati, in particolare Jovanotti, hanno dichiarato che si è trattato di una collaborazione nata spontaneamente da un'amicizia e dalla stessa visione artistica. Jovanotti, nello specifico, su Instagram ha scritto: "Ci siamo divertiti ed è uscito un pezzone da paura".

0: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
7: Infotraffico.
8: Un veloce aggiornamento sulla situazione del traffico. Alle 8 di sera su strade e autostrade della nostra regione non si registrano disagi particolari.

Conti che con la canzone Crudele ha segnato un'epoca soprattutto per quanto riguarda il Festival di Sanremo, una canzone che è stata parecchio apprezzata non solo dalla sala stampa. Mario Venuti, che ha avuto un'estate molto intensa, ricchissima di concerti dal vivo.

Billy Idol è sicuramente un personaggio che buca il video e sa stare veramente sul palco. Il suo anno è il 1982. È stato definito l'ultimo punk e la prima pop star del rock e ha esordito proprio in quell'anno come solista con un album intitolato Billy Idol.

Parliamo un po' di Harry Styles, perché dopo la notte dei record con 250.000 persone a Tor Vergata stanno girando delle voci particolari su un possibile mega show di Harry Styles a Roma. Sapete che a Harry Styles piace molto Roma. Per ora è solo un'ipotesi, ma la comunità dei suoi fan è decisamente in fermento.

0: d'estate.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
3: Attualità e benessere. Farmacie Spazio Salute.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
8: Casino Lugano.

Giorgia, che anche quest'anno metterà in sospe la sua attività di cantante per dedicarsi al suo secondo lavoro, che è quella di conduttrice. Infatti sarà la padrona di casa della nuova edizione di X Factor per il terzo anno consecutivo, insieme a giudici ritrovati e a un giudice nuovo, ritrovati Francesco Gabbani, Jake LaFuria e Paola Iezzi. Il volto nuovo, quello di Irama, che ha raccolto in qualche modo l'eredità di Achille Lauro, che ha deciso di lasciare il programma dopo due stagioni.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Miles Britti, per tutti un grandissimo chitarrista, oltre che un bravo interprete, da pochissimi giorni ha spento 58 candeline e sui social è comparso cantando Happy Birthday in salsa blues, un video postato dallo stesso cantautore che ci ha fatto innamorare con la canzone Oggi sono io, reinterpretata poi magistralmente da Mina.

0: Tiziano Ferro, che ha chiuso una fantastica estate passata a cantare e a esibirsi negli stadi, infatti ha dichiarato: è stato un onore interfacciarmi con un pubblico così attento, severo, appassionato, e proprio a chi ha riempito ogni data negli stadi dice: nessuno può capire cosa vuol dire camminare su quel palco, vedere i vostri visi dolci e struggenti che urlano commossi le mie canzoni per poi sorridere e mettersi a piangere ogni volta che incrociano il mio sguardo.
1: L'estate di Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

novità molto interessanti, speriamo anche realizzabili, per quanto riguarda Phil Collins, perché lui stesso riapre alla nuova musica. Brani finiti, idee da sviluppare, uno studio pronto. Sul ritorno dal vivo, però, è ancora piuttosto prudente.

siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Sere d'Estate. Grazie per essere stati con me, che sono la Patti Ascatti. Io torno domani sempre alle 18.30 dopo l'appuntamento con Ticino News su Tele Ticino, e vi lascio con la nostra musica, una di ieri, una di oggi. A domani!

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Dal 31 agosto il buongiorno avrà il profumo di moca. Dalle 6 alle 7 Ruben Bassi ti accompagnerà con musica, energia e buon umore per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: L'estate di Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Questa è Radio 3i. Radio 3i. Dal 31 agosto il weekend continuerà a iniziare con il sorriso. Ogni sabato mattina torna un caffè al volo con Fede Volo. Fede Volo. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3i.

0: di ieri.
1: Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.
1: Maybe it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

accompagneranno fino alla pausa pranzo. Accendi il nuovo suono di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Radio 3i.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio 3i. Telesuona.
1: Io questo discorso dovremmo farlo, cioè arriverà un momento dove dovremmo capire cosa vogliamo fare, almeno provarci, almeno buttarci nella mischia, perché rimanere ai margini di questa piccola cosa ci conviene. Cioè farlo per farlo sempre così.
2: Vieni a farti un giro con noi, ti portiamo dove gli altri non vanno. Lugano City, Remix.